0: 爱。
1: 对呀、
0: 啊。
1: 我来帮你。
0: 哦，
1: 来，
0: 谢谢，
1: 不会。

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Buona mattina a tutti e ben ritrovati sulle onde di CFMB 1280, la vostra radio, con un'altra puntata di Italianissimo. Spero che avete dormito bene e che state prendendo il vostro piccolo caffè. Qui è Roberto Rantucci che vi terrà compagnia fino alle ore 6 con la più bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo. Buon ascolto!

State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280 in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca. Oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

0: State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280 in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti tanti tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca, oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.
1: Esta è la canción de Porfirio Villarosa che faceva el manoval alla viscosa.
2: Porfirio!
1: Che, me conosci?

0: invece torinese.
1: Era un rude modesto terrazziere, sapeva il suo mestiere,
0: che era un piacere.
1: Ora invece portirio Villarosa, todo el giorno se reposa. Ogni diva dello schermo che lo vede dice t'amo e lui ci crede.

Porfirio Villa Rosa, che faceva El Manoval alla viscosa, col suo sguardo conturbante e gli Oscar degli amanti, quante donne ha conquistato non se sa. Ed un bel dì Porfirio Villa Rosa abbandona su due piedi la viscosa, bello, bello più di Valentino, prediletto dal destino, se piazzato ed orla grana lui ce l'ha.

detto più un recuerdo la viscosa. Quante volte sei sposato, tante volte divorziato, ed ora fatti innamorato di Zazà. Sì.

0: soltanto più un ricordo, la viscosa. Quante volte si è sposato, tante volte ha divorziato, ed ora fa l'innamorato di Zazà.
1: Che cannone per Porfirio Villa Rosa,
0: che faceva El Manoval alla viscosa.
1: Olè!

E siamo arrivati ai saluti, non mi resta che ringraziarvi anche oggi di essere stati all'ascolto di Italianissimo sulle onde di CFMB 1280. A seguire sarà la nostra programmazione giornaliera, iniziando con il risveglio in compagnia di Silvio Orvieto e Ivan Restelli. Qui è Roberto Rantucci che vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo Italianissimo con un buon caffè. Ciao ciao a tutti!

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: In diretta dallo studio 2 di CFMB 1280, va ora in onda il risveglio. Signore e signori, è qui con noi Silvio Orvieto!
2: Buongiorno cari amici e ben ritrovati sulle onde di CFMB 1280 con la collaborazione tecnica di
3: Ivan Restelli.
2: Diamo il via al nostro risveglio in questo giorno di giovedì, oggi è il 23 luglio 2026, freschino stamattina, se state per uscire 13 gradi all'esterno, percepiti a 12, un puloverino non è di troppo, ve lo dice chi è uscito senza. Ricordo che la massima oggi comunque sarà un piacevole 24 gradi con l'humidex, andiamo a 27, la notte prossima scenderemo a 17 percepito come tale. Buona notizia, giornata soleggiata, via, qualche nuvoletta qua e là, ma 10% solamente le possibilità di precipitazioni, che rimangono così anche più o meno domani, soprattutto sabato, e domenica si sale al 40%. Voilà,
3: bene,

Alle 6.20 tutto il meteo, minuto per minuto. Alle 6.30 un primo rapido sguardo all'attualità. Alle 6.45 la storia ci insegna. Alle 7 il primo giornale radio della giornata, alle 7.20 l'oroscopo, alle 7.30 la rassegna stampa, alle 8 un altro giornale radio, alle 8.20 lo sport, alle 8.45 Paolo Beducci ed il rovescio dello stivale, alle 9 un altro giornale radio, alle 9.30 uno sguardo alle caricature, alle 10 ci salutiamo per cedere il passo alle mattine con Vittorio. Ora torniamo in musica.

cammino duro di cercare sé. L'arco che lancio, una freccia qui, dentro un cuore puro, luogo che non

0: una piacevole giornata che sarà seguita da altrettanto piacevoli giornate. Questo è il menu dei prossimi 4-5 giorni. Andiamo con ordine. Attualmente all'esterno dei nostri studi abbiamo 14 gradi con una sensazione identica e il sole che è sorto alle 5:27 che tramonterà alle 20:33. Se guardate all'orizzonte però vedrete delle nuvole alquanto nere e minacciose e potremmo avere qualche goccia di pioggia nella prossima ora, seguita poi da maggiori schiarite. I venti soffiano dal versante occidentale a 7 km orari con punte a 11 km orari, il tasso d'umidità attuale è pari al 67%. Nel pomeriggio raggiungeremo una massima di 24 centigradi con un humidex a 27, nella notte si ritorna a 17, percepito come tale. Domani 26 la massima, 18 la minima, 20% le possibilità di precipitazioni, quindi un'altra giornata prevalentemente soleggiata, così come quella di sabato, dove le possibilità di precipitazioni scendono addirittura al 10%. La temperatura sale a una massima di 28, ma ritornerà un fattore humidex importante. A partire da sabato, sentivo stamattina, dovremmo percepire la temperatura intorno ai 33-34 centigradi. Domenica un'altra giornata prevalentemente soleggiata, vi è comunque un 40% di possibilità di precipitazioni, una massima di 28, minima di 19, 70% le possibilità di precipitazioni per lunedì, massima di 27, minima di 19, lunedì, martedì 90% le possibilità di precipitazioni, massima di 25, minima di 18. Per quanto concerne la nostra bella luna, ricordo che siamo in fase crescente e che la prossima fase è quella di luna piena che avremo il 29 luglio alle 10:35.
1: Notte scura

da questa storia, camminando sulle mani senza allargare le pareti, come fai tu? Come fai tu che pungi con gli aculei del silenzio, che non dai segnali né segni di rimpianto?

0: Ed ora la situazione del traffico.
1: Come ormai consuetudine negli ultimi giorni, il traffico è alquanto scorrevole. Le uniche eccezioni sono, come di consueto, l'accesso al tunnel ponte Louis-Hippolyte-La Fontaine, in particolare direzione Boucherville, e poi attenzione, c'è un incidente sulla 20, a Turco, praticamente incrocio della 20, l'uscita del ponte Samuel de Champlain, che complica la situazione in tale settore. Quindi Decarie Sud, non Nord, Decarie Sud è lenta più o meno da Snowdon fino a Turco, e anche la 20 a partire da Turco verso la Chine. E poi c'è il solito rallentamento per i cantiere sul ponte Mercier all'uscita, quindi è bloccato l'accesso sia da Saint-Constant che da Kanawake. Prudenza e pazienza, mi raccomando. Si parla ancora molto degli incendi boschivi. Ieri evacuata interamente Boston Bar in Columbia Britannica, dove è divampato un nuovo incendio a sud Anderson Creek, lungo l'autostrada 1, che è stata anche chiusa al sud. E poi ci si preparava anche ieri a un'altra giornata torrida, quella di oggi. L'incendio comunque è esteso ora su 43 km quadrati e si è aggiunto al complesso di incendi che già circondavano Boston Bar, generando un'enorme nube pirocumulo che è stata visibile addirittura da Vancouver, che sta a 200 km al sud-ovest. Ricordiamo anche che oltre alle evacuazioni in loco lì ci sono anche i problemi nell'Ontario del nord, dove continuano anche lì le evacuazioni. Sono 7250 km quadrati già bruciati in tale provincia. La maggior parte degli incendi è scoppiata tra l'altro negli ultimi 10 giorni. L'accordo di principio proposto per il ponte internazionale Gordie Howe conferma, è stato pubblicato ieri, dicevo, conferma che il Canada condividerà metà dei ricavi netti dei pedaggi con gli Stati Uniti per i primi 15 anni, ma non menziona il rimborso del debito in Canada. Il primo ministro Carney aveva dichiarato la settimana scorsa che Canada e Stati Uniti condivideranno i ricavi netti del ponte internazionale al netto dei costi operativi per 15 anni, ma solo dopo che l'intero debito sarà stato rimborsato. Dettagli dell'accordo sono stati pubblicati sul sito web del ponte internazionale Gordie Howe, non menzionano il rimborso del debito in Canada, che ricordo ha finanziato interamente la costruzione del ponte. Al termine del loro secondo incontro semestrale, i premier delle province e dei territori hanno espresso comunque ieri inequivocabilmente il loro impegno a restare uniti al governo federale in questo nuovo capitolo della guerra commerciale con gli Stati Uniti. L'altro elemento, ovviamente, ancora una volta si richiedono maggiori fondi per il sistema sanitario. E domenica pomeriggio, davanti al centro islamico di Verdun, è stata trovata una mano finta imbrattata di sangue e recante la scritta Al-Qaeda. Questo atto di odio è stato giudicato totalmente inaccettabile e fermamente condannato da rappresentanti politici e organizzazioni per i diritti dei musulmani. E infine ricordo anche che il Partito Liberale del Quebec ha ritirato ieri il suo candidato Michel Savard, che è un attore, si presentava per un seggio a Gouin, ma sono riemersi screenshot di sue vergognose affermazioni online contenenti messaggi offensivi nei confronti del partito québécois e del suo leader Paul Saint-Pierre Plamondon. Sto seguendo quest'altro per voi sul fronte dell'attualità. Ovviamente la notizia del giorno è la scomparsa del grande jazzista Oliver Jones, che è morto ieri all'età di 91 anni. Quindi dicevo, il primo GR ve lo leggo alle 7, rimanete con noi.

0: ci insegna.
1: Piccolo aggiornamento meteorologico. Sulla, sì, no, anziché sulla storia, sul presente, sta piovendo. Ma,
2: boh. Beh, ma l'avevi detto.
1: Beh, qualche goccia di pioggia, ma.
2: Io poi sono andato a vedere entro l'ora.
1: Entro l'ora.
2: Entro l'ora, nel senso che quando l'hai detto, tra mezz'ora.
1: Quindi ero preciso.
2: Eri precisissimo.
1: No, che avevo paura di aver detto soleggiato.
2: Come oggi è il 23° giorno del mese di luglio.
1: E ieri faceva freddo.
2: E ieri sera.
1: Io ti dico, ieri sera sono andato a fare due passi in pantaloncini e maniche corte.
2: Ma se tu ne fai due.
1: Col venticello, e stamattina c'ho il naso tappato e la tosse.
2: Ah, c'era la borellina ieri.
1: Caspiterina, ragazzi.
2: Poi alle 4:30 è venuto su quella pioggerellina balorda lì.
1: Fine, tranquilla. Va bene.
2: Senti, 204 giorni però.
1: Caspita, come passa il tempo quando ti diverti.
2: Voilà. 30 settimane. Perfetto. La Luna cresce 59,2. 59,2, giusto?
1: Confermo, sì. 59,3. C'è uno 0,1% in più da quando l'hai letto tu, caro Ivan.
2: No, ma io l'ho aperto adesso apposta. A vedere. Ma deve essere automatica questa cosa qua, perché io l'ho aperto 3 secondi prima che tu mi dicessi 3. Vabbè, il proverbio lo facciamo in ultimo. Mentre nel 1599 il pittore Caravaggio ottiene la prima commissione pubblica a Roma grazie all'intervento del cardinale Francesco Maria del Monte. Me lo ricordo,
1: erano amici,
2: erano nebbia per forza.
1: Oh. Avrei un ragazzino da proporre.
2: Esatto, perché voglio dire, incantato dalla sua pittura, Michelangelo Merisi realizzerà 3 grandi tele destinate alla cappella Contarelli nella chiesa di San Luigi dei Francesi, sui temi di vocazione e martirio di San Matteo, ed infine rappresentata con un angelo.
1: Bene,
2: queste notizie sconvolte.
1: Nel 1829 William Austin Burt, statunitense, ottiene il brevetto per il tipografo di sua invenzione ed è considerata la prima macchina per scrivere americana. Segue le realizzazioni italiane e britanniche del settore. 197 anni fa.
2: La casa di produzione cinematografica Fox nel 1926 acquista tutti i diritti del sistema di sonorizzazione del film Movietone, inventato da Theodore Case nel 1922. Nel pacchetto d'acquisto di Movietone o Movietone, Williams Fox richiede che sia stato, che sia incluso anche il brevetto dell'invenzione. 100 anni fa.
1: 1930, forte terremoto, lo ricordiamo tutti, magnitudo 6,7 che colpisce l'Irpinia, epicentro localizzato tra Lacedonia e Bisacca. Ingenti danni diffusi su 50 comuni, 1.404 morti, prevalentemente nelle province di Avellino e Potenza. La gravità del sisma è stimata a 10, al decimo grado, piuttosto della scala Mercalli.
2: Ricordiamo che è considerato il massimo di 10, adesso sono già arrivati a 11.
1: Sì, ma la scala Mercalli, perché c'è l'altra che era 6,7, la scala Richter.
2: No, io volevo dire che le famose accise della benzina italiana stanno ancora pagando questo terremoto. C'è ancora una tassa su questo terremoto. Dunque. In Egitto un gruppo di ufficiali dell'esercito nel 1952 al comando del colonnello Gamal Abdel Nasser e del generale Mohamed Naguib attuò un colpo di stato occupando i ministeri, obiettivi militari e la capitale, il Cairo. Alle 7:30 la radio con la voce di Anwar al-Sadat informa che il paese è salvo e la patria deponendo il re Farouk I, quindi colpo di stato.
1: 1962, con il primo collegamento in mondovisione, la televisione entra nell'era della diffusione globale. Stati Uniti ed Europa si collegano con New York e Parigi utilizzando il satellite artificiale Telstar 1. È un programma trasmesso nella mattinata anche in Italia, che con altri 15 paesi ne ampliava i contenuti. 64 anni fa.
2: Fiori d'arancio per Mario Girotti, l'attore conosciuto come Terence Hill, che oggi nel 1967 sposa Lori Hill, conosciuta sul set di Dio perdona, io no. Ho evitato di dire il cognome perché conosciamo tutti come Lori Hill.
1: Zuckelbauer. Dov'è il problema? Nel 1972 sono quattro le volte consecutive che Eddy Merckx aggiudica il Tour de France.
2: Voilà.
1: E secondo il nostro felice Gimondi, certo, che non era molto felice perché è arrivato secondo.
2: No, ma era forte, era l'eterno rivale.
1: Certo.
2: Nel 1976 i danni causati dall'incidente all'Icmesa di Seveso sono ingenti e la situazione ecologica è gravissima. Si ipotizza la necessità di procedere all'evacuazione della zona, che è stata poi fatta per un periodo, perché è veramente una cosa...
1: 1984, la 21enne Vanessa Williams è costretta a rinunciare al titolo di Miss America conquistato lo scorso settembre per aver posato senza veli per Penthouse. La tiara della prima Miss America afroamericana viene rilevata da Suzette Charles per i due mesi mancanti alla prossima edizione, 42 anni fa.
2: Nell'abbazia di Westminster a Londra, l'ormai l'ex principe Andrea, duca di York e figlio della regina Elisabetta II, sposa la 25enne Sarah Ferguson, 1986.
1: 1993 a Milano muore suicida Raul Gardini, ex presidente della Montedison, travolto nelle ultime settimane da una serie di rivelazioni sul caso Enimont, uno dei casi legati alle inchieste di Mani Pulite e Tangentopoli.
2: Nel 1994 la navetta spaziale Columbia della NASA rientra sulla Terra dopo una missione di 15 giorni. Tra gli esperimenti condotti nello spazio, gli effetti dell'assenza di gravità su animali acquatici.
1: 1998, l'Università delle Hawaii annuncia di aver clonato più di 50 topi utilizzando una tecnica molto più affidabile di quella adottata per la clonazione della pecora Dolly. Ora, voglio dire, non ce n'è già abbastanza di topi, stiamo anche a clonarli.
2: Poi alle Hawaii, bel posto, lasciali senza topi.
1: Io passo le giornate a inseguirli a casa mia.
2: Vabbè, ma te...
1: Vabbè.
2: Nel 2000, lui era bravo, era anche simpatico, muore a Londra il giornalista Sandro Paternostro. Era stato per anni corrispondente della RAI dalla capitale inglese. Lui era ben voluto anche a corte.
1: Nel 2005 tre autobombe esplodono nella località turistica egiziana di Sharm el-Sheikh, causando la morte di 88 persone, tra cui sei visitatori italiani: Giovanni Conti, Rita Privitera, Sebastiano Conti, Daniela Maiorana e le sorelle Paola e Daniela Bastianotti. 21 anni fa, una tragedia.
2: Tragedia nel mondo dello spettacolo, perché nel 2011 nella sua casa di Camden Square a Londra viene trovata morta la cantante Amy Winehouse. Probabilmente la causa è dovuta a un cocktail di droghe e alcol, e ascolteremo un brano della stessa.
1: Mamma mia, 15 anni ragazzi.
2: Poi era giovane,
1: Era molto giovane.
2: Anche una bella tour.
1: Sì. 2015 la NASA, ma c'è un documentario spettacolare sulla sua vita, se vuoi guardarlo su Netflix. Nel 2015 la NASA annuncia di aver scoperto un pianeta simile alla Terra, più grande del 60%, orbita a 150 milioni di chilometri da una stella simile al Sole, con un anno di 385 giorni. Kepler 452b, nella costellazione del Cigno, è il primo pianeta tanto simile al nostro che sia mai stato osservato. 11 anni fa.
2: Hanno proprio fatto un documentario ieri sera su questo Caplero qui. E c'ha altri 25 pianeti intorno che sono molto simili alla Terra. Beh, hanno visto che è azzurro, quindi.
1: C'è anche Celentano?
2: No, ascolteremo la Via Cluco oggi. Pensavo azzurro. Una novità.
1: Azzurro.
2: No,
1: pianeta è molto,
2: sai,
1: azzurro.
2: Sai che dallo spazio, la nostra costellazione, l'unico pianeta blu è il nostro, perché siamo alla distanza esatta dal Sole dove ci può esistere la vita, nel senso che l'acqua gela e si gela, il caldo c'è e non c'è, e questo facilita.
1: Infatti oggi piove e non piove.
2: Infatti, no.
1: Possiamo andare avanti? Oggi,
2: no, perché se vai più in là della terra,
1: lo so,
2: è più freddo. Come so. Lo sai? Non sei mai andato? Dai, adesso.
1: Io, il famoso viaggiatore, mi manca lo spazio. A me, mi manca lo spazio.
2: È una bella.
1: Mi manca lo spazio. Però...
2: un bel giretto. Beh, in aereo l'abbiamo fatto, però essere su.
1: Mi manca lo spazio.
2: Va bene, senti.
1: Però il Kenya è molto bello.
2: Sì, lo so. Andiamo avanti. Però voglio dire.
1: Allo Stadio Olimpico di Tokyo, signore e signori, nel 2021 si apre la più triste Olimpiade della storia del
2: mondo. Hai visto il ponte? Champlain?
1: No.
2: Illuminato per il ricordare il, i 60 anni delle Olimpiadi a Monaco. Bellissimo.
1: Comunque sono 50.
2: Vabbè, 50.
1: 10 più 10.
2: Vabbè, 10 più. Stiamo lì a guardare.
1: Comunque, lo Stadio Olimpico di Tokyo si apre la 32esima edizione, ovviamente, e sappiamo che era quella che.
2: Ha messo i manichini.
1: Beh, a causa del Covid-19 no. C'erano gli atleti.
2: Quelli sì.
1: Con la mascherina. Sì, no. Gli altri, vabbè. Andiamo avanti con la storia più vicina a noi che ci insegna quanto segue. Mamma mia, mi lasci sempre poco tempo.
2: Ma no,
1: No, caspiterina, te e le tue divagazioni spaziali.
2: Ma no.
1: Nel 1701 inizia la conferenza di Montreal, molto importante, con, tra la Francia e 39 nazioni autoctone che sono rappresentate, più di 1300 invitati che invadono letteralmente Montreal per questa importantissima riunione che darà poi il 4 agosto seguente il trattato della grande pace firmato in una cerimonia memorabile, evento maggiore della storia della Nouvelle France, diciamocelo francamente. Nel 1748 i francesi riprendono Louisbourg che era stata conquistata dagli inglesi conformemente alle clausole del traité d'Aix-la-Chapelle. Nel 1759 gli artiglieri di James Wolfe bombardano ancora una volta la città di Quebec, due mesi prima della vittoria inglese alle Plaines d'Abraham. Nel 1840 la regina Vittoria sanziona la legge che riunisce l'Alto e il Basso Canada. Canada unite, signore e signori. Nel 1904 appare per la prima volta il, questo è una curiosità, il cono per il gelato. È un, praticamente un biscotto a forma di cono dove poi ci metti dentro il gelato, e l'aveva, dicono che l'aveva inventato qualcuno che si faceva rubare le vaschette di vetro per il gelato.
2: Sì, no, è vero,
1: e ha detto no no basta, adesso faccio qualcosa che ve lo portate via e non ce ne frega. 1939 vengono celebrati simultaneamente 106 matrimoni allo stadio de Lorimier a Montreal. Ovviamente era stata
2: se ti portavano gli invitati,
1: no no, erano solo le coppie, 105 coppie devo dire, non 106, ed erano perché era stato lanciato un appello dalla Jeunesse Ouvrière Catholique di sposarsi. Nel 1942 ahimè i parlamentari canadesi adottano il progetto della legge sulla coscrizione. Nel 1943 TransCanada Airlines lancia il suo servizio a Montreal. Nel 1971 viene pubblicata la celeberrima racconto, celeberrimo racconto, La Saguin di Antonin Maillet, che mette in scena la famosa Acadienne che diventerà celebre nel mondo intero. 1974, record politico per John Diefenbaker, parlamentare che si è fatto eleggere successivamente per 12 volte una via l'altra. 1976 viene adottata la legge speciale per forzare il ritorno al lavoro degli infermieri nel Quebec. Non sono molto apprezzate queste leggi, ovviamente. 1982 viene lanciato il Coq Diet. Nel 1983 famoso Planeur de Gimli, un aereo che è praticamente è un Boeing 767 di Air Canada che ha finito il carburante praticamente e deve planare fino all'aeroporto militare di Manitoba e riesce ad atterrare un exploit ovviamente del pilota. Diciamo,
2: certo,
1: 1998 Jacques Villeneuve passa dalla Williams alla nuova squadra Bar British American Racing. Nel 2002 giornate mondiali della gioventù con il Papa che arriva anche all'Esther B. Pearson di Toronto. Nel 2015 Ottawa non vuole più cedere il vecchio porto fatto a Montreal che ne aveva richiesto. Curiosità ultima: dopo solo 6 ore di matrimonio, Frank the Chef Goldberg di 69 anni ottiene il suo 27esimo divorzio dopo 6 ore di matrimonio. Nel 1993, il suo matrimonio più lungo, il secondo, è durato 22 anni con 4 figli che sono nati a questa unione.
2: Secondo me l'ha fatto per
1: 27 fare, divorzi
2: per fare il record, perché chi è svelto a mangiare è svelto a lavorare.
1: Non è vero, io la confermo qua davanti a me. Tu mangi in una velocità, ma per il lavoro, mamma.
2: Perché c'è? Ho appena finito anche la mela.
1: 701, non abbiamo ancora la sigla del GR, fa un po' te.
2: Ok, adesso la metto.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Giornale Radio, CFMB 1280.
2: Non avrete sentito l'aggiornamento viabilità perché in questo momento non abbiamo un accesso ad internet, quindi non può essere aggiornato in tempo reale. Erano rimasti pochi residenti a Boston Bar ieri, una Columbia Britannica, cittadina circondata dalle fiamme. Le autorità regionali avevano emesso un ordine di evacuazione urgente il giorno precedente. L'incendio è divampato intorno a mezzanotte a causa di bracci che provenivano dal nuovo incendio a sud della città, a Henderson Creek, che ha lasciato ai residenti un'unica via di fuga verso nord lungo l'autostrada 1. Chiusa a sud. Individuato martedì, l'incendio si è ora esteso su 43 chilometri quadrati e si è aggiunto al complesso di incendi che circondano Boston Bar, generando un'enorme nube pirocumulo visibile da Vancouver, che si trova a 200 chilometri a sud-ovest. Boston Bar era già sotto ordine di evacuazione prima che questo nuovo incendio spingesse il distretto regionale della Fraser Valley a ordinare ai residenti rimanenti di rilasciare immediatamente l'area. La comunità è ora circondata dall'incendio di Anderson Creek a sud, dall'incendio di Brunswick Creek a ovest del fiume Fraser e dall'incendio di Ensley Creek a nord-est, tutti classificati come incendi di grandi dimensioni. Inoltre un altro incendio ha bloccato l'autostrada 3, altra importante arteria nell'entroterra della Columbia Britannica, tra Sunshine Valley e Manning Park. Questa ondata di incendi si è verificata mentre circa 40 allerte per il caldo erano in vigore in tutta la Columbia Britannica, dove le temperature a Lytton, nelle Fraser Canyon, hanno raggiunto i 40.5 gradi Celsius, la temperatura più alta registrata in Canada quest'anno. Più a est, un responsabile delle operazioni per una serie di incendi che imperversavano vicino a Kimberley ha indicato che i rinforzi erano in arrivo per assistere i vigili del fuoco, mentre l'ondata di caldo raggiungeva il suo picco. Questa settimana le autorità hanno confermato che le squadre si aspettano a quella che ha definito una giornata meteorologica difficilissima oggi, proprio a causa delle condizioni di caldo e di siccità. Intanto le foto aeree scattate sulla Collins First Nation mostrano la devastazione causata da un incendio boschivo a rapida propagazione che ha costretto i residenti a fuggire la scorsa settimana mentre le fiamme si avvicinavano alla loro comunità nel nord dell'Ontario. Le foto mostrano terra bruciata e detriti dove un tempo sorgevano edifici, così come i resti carbonizzati degli alberi. La capo del Gran Consiglio della Nazione Anishinaabeg, Linda DeBesage, ha dichiarato la settimana scorsa che più di 30 case, una scuola e centri comunitari sono stati ridotti in cenere, mentre Collins First Community veniva inghiottita dalle fiamme. I residenti sono fuggiti senza l'assistenza provinciale. Abbiamo visto tutti foto e video impressionanti della loro evacuazione che mostrano persone che fuggono in barca mentre un'enorme parete di fumo e fiamme si innalza alle loro spalle. I membri della mia comunità sono scampati a malapena con gli abiti che indossavano. La mia comunità ha dovuto evacuare senza preavviso né supporto, ha dichiarato Helen Pavola, capo della Collins First Nation, durante una conferenza stampa. I leader delle Prime Nazioni hanno chiesto un'inchiesta pubblica sulla gestione degli incendi boschivi da parte dell'Ontario, accusando la provincia di aver abbandonato le comunità a se stesse senza fornire un tempestivo supporto per l'evacuazione. 12 delle 13 comunità evacuate finora a causa degli incendi sono proprio delle Prime Nazioni. Il Ministero delle Risorse Naturali dell'Ontario ha segnalato 180 incendi attivi nel nord della provincia a partire da ieri mattina, di cui 12 scoppiati nelle ultime 24 ore. L'accordo di principio proposto per il ponte internazionale Gordie Howe conferma che il Canada condividerà metà dei ricavi netti dei pedaggi con gli Stati Uniti per i primi 15 anni, ma non menziona il rimborso del debito in Canada. Il primo ministro Carney aveva dichiarato la settimana scorsa che Canada e Stati Uniti avrebbero condiviso i ricavi netti del ponte internazionale Gordie Howe al netto dunque dei costi operativi per 15 anni, ma solo dopo che l'intero debito sarebbe stato rimborsato. I dettagli dell'accordo pubblicati sul sito web del ponte internazionale Gordie Howe non menzionano il rimborso del debito in Canada, che ha finanziato interamente la costruzione del ponte. Il documento specifica che i pagamenti del Canada saranno effettuati a un fondo di sviluppo economico Canada-Stati Uniti controllato dal governo statunitense. Il governo federale ha dichiarato martedì che, alla luce delle ultime minacce tariffarie del presidente statunitense Donald Trump, il Canada non celebrerà l'inaugurazione del ponte con gli Stati Uniti. Una cerimonia riservata al Canada è prevista per domani, mentre l'inaugurazione del ponte è ancora programmata per lunedì prossimo. Il deputato conservatore Madge Maher ha dichiarato ieri in conferenza stampa a Hamilton in Ontario che il primo ministro aveva ceduto e che il suo governo aveva mentito. Questo fa parte di una serie di concessioni successive fatte dal primo ministro nell'ultimo anno e mezzo. Il primo ministro che ha reso il Canada vulnerabile e a negoziati ad hoc guidati da un'amministrazione americana aggressiva. La deputata dell'NDP Heather McPherson ha dichiarato che il ponte internazionale Gordie Howe è una infrastruttura pubblica fondamentale e che i canadesi meritano di sapere esattamente cosa stia succedendo. Hanno ricevuto risposte vaghe, poco chiare dal proprio governo e a volte sono costrette a rivolgersi ai media americani per ottenere informazioni basilari su un accordo tra i nostri due paesi. Al termine del loro secondo incontro semestrale, i premier delle province e dei territori hanno espresso inequivocabilmente il loro impegno a restare uniti al governo federale in questo nuovo capitolo della guerra commerciale con gli Stati Uniti. I nuovi dazi annunciati lunedì dalla Casa Bianca riguardano un'ampia gamma di prodotti, tra cui cemento, alcol e vari prodotti in legno di conifere, che rappresentano circa il 5% delle esportazioni canadesi per un valore di 28 miliardi di dollari, ovvero circa lo 0,8% dell'economia del paese. Quest'ultima serie di dazi entrerà in vigore tra 28 giorni. Sebbene i premier abbiano dimostrato un forte impegno a collaborare con il governo federale sulla questione dei dazi, hanno anche sottolineato il loro desiderio che Ottawa allenti i vincoli di bilancio per il finanziamento dell'assistenza sanitaria. Nei prossimi due anni chiediamo un aumento dei finanziamenti federali per un finanziamento prevedibile e a lungo termine. In effetti vogliamo la certezza necessaria per pianificare, investire e continuare a fornire assistenza sanitaria alla popolazione, ha affermato la premier del Quebec Frechette. Secondo l'omologo del Manitoba Wad Kinu, la guerra commerciale e l'economia non sono scollegate dall'assistenza sanitaria, anzi tutt'altro. Considerando ciò che sta accadendo con la minaccia dei dazi da parte di Trump, credo che non ci sia interesse nazionale più grande che aiutare i cittadini di un paese, e questo significa accesso universale e pubblico nell'assistenza sanitaria. Nel 2023 il governo di Trudeau presentò alle province e ai territori un'offerta decennale di 196,1 miliardi di dollari che includeva 46,2 miliardi di nuovi finanziamenti per i trasferimenti destinati al settore sanitario. Sebbene la proposta fosse inferiore alle loro richieste, che ammontavano a 280 miliardi di dollari in 10 anni, i primi ministri avevano infine accettato la proposta di Ottawa. Domenica pomeriggio, davanti al centro islamico di Verdun, è stata trovata una mano finta imbrattata di sangue e recante la scritta Al-Qaeda. Questo atto di odio è stato giudicato totalmente inaccettabile e fermamente condannato da rappresentanti politici e organizzazioni per i diritti musulmani. La polizia è intervenuta sul posto alle 14:30. La mano finta, ricoperta di una sostanza rossa simile al sangue, è stata lasciata all'ingresso del centro islamico di Verdun, che comprende una moschea. Secondo il Consiglio Nazionale dei Musulmani Canadesi, famiglie e bambini si trovavano contemporaneamente all'interno del centro per un incontro comunitario. L'atto, per la sua natura scioccante e minacciosa, ha sconvolto la comunità, compresi i bambini presenti, ha dichiarato Samer El-Niz, responsabile delle comunicazioni, durante una conferenza stampa ieri, esortando il servizio della SPVM a condurre le indagini seriamente e con urgenza. La mano artificiale si trovava in una busta trasparente, è stata sequestrata e la direzione del centro è stata interrogata dalle autorità. Il Partito Liberale del Quebec ha ritirato il suo candidato Michel Savard, che si presentava per un seggio a Gouin, dopo che sono riemersi screenshot di sue vergognose affermazioni online. Ieri diversi screenshot contenenti messaggi offensivi di Savard sono circolati sulle reti sociali. Uno di questi messaggi in particolare descrive il Parti québécois come un'aberrazione di estrema destra, descrive inoltre Paul Saint-Pierre Plamondon come un individuo odioso e megalomane, definendo la base del PQ piccoli nazisti senza dignità. In altre interazioni, l'attore di professione si è riferito ai membri del Parti québécois come fottuti fascisti, definendo la volontà di indipendenza un progetto razzista, e ha previsto che il PQ avrebbe trascinato la provincia in una guerra civile. Il Partito Liberale lo ha dunque escluso. E infine Oliver Jones non farà più sorridere il suo pianoforte. Il grande jazzista di Montreal si è spento ieri all'età di 91 anni. La sua famiglia e la sua etichetta discografica Just in Time Records hanno annunciato la sua scomparsa con un breve comunicato stampa diffuso in serata senza specificarne la causa. Un musicista eccezionale, un'anima gentile e un amico che ha toccato la vita di tantissime persone. La sua gentilezza e il suo immenso talento hanno lasciato un segno indelebile in molte persone e generazioni e il suo ricordo continuerà a ispirarci, si legge nel comunicato. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
3: In Sardegna due gravi fatti di cronaca nelle prime ore del mattino di oggi tra Quartucciu e Solanas nell'Interland di Cagliari. Un uomo di 42 anni è stato ucciso a colpi di pistola e una donna di 47 è stata ferita gravemente e poi trasportata d'urgenza all'ospedale Brozzu. La svolta è arrivata poco dopo le 6, un uomo si è presentato in caserma, è il fratello della vittima e marito della donna ferita. Ora è sotto interrogatorio per chiarire la dinamica e le motivazioni del gesto. L'altro episodio: è stato trasferito nell'istituto minorile di Quartucciu nel Cagliaritano il giovane indiziato del delitto di Simone Concas, 19 anni, accoltellato ieri a Barisardo nel Nuorese. La vittima aveva travolto con la sua auto una ragazza di 22 anni, ferendola gravemente. L'investitore è stato inseguito dal fidanzato e dal fratello minore della 22enne. I due lo avrebbero raggiunto e accoltellato a morte per poi fuggire. Nella notte i carabinieri hanno interrogato i due e sottoposto a fermo il minorenne, fratello della studentessa investita. La morte di Abderrahim Fakir durante un fermo di polizia. La procura di Bologna procede per omicidio colposo dopo l'esame dei filmati delle bodycam, mentre si attende l'imminente autopsia per far luce sulle reali cause del decesso. E il Viminale ha aperto un'istruttoria sulle modalità di comunicazione del presidio cittadino convocato dal sindaco Matteo Lepore, accusato dal centrodestra di aver irresponsabilmente soffiato sul fuoco della tensione, alimentando gli scontri sfociati con decine di agenti feriti. Mentre il PD e le altre opposizioni difendono Lepore, ribadendo che chiedere piena luce non significa delegittimare le forze dell'ordine, ma difendere lo Stato di diritto. Clima parlamentare rovente ieri anche per la vicenda dell'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro, dove il no espresso dalla giunta della Camera all'acquisizione dei suoi messaggi al pregiudicato e suo socio ristoratore Caroccia ha scatenato la durissima reazione delle opposizioni. Volete coprire uno dei vostri, dicono i 5 Stelle, PD e AVS, mentre la maggioranza rivendica la piena tutela delle prerogative costituzionali dei deputati. Per l'Iran ogni notte il prezzo sale sempre di più e andrà avanti così finché non rinsaviranno. Lo ha detto da Manila, dove si trova per il vertice ASEAN, il segretario di Stato americano Rubio. La nostra missione mira a ridurre la capacità dell'Iran di minacciare le navi civili e commerciali che transitano nelle acque di Hormuz, hanno affermato i vertici militari americani. L'Iran dal canto suo ha risposto colpendo 3 basi americane in Kuwait e i sistemi antimissili dislocati in Giordania. Se gli americani bombardano ponti e centrali elettriche, avvertono le guardie della rivoluzione, non passerà più petrolio attraverso lo stretto.
2: Quotazione indicativa del dollaro canadese: l'euro vale $1.61, la valuta statunitense è scambiata $1.41.
4: Previsioni del tempo.
2: Sembra che sia cessata la pioggia, abbiamo 14 gradi percepiti come tali e la massima oggi dovrebbe essere 24, la minima 17, non ho informazioni più dettagliate in questo momento, qualche piccolo problema tecnico, spero che per il prossimo appuntamento con l'informazione alle 8 sia risolto. Stan in sala regia, Silvio Vieta al microfono per il vostro risveglio di questo 23 luglio 2026, che corrisponde anche alla giornata di giovedì.
5: Bene,
2: grazie.
5: Umberto Bindi, primo in classifica nel 1961 con il nostro concerto, e poi ricorderemo la scomparsa di Amy Winehouse nel 2011, trovata appunto morta nella sua casa.

0: Adonis, dove la qualità è sempre garantita. Gustosa carne, frutta e verdura sempre fresca, tantissimi dolci e deliziosi piatti già pronti. Fare la spesa da Adonis è bello. Trovate tanti prodotti importati da tutto il mondo. Da Adonis, pulizia, servizio e sempre ottimi prezzi.
1: Filetto di salmone fresco dell'Atlantico, 9,99 la libra. Bistecca di controfiletto di manzo, confezione famiglia, 9,99 la libra. Petti di pollo disossati e marinati, 6,99 la libra. Formaggio in blocco, Cracker Barrel, 400 grammi, 5,97. Salsicce fatte in negozio, 4,99 la libra. Gamberi Marina del Rey, 20 a 40, 300 grammi, a 7,99.
0: Speciali validi in tutti i supermercati Adonis. Vai a quello più vicino a casa.

0: casa tua. Adonis, un universo di freschezza.
1: Il Cittadino Canadese, il giornale in lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il Cittadino Canadese, che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron 6020 Jean Talon Est a Saint-Léonard. Arrivederci.

di più, cari auguri di buon compleanno a tutti voi che siete nati il 23 di luglio da parte di tutti noi qui di CFMB 1280. Andiamo adesso a vedere ciò che riserva l'oroscopo per tutti i segni dello zodiaco. Ricordo che mi limito alla giornata di oggi. Ariete. Il sole cambia il ritmo e restituisce energia, sicurezza e voglia di movimento. Giove, amico, sostiene lavoro, denaro e programmi per le vacanze, mentre Marte, favorevole, accelera contatti e decisioni. L'intesa con il partner migliora anche sul piano fisico, i single sono molto visibili e ne sono perfettamente consapevoli. Toro, la luna in opposizione rende oggi difficili accordi, rapporti e decisioni condivise. Il sole in quadratura aumenta stanchezza e irritazione, mentre Mercurio, favorevole, permette di correggere un errore. Sul lavoro evitate scontri diretti, nella coppia emergono distanze e vecchie divergenze. Gemelli, il sole favorevole restituisce slancio e apre una fase più dinamica. Giove, amico, sostiene lavoro, viaggi e contatti, mentre Venere, ostile, lascia qualche attrito nella coppia. Potete chiudere un accordo o confermare una partenza. I single ricevono attenzione, ma oggi sono molto selettivi. Cancro, la luna favorevole porta una risposta attesa, un accordo o un miglioramento economico. Venere, amica, sostiene collaborazioni e intesa di coppia, mentre Mercurio nel segno rende rapidi e convincenti. Potete confermare una partenza e definire una questione familiare. I single ricevono un invito interessante. Leone, la luna in quadratura porta tensioni, ritardi e contrasti difficili da ignorare. Il sole entra nel segno e vi restituisce presenza, mentre Marte, amico, sostiene forza e resistenza fisica. Non reagite a ogni critica come un affronto personale. In coppia abbassate il tono. Una corsa serale risolve più di una discussione. Vergine, nuovi contatti danno una spinta alla giornata. La luna favorevole facilita collaborazioni e spostamenti. Venere nel segno sostiene amore e acquisiti, mentre Mercurio, amico, rende Mercurio amico rende efficaci nelle trattative. I single possono avvicinare una persona interessante, non sottoponetela subito a una raffica di domande. Bilancia, il sole favorevole cambia il tono della giornata e restituisce entusiasmo. Giove, amico, sostiene lavoro, denaro e vita sociale, mentre Marte, favorevole, aumenta energia e voglia di movimento. Potete confermare una partenza e accettare un invito. In coppia cresce l'intesa fisica. Scorpione, la luna nel segno vi rende magnetici ma anche poco disponibili ad accettare interferenze. Attenzione al sole in quadratura che aumenta orgoglio e tensione, mentre Venere favorevole mantiene viva la complicità col partner. Sul lavoro meglio ascoltare anche le proposte degli altri, i single attirano nuove attenzioni. Sagittario, il sole diventa favorevole e apre una fase più dinamica per lavoro, viaggi e nuove iniziative. Giove, amico, sostiene opportunità e vantaggi economici, mentre Venere, ostile, mantiene qualche distanza col partner. Potete confermare una partenza o presentare un progetto. Oggi l'entusiasmo torna a produrre risultati concreti. Capricorno, la luna favorevole facilita accordi, spostamenti e richieste. Venere, amica, aumenta fascino e disponibilità, mentre Mercurio, ostile, richiede precisione con documenti e prenotazioni. Sul lavoro ottenete un risultato grazie alla preparazione. In amore prevalgono intesa e fisicità. Acquario, il sole entra oggi in aspetto di opposizione e porta in primo piano richieste, confronti e persone decise a occupare il vostro spazio. La luna in scorpione aumenta rigidità e bisogno di controllo, mentre Giove può spingervi a sopravvalutare la vostra posizione. Non reagite a ogni critica. Pesci, la luna favorevole mantiene alto il ritmo e porta contatti utili. Mercurio amico sostiene trattative e prenotazioni, mentre Venere in opposizione lascia qualche tensione nella coppia. Sul lavoro ottenete un risultato grazie alla disponibilità e alla preparazione. In amore meglio evitare promesse poco realistiche.

Guidate sicuri con quattro ruote motrici. Audi Anjou annuncia le grandi promozioni di luglio. La Audi Q3 2026 in locazione con pagamento ogni due settimane, a partire da $228 più tasse. Tutti i dettagli in concessionaria. Audi Anjou vi aspetta con tante offerte al 7111 Boulevard Metropolitain Est, sul web audianjou.com.

0: Rassegna stampa. Prime pagine.
1: Abbiamo attualmente una temperatura di 14 gradi percepiti come tali. La pioggia è cessata, possiamo dirlo, però è ancora abbastanza nuvoloso rispetto a quanto avevano promesso. Dovremmo avere comunque delle belle schiarite, poi una giornata soleggiata con una massima oggi di 24 gradi, l'humidex la porterà la temperatura a 27, nella notte scendiamo a 17, bella giornata anche per domani sabato, domenica vi è comunque un 40% di possibilità di qualche goccia di pioggia. Andiamo adesso a vedere il contenuto delle prime pagine dei quotidiani pubblicati quest'oggi che sono disponibili. Inizio con la Presse Plus e si parla di fragole che nel Quebec adesso vengono sempre più coltivate in serra e quindi si parla del Que la fraise du Québec s'élève, è un titolo scelto perché appunto sale la produzione delle fragole, ma nel senso proprio fisico del termine, perché è appoggiata su degli scaffali, quindi gli agricoltori di qui ovviamente hanno gustato, se mi permettete il gioco di parole, agli estremi meteorologici, ed è quella la ragione per la quale sempre un maggior numero di questi decide di coltivare le fragole fuori suolo, come si suol dire, cioè non proprio nella terra ma nei vasi, ed è un movimento che sembra essere in piena ascesa per quanto concerne questi meravigliosi frutti che consumiamo tutti con enorme piacere, dimostrata appunto nell'articolo. Sono mostrate delle fotografie di queste enormi culture in serra che vengono effettuate nel Quebec, e bisogna dire che non è l'unico prodotto, ci sono varie culture agricole che si stanno adattando, diciamo così, a ciò che offre, ahimè, ci obbliga a fare il cambiamento climatico. Prima pagina della Presse Plus, che oggi verte sull'ambiente. Per quanto concerne la prima pagina delle Devoir di oggi, si parla di una crisi di fiducia nei confronti del REM, crise de confiance à l'égard du REM, le panne ripetute, le interruzioni del servizio sconvolgono la fiducia degli utenti nei confronti di questo treno che è stato solamente inaugurato 3 anni fa, bisogna dire. Un'interruzione del servizio di circa 2 ore venerdì scorso ha dato luogo a delle scene di caos in vetture, tra l'altro, che non erano, visto l'interruzione del servizio, climatizzate, faceva un caldo torrido, immobilizzate sulla struttura alta di una decina di metri tra la Gare Centrale e l'Île des Sœurs, con i passeggeri appunto che poi hanno lanciato una caterva di lamentele contro la compagnia, ed è effettivamente una delle interruzioni del servizio sempre più frequenti. Poi un interessante articolo su un antropologo che sta effettuando una ricerca molto interessante au bout de la nuit de Montréal, praticamente comincia con la metropoli ma intende andare oltre. Lui si chiama Julius César McQueer e sta osservando da vicino il vissuto di coloro i quali lavorano la notte, ma al fine di proporre delle politiche pubbliche che potrebbero migliorare la loro sorte e il loro lavoro. È interessante perché appunto è anche uno specialista in economia lui, e questo punto di partenza interessante per le condizioni di lavoro di coloro i quali sono spesso dimenticati dalle autorità pubbliche e che appunto lavorano alle ore inconsuete. Prima pagina delle Devoir di questa mattina. Nella prima pagina del Journal de Montréal, dipende dai quotidiani, alcuni sono riusciti a farlo, lo Journal de Montréal ne è un esempio, è pubblicata un'enorme fotografia di Oliver Jones, una leggenda del jazz che ci ha lasciato ieri, Une légende du jazz c'est un, il titolo, ovviamente era nato nel 34, tutti i dettagli della carriera contenuti nell'articolo del Journal de Montréal, che menziona anche l'esclusione di questo candidato dal Partito Liberale del Quebec dopo che sono apparsi dei commenti che aveva fatto in precedenza sulle reti sociali. che dovrebbe insegnarci a tutti di stare attenti quando scriviamo le cose su Facebook o altro. Le PLQ encore dans l'embarras, titola l'articolo dei termini veramente odiosi che sono stati utilizzati dallo stesso nei confronti del partito québécois e del suo leader Paul Saint-Pierre Plamondon. Michel Savard comunque adesso non è più candidato del Partito Liberale del Québec, lo era per la circoscrizione di Gouin, ricordo. Nella Gazette di questa mattina si ricorda, lo hanno fatto in molti, la Gazette lo fa questa mattina, non abbiamo avuto l'occasione di parlare ed è giusto farlo, si ricorda la scomparsa di un attivista estremamente importante per i diritti LGBTQ. Activist Towering Legacy Includes Leading the Fight for Gay Marriage. Si parla di Michael Hendricks, che ci ha lasciato qualche giorno fa e che era praticamente una figura fondamentale nella lotta contro l'AIDS, ma anche un membro importantissimo dei diritti del movimento LGBTQ, della minoranza, dovrei dire LGBTQ, e bisogna dire che è stato anche il primo uomo a sposarsi con un altro uomo nel Quebec e a aprire appunto la via e la strada per tante altre coppie. Prima pagina della Gazette di questa mattina che ricorda la scomparsa di Michael Hendricks. Si parla molto di interscambio commerciale con gli Stati Uniti, ovviamente nei quotidiani pan-canadesi. Il Globe and Mail menziona il fatto che gli Stati Uniti hanno come comunque obiettivo di raggiungere almeno degli accordi commerciali ad interim entro la fine dell'anno. US aiming for interim trade deals by end of year, Trump official says. Ovviamente se continuano a minacciare non so fino a che punto si potrà arrivare a un accordo, staremo a vedere ovviamente ciò che riserva il futuro. E nel National Post si parla addirittura di una posizione delicata invece per il nostro primo ministro in questi negoziati con i vicini di casa del sud. Carney in a tight spot, titola questo articolo che occupa tutta la prima pagina quotidiano pan-canadese, con due punti di vista diversi: Canada targets American e l'altra parte Trump's Wrigley goalpost, quindi nessuno riesce a decifrare quello che Trump vuole, e dall'altra parte se il Canada vuole un trattato di libero scambio ma lo vuole solo in una direzione. Ovviamente sono due editoriali ben diversi l'uno dall'altro. Passiamo adesso ai quotidiani italiani. Nel Corriere della Sera si ritorna sul caso di Fakir, il film della morte di Fakir, le nuove immagini, la lite in strada e le frasi degli agenti, verifiche del Viminale sul presidio di Lepore, poi no all'uso delle chat di Del Mastro, bagarre in aula, Roggero, scarcerazione negata. Si parla anche qui del patto di 30 anni, il sì di Trump, firmato l'accordo sul nucleare con i sauditi, e infine modello di AI sfugge al controllo umano e hackera un sito, un caso senza precedenti a livello della tecnologia. E poi la storia, la nuotatrice Sara Curtis e l'ex sciatrice di fondo Marina Piller, gli insulti dei razzisti non mi fanno paura, e dall'altra parte la lunga notte del parto in cui persi la mia bimba, due storie drammatiche relative allo sport in Italia. Per quanto concerne la Repubblica, uno scudo per Del Mastro, negata l'autorizzazione all'uso delle chat dell'ex sottosegretario con il socio vicino ai clan, il voto della giunta ritarda l'inchiesta sulla bisteccheria, l'opposizione favore alla mafia. E poi il rimpasto di Zelensky, Kiev in piazza per l'ex ministro, e l'Arabia Saudita avrà il nucleare, siglato l'accordo con Trump. E infine, per quanto concerne il mondo dello sport, la Gazzetta di questa mattina, Pep sul filo, titola la Gazzetta di oggi. Nuovo CT azzurro, i giochi possono riaprirci, se dice no la Serie A punta su Conte. Guardiola avrebbe chiesto 20 milioni all'anno, ma la Go prende tempo, in corsa anche Pirlo e Mancini. Ed è tutto.

Si sposa? Volete fare gli auguri in diretta? Chiamatemi al 514-790-0251 oppure mandatemi un'email a sonia@cfmbradio.com con il loro nome, cognome e il giorno del matrimonio.

0: È giunto il momento di fare gli auguri a Vittorio Del Prete, che è colui che poi partecipava al... Perché ridi? No, adesso mi spieghi perché. No, spiegami perché ridi, scusa. No, non me lo spieghi. Comunque, è colui il quale ci ha regalato questa bella... Michi Del Prete. Colui che ci ha regalato questa bella canzone scritta per Adriano Celentano. Dimmi.
1: Scusa, perché l'ascoltiamo?
0: Perché è nato.
1: In che anno?
0: Un attimo che te lo dico. 1935, compie 91 anni, eh? Ha scritto una delle più belle canzoni di Adriano Celentano. Il ragazzo della via Cluck, ma non era mica i ragazzi della via Pal.
1: Comunque è Gluck, non è Cluck. La via,
0: io non sono di Milano, sei te che sei di Milano, dovevi presentarla a te questa canzone qua. E poi ascoltiamo un altro grande, Edoardo Bennato, nato nel 1946, compie 80 anni.

La clinica dentale Beidun è aperta dal lunedì al sabato e accolgono subito i pazienti sofferenti. Prendi appuntamento e affidati alla sua equipe per la cura del tuo sorriso. Clinica dentale Beidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323 3344.

0: Mercato United Seafood. Speciali di questa settimana.
1: Salmone fresco intero a 6,99 la libbra, gamberi bianchi facili da sgucciare 2 libbre a 19,99, caffè Kimbo 30 capsule per $8,99, olio extravergine d'oliva biologico Critty Gold 750 ml a 8,99, angurie grosse 12,99.
0: Mercato United Seafood, 6575 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza.
2: Cercate un'aria condizionata? Enel Gage Superfaccio siamo la soluzione. Chiamatemi al 514-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali. Enel Gage vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30, con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Iso Quebec. Enel Gage, il conforto in casa tua in ogni stagione. 224-6230. 224-6230.
0: Dall'Lexus Gabriel Saint Laurent, grande promozione di luglio 2026, Lexus NX 350, locazione del 1,40% per 48 mesi, pagamento ogni due settimane a partire da $289 più tasse, con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria dal Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 Chemin de la Côte de Liesse.
3: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
0: Fagiolini verdi $1,99 la libra, salmone fresco $9,99 la libra, pomodori Orgoglio 6 x 796 ml $13,99.
3: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux Jarry e Langelier.

Facciamo gli auguri a Alberto Urso, cantante, nasce nel 1997, compie 29 anni oggi.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: È scorrevole come negli ultimi giorni, le eccezioni sono sempre le stesse: l'accesso al tunnel ponte direzione Boucherville, la Met West da Saint-Léonard a Papineau, poi nuovamente all'altezza di Rockland. Decarie Nord è un po' più lenta quest'ora a partire da Jean Talon, e poi il rallentamento importante per il ponte Mercier per il cantiere in corso. Prudenza e pazienza sempre comunque, mi raccomando.
1: Giornale radio CFMB 1280.
2: Erano rimasti pochi residenti a Boston Barrieri, la Columbia Britannica. Chiedo scusa, qualche leggero problema tecnico ancora una volta.

0: Ricomincio invece con l'accordo. L'accordo di principio proposto per il ponte internazionale Gordie Howe conferma che il Canada condividerà metà dei ricavi netti dei pedaggi con gli Stati Uniti per i primi 15 anni, ma non menziona il rimborso del debito del Canada. Il primo ministro Mark Carney ha dichiarato la settimana scorsa che Canada e Stati Uniti condivideranno i ricavi netti del ponte internazionale Gordie Howe al netto dei costi operativi per 15 anni, ma solo dopo che l'intero debito sarà stato rimborsato. I dettagli dell'accordo pubblicati sul sito web del ponte internazionale Gordie Howe non menzionano il rimborso del debito in Canada, che ha finanziato interamente la costruzione del ponte. Il documento specifica che i pagamenti del Canada saranno effettuati a un fondo di sviluppo economico Canada-Stati Uniti controllato dal governo statunitense. Il governo federale ha dichiarato martedì che, alla luce delle ultime minacce tariffarie del presidente Trump, il Canada non celebra l'inaugurazione del ponte con gli Stati Uniti. Una cerimonia riservata al Canada è prevista per domani, mentre l'inaugurazione del ponte è ancora programmata per lunedì prossimo. Il deputato conservatore Majumdar ha dichiarato ieri in una conferenza stampa a Hamilton che il primo ministro aveva ceduto e che il suo governo aveva mentito. Questo fa parte di una serie di concessioni successive fatte dal primo ministro nell'ultimo anno e mezzo, che ha reso il Canada vulnerabile a negoziati ad hoc guidati da un'amministrazione americana aggressiva. Un portavoce dell'ufficio del primo ministro ha dichiarato ieri via email che questo è un buon affare per le imprese e i lavoratori della regione, aggiungendo che porterà a valichi di frontiera più rapidi, catene di approvvigionamento più solide, un aumento degli scambi commerciali e un'opzione più conveniente per pendolari e imprese. La deputata dell'NDP Heather McPherson ha dichiarato via mail che il ponte internazionale Gordie Howe è un'infrastruttura pubblica fondamentale e i canadesi meritano di sapere esattamente cosa stia succedendo. I canadesi hanno ricevuto risposte vaghe, poco chiare dal proprio governo e a volte sono stati costretti a rivolgersi ai media americani per ottenere informazioni basilari su un accordo tra i nostri due paesi su un progetto di tale importanza, soprattutto quando è finanziato dal denaro pubblico canadese. Il nuovo ponte che collega l'Ontario e Michigan prende il nome del leggendario giocatore di hockey canadese Gordie Howe, vincitore di 4 Stanley Cup con i Detroit Red Wings. Questo ponte è diventato il simbolo delle tese relazioni tra Canada e Stati Uniti dal ritorno di Trump alla Casa Bianca. L'inaugurazione era già stata posticipata dopo che l'amministrazione Trump aveva cercato di rinegoziare l'accordo sul ponte a fronte della resistenza della famiglia miliardaria Morun, proprietaria del ponte concorrente Ambassador Bridge e importante finanziatrice del Partito Repubblicano. Al termine del loro secondo incontro semestrale, i premier delle province e dei territori hanno espresso inequivocabilmente il loro impegno a restare uniti al governo federale in questo nuovo capitolo della guerra commerciale con gli Stati Uniti. Ricordo che i nuovi dazi annunciati ieri lunedì dalla Casa Bianca riguardano un'ampia gamma di prodotti, tra cui cemento, alcol e vari prodotti di legno e conifere, che rappresentano circa il 5% delle esportazioni canadesi per un valore di 28 miliardi di dollari, ovvero circa lo 0,8% dell'economia del paese. Quest'ultima serie di dazi entrerà in vigore tra 28 giorni. Sebbene i premier abbiano dimostrato un forte impegno a collaborare con il governo federale sulla questione dei dazi, hanno anche sottolineato il loro desiderio che Ottawa allenti i vincoli di bilancio per il finanziamento dell'assistenza sanitaria. Nei prossimi 2 anni chiediamo un aumento dei finanziamenti federali per un finanziamento prevedibile e a lungo termine. In effetti vogliamo la certezza necessaria per pianificare, investire e continuare a fornire assistenza sanitaria alla popolazione. Nel 2023, ricordo, il governo di Trudeau presentò alle province e ai territori un'offerta decennale di 196.1 miliardi che includeva 46.2 miliardi di dollari in nuovi finanziamenti per i trasferimenti destinati al settore sanitario. Sebbene la proposta fosse inferiore alle loro richieste, che ammontavano a 280 miliardi in 10 anni, i primi ministri della federazione avevano infine accettato la proposta. Domenica pomeriggio, davanti al centro islamico di Verdun, è stata trovata una mano finta imbrattata di sangue e recante la scritta Al-Qaeda. Questo atto di odio è stato giudicato totalmente inaccettabile ed è stato fermamente condannato da rappresentanti politici e organizzazioni per i diritti musulmani. La polizia ha trovato ciò dopo una telefonata alle 14:30. La mano finta ricoperta di una sostanza rossa simile al sangue è stata lasciata all'ingresso del centro islamico di Verdun, che comprende una moschea. Secondo il Consiglio Nazionale dei Musulmani Canadesi, famiglie e bambini si trovavano contemporaneamente all'interno del centro per un incontro comunitario. L'atto, per la sua natura scioccante e minaccioso, minacciosa ha sconvolto la comunità, compresi i bambini presenti, ha dichiarato Samer El Riz, responsabile della comunicazione dell'Associazione Musulmana del Canada, durante una conferenza stampa di ieri, esortando la SPVM a condurre le indagini seriamente e con urgenza e invitando chiunque avesse informazioni sull'incidente a farsi avanti. Ricordo che il Consiglio Nazionale Musulmano del Canada ha ricevuto una o due chiamate al giorno che segnalavano crimini d'odio simili in tutto il paese e ha denunciato un aumento dell'islamofobia. Dopo un aumento del 150% tra il 2020 e il 2023, il numero di crimini d'odio denunciati alla polizia è rimasto stabile. Nel 2024 quasi il 70% dei crimini d'odio a sfondo religioso ha preso di mira gli ebrei e il 17% i musulmani. Il Partito Liberale del Quebec ha ritirato la candidatura di Michel Savard, che si presentava per un seggio a Gouin, dopo che sono riemersi screenshot di sue vergognose affermazioni online. Ieri diversi screenshot contenenti messaggi offensivi di Savard sono circolati sulle reti sociali. Uno di questi messaggi in particolare descriveva il Parti québécois come un'aberrazione di estrema destra e Paul Saint-Pierre Plamondon come un individuo odioso e megalomane, definendo la base del PQ piccoli nazisti senza dignità. E infine Oliver Jones non farà più sorridere il suo pianoforte. Il grande jazzista di Montreal si è spento ieri all'età di 91 anni. La sua famiglia e la sua etichetta discografica Just in Time Records hanno annunciato la sua scomparsa con un breve comunicato stampa diffuso in serata senza specificarne la causa. Un musicista eccezionale, un'anima gentile e un amico che ha toccato la vita di tantissime persone. La sua gentilezza e il suo immenso talento hanno lasciato un segno indelebile in molte persone e generazioni e il suo ricordo continuerà ad ispirarci, si legge nel comunicato. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
1: Ha ucciso il fratello e ferito la moglie, poi si è costituito. Dramma familiare nel Cagliaritano. Intorno alle 6 di stamani, i carabinieri, allertati dal 118, sono intervenuti in un'abitazione del comune di Sinnai, dove c'era una donna di 47 anni, ferita alla testa da un colpo di pistola, esploso da un uomo, poi fuggito su un'auto. Poco dopo, nel comune di Quarto, un 42enne è risultato colpito con un'arma da fuoco. L'uomo sarebbe morto sul colpo. La svolta poco prima delle 7, quando un 39enne cagliaritano, con regolare porto d'armi, si costituisce in una caserma dell'arma, confessando di aver sparato alla moglie e al proprio fratello. Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, gesto riconducibile a contrasti di famiglia, ed è stato trasferito nell'istituto minorile di Quartuccio, nel Cagliaritano, il giovane indiziato del delitto di Simone Concas, 19 anni, accoltellato ieri a Barisardo, nell'Ogliastra. I fatti sarebbero scaturiti da una lite dopo che la vittima aveva travolto con la sua auto una ragazza di 22 anni, rimasta ferita alle gambe. L'investitore è stato inseguito dal fidanzato e dal fratello minore della 22enne. I due lo avrebbero raggiunto e accoltellato a morte per poi fuggire. Nella notte i carabinieri hanno interrogato i due ragazzi e sottoposto a fermo il minorenne.
2: Si registrano nuovi sviluppi sulle indagini per la morte di Abderrahim Fakir, avvenuta durante un fermo di polizia a Bologna. La procura procede per omicidio colposo. Domani il conferimento dell'incarico per l'autopsia, fondamentale per stabilire le esatte cause del decesso. Nel frattempo i magistrati vagliano le immagini delle body cam e dei cellulari dei testimoni. Si vede il tentativo di rianimazione dell'uomo da parte degli operatori del 118, ma mentre Fakir era ancora legato mani e piedi. E sul fronte politico il Viminale ha avviato un istruttoria sulle modalità con cui è stato organizzato e comunicato il presidio cittadino convocato dal sindaco Matteo Lepore, contestando la mancanza di un formale preavviso scritto in questura. Il centrodestra attacca l'amministrazione di Lepore accusandola di aver alimentato il clima di tensione sfociato in scontri, mentre il PD e le opposizioni difendono il primo cittadino bolognese per la sua richiesta di piena luce e verità sulla morte di Fakir.
3: Abbiamo colpito 3 basi americane in Kuwait e distrutto i loro sistemi antimissile dislocati in Giordania, ad annunciarlo i Pasdaran, che rispondono così ai nuovi attacchi aerei notturni americani sull'Iran. Se gli americani bombardano ponti e centrali elettriche e proseguono le guardie della rivoluzione, non passerà più petrolio attraverso lo stretto di Hormuz. Già bloccate dalla marina iraniana alcune petroliere, la nostra missione mira a ridurre le capacità dell'Iran di minacciare le navi civili e commerciali che transitano nelle acque di Hormuz, la replica dei vertici militari americani dopo i nuovi attacchi notturni contro Teheran. Washington intanto ha annunciato un accordo di cooperazione nucleare a fini pacifici con l'Arabia Saudita ed è arrivato anche il via libera della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti alla proposta di bilancio da 95 miliardi di dollari. La maggior parte dei fondi è destinata al Pentagono per finanziare la guerra contro l'Iran. Il provvedimento è stato approvato con 216 sì e 214 no e passa ora all'esame del Senato, dove la maggioranza repubblicana, tra assenti per malattia e oppositori di Trump, è molto risicata.
2: Svolta in Francia, primo paese dell'Unione Europea a vietare le piattaforme social per i minorenni. Sentiamo Nicola Compagnone.
4: La Francia diventa il primo paese dell'Unione Europea ad approvare una stretta storica sul digitale vietando. La Francia diventa il primo paese dell'Unione Europea ad approvare una stretta storica sul digitale vietando l'accesso ai social network ai minori di 15 anni. La misura è stata voluta dal presidente Macron per contrastare quello che ha definito il far west della rete e proteggere la salute mentale dei più giovani. Un'autorità di regolamentazione, Arcom, avrà il compito di vigilare sulle piattaforme. La mossa francese ha incassato il plauso della Commissione europea, che considera l'iniziativa francese come un punto di riferimento per l'intera Unione nell'ambito delle linee guida del Digital Services Act e auspicando l'adozione di sistemi condivisi di verifica dell'età come l'Age Control. Macron ha descritto la decisione come una fondamentale questione di civiltà, augurandosi che la scelta di Parigi possa fare da apripista per le altre nazioni europee sulla scia di quanto già sperimentato in paesi extra UE come l'Australia. In Italia il dibattito si è riacceso con forza. Associazioni come Meter, guidata da Don Fortunato di Noto, hanno sollecitato il governo a seguire l'esempio transalpino per tutelare i minori, pur evidenziando come i divieti debbano essere affiancati da una solida educazione digitale per i giovanissimi.
0: Votazione indicativa al dollaro canadese, l'euro a quest'ora scende a 1,60, stabile la valuta statunitense, scambiata a 1,41.
5: Previsioni del tempo.
0: Cielo nuvoloso con schiarite o soleggiato con nuvole. Fate vobis, abbiamo 14 gradi percepiti come tali. Il sito indica che potremmo avere dei corti periodi di precipitazioni piovose nel corso delle prossime 3 ore. Io qui lo dico e non lo nego. Comunque nel pomeriggio dovrebbe brillare il sole, avremo 24 con un'umidex a 27, nella notte scendiamo a 17 come tale. Percepito. Il prossimo appuntamento con l'informazione al CFB è alle ore 9. Stanis alla regia, Silvio vieta il microfono, il vostro scattante risveglio su CFB 1280.
6: Quando dici umidex, tu lo metti nel panino l'umidex?
0: No, è troppo grasso.
6: È troppo grasso, infatti.
0: Quindi?
6: Mi interessa a tutti l'umidex, comunque.
0: Vogliamo ascoltare una canzone o continuiamo a discemate?
6: Quando dici brevi.
0: Ecco, continuiamo a discemate. Va bene.
6: La Hit Parade con Gianni e Morandi e Alessandra con l'amoroso. Amoroso, non amoroso. E poi semplice, na na na na, semplice di Gianni Togni.
0: Tuffo nel passato, signor.
6: No, è il tuffo nel passato. È una didascalia che va avanti. Sono le sonorità che... non lo so.
0: Ogni tanto ti passano dei termini sul cervello e li tiri fuori senza nessuna competenza, coerenza e comprensione.
6: È Google Map che me ne suggerì.
0: Preso gli occhiali, secondo me dovresti toglierli.

0: Adonis, dove la qualità è sempre garantita. Gustosa carne, frutta e verdura sempre fresca, tantissimi dolci e deliziosi piatti già pronti. Fare la spesa ad Adonis è bello. Trovate tanti prodotti importati da tutto il mondo. Da Adonis, pulizia, servizio e sempre ottimi prezzi.
1: Filetto di salmone fresco dell'Atlantico, 9,99 la libra. Bistecca di controfiletto di manzo, confezione famiglia, 9,99 la libra. Petti di pollo disossati e marinati, 6,99 la libra. Formaggio in blocco, Cracker Barrel, 400 grammi, 5,97. Salsicce fatte in negozio, 4,99 la libra. Gamberi Marina del Rey, 20 a 40, 300 grammi, a 7,99.
0: Speciali validi in tutti i supermercati Adonis. Vai a quello più vicino a casa tua. Adonis, un universo di freschezza.
2: Presso HyundaiGabriel.com, luglio è l'événement, l'avenir commence maintenant, Hyundai. Partite tranquilli per le vacanze con la vostra nuova Hyundai 2026. Approfittate delle straordinarie offerte di HyundaiGabriel.com. Affittate la fantastica Tucson Preferred All-Wheel Drive 2026 a partire da $99 a settimana per 60 mesi e con anticipo zero. Oppure aggiungete solo $13 a settimana e scegliete l'economica Hyundai Tucson Hybrid. Fate la locazione dell'apprezzata Elantra Essential 2026 a soli $75 a settimana per 60 mesi con $0 di anticipo. Si applicano alcune condizioni. Per maggior dettagli fate una visita al concessionario Hyundai Gabriel.com, ampia disponibilità e veicoli e consegna rapida. Hyundai Gabriel.com al 12260 Sherbrooke Est all'est di Saint-Jean-Baptiste. Sono aperti anche il sabato.
3: Interquebec Porte e Finestre. Gianfranco Palmitano con i figli Joey e Franco e tutto il personale sono sempre al servizio della comunità italiana con serietà, impegno ed orgoglio. Interquebec, porte e finestre di qualità di ogni tipo e di tutte le grandezze, certificate Energy Star. Interquebec anche per porte di garage, balconi e rampe in alluminio. Telefonate al 514 353 66 77 per avere un buon prezzo e soprattutto per un lavoro ben fatto. Affidatevi a Interquebec Porte e Finestre. Chiamate per un preventivo rapido e gratuito al 514 353 66 77. Interquebec Porte e Finestre con grande showroom al 4465 Boulevard des Grands Prairies tra Vieux e Pineuf. Gianfranco Palmitano, 514 353 6677. Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
4: Fichi d'India, 14,99 la cassa. Bistecca, categoria tripla A, $22,67 la libra. Mortadella, $8,99 la libra. Acqua Fiuggi, $2,99 la bottiglia.
3: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
4: Melone $3,99 l'uno, filetti di maiale $4,49 la libra, provolone saputo $9,03 la libra, gelato Gerlando 1 chilo $8,99.
3: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio a Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux, Jarry e Langelier.

0: Lo sport, iniziamo con il calcio, il problema dell'allenatore della nazionale. C'è la diretta, se volete seguirla, sulla Gazzetta dello Sport, della prima uscita ufficiale dei Malagò insieme a Maldini e Leonardo, che hanno iniziato appunto la conferenza stampa. Ancora non sappiamo niente di questa, di cosa stanno dicendo, perché è iniziata da pochissimo. Sappiamo solo che Guardiola ieri è stato contattato da Maldini e Leonardo e ha chiesto 20 milioni all'anno. È un po' troppo, anche se la federazione aveva proposto 10 milioni più il praticamente era lui che gestiva tutti i settori della nazionale, quindi ancora non è detta l'ultima parola, ma comunque 20 milioni sono tanti anche per la federazione italiana. Quindi c'è un ritorno verso Conte, che è la prima scelta, e poi c'è Pirlo e Mancini. Questo è un po' il riassunto di tutto quello che sta succedendo intorno alla nazionale in questi giorni. Altre notizie di calcio, c'è questa la Juventus dicono che è un po' indietro sul mercato, non è ancora ben chiara la definizione della squadra, e c'è una frase un po' strana, perché che riguarda Spalletti. Alza la voce e dice che lui resterà, ma molti di voi potrebbero andare via. Questo è un po' l'avvertimento che ha lasciato intendere Spalletti, perché probabilmente vede un po' di scarsa volontà all'inizio di questi allenamenti.
1: Esordio di Allegri sulla panchina del Napoli. L'Arezzo ha battuto il Napoli 3-1.
0: Vabbè, ma no, sì, vabbè, capita. Anche perché quelle squadre lì, quando giocano contro queste squadre, sono motivati, insomma, voglio dire, alla fine ci può stare, non ci sta tanto, perché tre cucuzze sono tre cucuzze, però vabbè, insomma, è la prima, l'allenatore nuovo, modulo nuovo di gioco, e quindi i giocatori ancora sono un po' in mezzo alla strada, come si suol dire.
1: Poi mentre
0: l'Inter non si allena, perché tanto
1: l'Inter ha giocato contro la Hasen,
0: è squadra fortissima. Beh, comunque, e anche se FB aveva affrontato e aveva vinto, mi sembra
1: comunque è finita 16-0.
0: Vabbè, ma se giocate contro l'Oratorio San Germano, beh, allora è un conto.
1: Buon segno.
0: Senti, c'è un articolo un po' critico verso il prezzo di questi giocatori, perché dicono che cioè, alcuni giocatori che per esempio questo Rogers, che non gioca a tennis, è Rogers, è stato valutato 137 milioni. Allora uno si chiede, ma Yamal che cosa vale? Perché a un certo punto bisogna anche fare i conti in tasca a queste persone. Trequartista di 23 anni, protagonista anche al mondiale con l'Inghilterra, ha segnato 14 gol e fornito 12 assist. È stato valutato 137 milioni. Dimmi qualcosa di questa cosa qui.
1: Sono tanti.
0: Sono tanti, e poi si sta un po' esagerando, perché alla fine 137 milioni per un giocatore che, voglio dire, non è Messi e neanche Ronaldo, anche se sono a fine carriera, voglio dire. Comunque, questo è un po' quello che dicono sul calcio. Il calciomercato è praticamente ancora fermo, e questo è tutto. Poi andiamo a vedere gli altri sport. Il ciclismo, vediamo il Tour de France in che condizioni è.
1: Si avvia al gran finale.
0: Siamo alla 18ª tappa.
1: Prima gioia di Philipsen ieri, che ha vinto. Ti posso dire anche che
0: Beh, la tappa di oggi è tutta in salita, sono 185 chilometri.
1: Sì, anche la mia pagina di
0: è in salita anche la
1: delle notizie.
0: Ma questa
1: oggi
0: qui è più dura, perché
1: lo so, ma io devo girare il GR che non si apre neanche più, quindi voglio dire, cioè, ognuno ha i suoi problemi.
0: Io vedendo la tappa di oggi da tre quarti in avanti, no, da un quarto in avanti, una bella botta. Dimmi,
1: per il calcio non abbiamo detto, c'è anche un giro di panchina a livello internazionale, eh? La Francia dovrebbe nominare Zidane, dicono, Klopp probabilmente dirigerà la Germania. Questi sono gli ultimi nomi che circolano. Intanto la federazione norvegese ha detto che porterà in causa la decisione della FIFA relativamente al giocatore Balogun alla Coppa del Mondo, quando è stato ritirato il cartellino rosso, ricordiamo. Quindi una lamentela ufficiale presso il comitato etico della FIFA dopo l'intervento del presidente. Per gli altri sport a livello locale, ricordo che la serie di 15 vittorie consecutive al baseball dei Red Sox è stata frenata ieri dagli Orioles di Baltimore, che hanno vinto la partita. Sempre per lo sport locale, ricordiamo, personalmente, la sconfitta di Seth Monreal. Ha perso ieri a Nashville 1-0, un rigore.
0: Beh, insomma, quindi adesso un rigore ci può stare.
1: Vabbè, però ha perso, cioè alla fine rigore
0: Che conta il risultato.
1: Esatto. Sempre per lo sport locale, ricordo che Casemiro, giocatore del Brasile, ha firmato con l'Inter di Miami. Quindi ma anche lì c'è qualche controversia a livello di questo scambio. Bisognerà poi vedere se sarà confermato il tutto. E l'Inter di Miami, tra l'altro, è il prossimo avversario di Steph Monreal allo Stadio Saputo, quindi voglio dire, se gioca anche Casemiro, che ricordo ha vinto 5 volte la Champions League, quindi non è un giocatore da poco, ecco.
0: Va bene, senti, tornando un po' al calcio, non abbiamo detto che Gigio Donnarumma si sposa con Alessia Elefante in Puglia. Tra gli invitati Holland, Maldini, Guardiola, Barella e compagni. Facciamo gli auguri
1: Non mi ha invitato, non mi faccio neanche gli auguri.
0: Vabbè, cosa vuol dire?
1: Perché sono
0: gentilezza, Ma sei proprio.
1: Cioè, vieni qui a mettermi a posto il GR.
0: Ho capito, ma il GR adesso stai parlando di sport, il GR lo metti a posto dopo. Comunque, per lo sport oggi è tutto.
1: Meno male.
2: Mercato United Seafood. Speciali di questa settimana.
3: Sardine selvatiche dal Marocco, 800 grammi a 5,99. Mozzarella fresca Saputo, 190 grammi a 3,99. Scaloppini di vitello da latte a 19,99 la libbra. Cuori di lettuga romana, 2 pacchetti per $5.
2: Mercato United Seafood. 65,75 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza.

0: che si sposa? Volete fare gli auguri in diretta? Chiamatemi al 514-790-0251 oppure mandatemi un'email a sonia@cfmbradio.com con il loro nome, cognome e il giorno del matrimonio e farò gli auguri da parte vostra in diretta. Ogni venerdì dalle 10 alle 11, domani sposi, un gentile omaggio di PMG Group, Polage Création, Les Délices Lafrenais, Distribution Européenne Deci, Maison Lipari e Fleuriste Linda.
1: Dall'Lexus Gabriel Saint Laurent, grande promozione di luglio 2026, Lexus NX 350, locazione del 1,40% per 48 mesi, pagamento ogni due settimane a partire da $289 più tasse, con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria dal Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 Chemin de la Côte de Liesse.
2: Centro Alimentare Berchicci, tanti buoni prodotti italiani e dove tantissimi speciali vi aspettano.
3: Mortadella San Daniele, 750 grammi, 9,99. Caffè espresso Borbone, crema superiore, in chicchi, 1 kg, 19,99. Cantucci, Fiorentino, 125 grammi, 1,99.
2: Centro Alimentare Berchicci, dove fare la spesa è un'allegria. 6205 Boulevard Couture a Saint-Léonard.

0: Vi abbiamo presentato il rovescio dello...
1: E siamo pronti a... ad accogliere l'amico Paolo Beducci. Carissimo, come stai?
2: Bene. Molto stanco, ma ormai a fine annata credo che sia...
1: Come fine annata?
2: Ormai l'anno...
1: Non voglio deluderti, ma siamo solo al mese di luglio,
2: No, ma tu come sai l'anno non è da gennaio a dicembre, l'anno è da settembre a agosto.
1: Ah, ho capito, hai ragione anche tu, giusto, hai ragione anche tu.
2: Quindi vabbè. Ormai siamo arrivati.
1: Siamo arrivati.
2: Abbastanza stanchi.
1: Al dessert siamo.
2: C'è sempre di peggio,
1: caro Paolo, hai ragione, come la sorte di questo povero personaggio che è stato... ucciso, lo si può dire, dalle forze dell'ordine o non si può ancora usare il termine?
2: Era affidato allo Stato, quindi alle forze dell'ordine nella fattispecie. Quando è stato affidato alle forze dell'ordine era vivo, seppure in escandescenze, e quando lo hanno restituito era morto, quindi... non so che termine usare, però
1: Allora rimaniamo vaghi però
2: insomma, consegnato vivo, no, cioè preso vivo, consegnato morto, insomma, no, quindi è una cosa un po'...
1: Ma questi casi, ahimè, si stanno sempre più riproducendo. Vabbè, gli Stati Uniti hanno dato l'esempio al mondo intero, ma si stanno sempre più riproducendo in vari paesi del mondo, e anche qui ci sono casi, in Canada voglio dire, ci sono stati casi del genere, quando si abusa un po' del potere di cui si dispone e quando ci si sente un po' tutti Rambo, è quello che succede.
2: Esatto, ma il problema è proprio questo, no? Cioè, noi stiamo andando, guarda, ne discutevo anche ieri sera a cena con alcune persone, ma noi stiamo andando verso una società in cui certe cose mettono insieme di una degenerazione morale, ideologica, reale, non so come definirla, no? Cioè, quando tu vedi, che so, Trump che impone le mani e fa la parte di Gesù e guarisce il malato, allora io inorridisco perché al di là della questione religiosa, per me io inorridirei anche se Trump si mettesse nel ruolo di Maometto, non lo so, cioè non è un problema di questo genere, è il problema che sono questioni religiose, e lo dice uno che non è molto credente, sono cose molto serie che vanno prese con cura, con attenzione e soprattutto con rispetto. Mm-hmm. Allora io inorridisco, ma ci sono persone che di queste cose dicono: guarda che bello, guarda che a Milano si direbbe che figata, no? Mm-hmm. Questa è una degenerazione, no? Che poi porta a pensare che tutto sia possibile.
1: Esatto.
2: No? Quindi il poliziotto si crede Rambo, il gioielliere insegue per strada il rapinatore, no? E lo ammazza, e mentre questo è agonizzante lo piglia a calci in faccia, perché questo è successo.
1: Le immagini le abbiamo viste tutte, è la reazione e la politicizzazione di questi eventi che a me preoccupa, ma è quello che di solito succede, ecco, io non è che si può...
2: Sì. Guarda, sul giornale, sulla Repubblica di oggi, c'è un bellissimo articolo di una giornalista nota che è Elena Santarelli, che dice: ma se dopo uno stupro una donna
1: invitasse
2: Roggeo, cioè quel gioielliere, riceverebbe la stessa solidarietà?
1: Mm-hmm. È una domanda che è lecito porsi.
2: È vero?
1: Secondo me sì, poi ognuno ha le sue opinioni.
2: Me la pongo, tanto questo signore Roggero, no, che ha raccolto i fondi per pagarsi le cose, poi scopri che i fondi erano su un conto estero.
1: Sì, vabbè, questo non è solo Ruggero, ecco, voglio dire.
2: No, però ho capito, cioè, inquadra a mio avviso il clima in cui ci si muove e ci si inserisce, no? Chiaro che lui non è peggio o meglio di molti, anzi, lui non è meglio di molti, peggio non lo so, non voglio dirlo, però insomma, no, questa cosa, quell'altro appunto che è stato fermato, ci sono dei nuovi video tra l'altro.
1: Sì, sì, delle body cam dirette di coloro i quali sono intervenuti, sì,
2: caspita.
1: Sì.
2: Questi lo tenevano ammanettato, legato e bloccato mentre gli facevano il massaggio.
1: Sì.
2: Cardiaco nel tentativo di rianimarlo, dove vuoi che vada un morto?
1: Beh, infatti, no. Lo so. E poi adesso quello che preoccupa anche è la reazione, come dicevo, politica, sia da parte del sindaco di Bologna, del governo che attacca lo stesso perché avrebbe incitato alla violenza, e poi stamattina ho letto anche una cosa, un carabiniere sovranista che ha scritto uno di meno, voglio dire.
2: Esatto, uno di meno, cioè, capito? Cioè, questo è il clima, ma guarda che questo clima in Italia si respira proprio in questi giorni da 25 anni,
1: Sì,
2: cioè dai tempi del G8 a Genova si respira questo clima.
1: E infatti proprio recentemente se ne riparlava perché c'era l'anniversario anche dei tragici eventi di Genova.
2: Il 19 luglio è stato l'anniversario della morte di Carlo Giuliani e il 20-21 luglio, adesso non ricordo le date esatte, è l'anniversario sempre dei 25 anni dell'irruzione alla Diaz, quella che la Corte Europea di Giustizia ha definito macelleria messicana.
1: Sì.
2: Cioè non dei bolscevici, la Corte Europea di Giustizia. Questo è il paese.
1: Sì, ma il problema è che per molti la Corte sono bolscevici, quindi bisogna...
2: Ecco, allora, quando sono amici vanno bene, quando ti dicono le cose... Ma questo, vedi, questo è la decadenza, no? Cioè, quando ti dicono le cose, che poi è la decadenza da web, da internet, no? Cioè, quando ti dicono le cose che ti piacciono, e le trovi ovunque, su internet trovi tutto quello che vuoi che ti piace, e allora va bene. Se qualcuno dice qualcosa che non ti piace, diventa una volta bolscevico, una volta fascista, una volta... No, cioè...
1: Ma io la migliore che ho ricevuto in proposito è un nostro ascoltatore che ogni tanto mi manda delle battute e ha detto che un suo amico gli ha detto: non so cosa sia peggio per Ruggero, prendersi 14 anni di galera o trovarsi quasi tutti i giorni Salvini fra i piedi.
2: ma infatti.
1: Cioè, l'ho trovata deliziosa come affermazione.
2: Sì. No, ma poi tu pensi agli incidenti di Bologna dell'altra sera, io quelli li inquadro in un modo un po' diverso, cioè c'è un pezzo di paese che è generalmente il paese meno fortunato, che è stanco, che non ne può più, che vede i propri diritti calpestati, che vede le proprie speranze calpestate. E quando uno gli toglie le speranze, cosa fa?
1: E su questa nota passerei a altro.
2: No, cioè, adesso, capito, io non ho seguito da vicinissimo la cosa, eccetera, ma che è poi lo stesso motivo per cui l'altro fronte politico, quindi la destra, eccetera, si comporta in maniera giustizialista rispetto a qualsiasi cosa, uno in meno, no? Ma che vuol dire? No? Cioè, a me queste cose un po' fanno paura, non lo so, non trovo la giustificazione a tanta violenza, a tanta voglia di prevaricare. Vabbè, insomma.
1: No, ma è
2: un discorso lunghissimo. lunghissimo.
1: Sì, è un discorso lunghissimo, ma la conclusione è delicata, difficile da porre. Rimane il fatto che viviamo comunque sempre più in un clima di paura, anche nelle società che dovrebbero essere democratiche, libere, eccetera. C'è veramente un clima non piacevole, ecco, almeno che si possa dire.
2: Viviamo in un clima di paura e di delegittimazione del diverso, no?
1: Sì,
2: che delegittimazione
1: sì.
2: Che può diventare delegittimazione bassa, poi scherno, violenza, tutto quello che vuoi.
1: Sì.
2: La scala dei valori, anzi dei disvalori, è lunga. Però è questo. E se si cavalcano queste cose, ragazzi, abbiamo finito di vivere tutti quanti.
1: Sì.
2: Perché ognuno di noi, si diceva così una volta a Milano, ognuno di noi è terrone di qualcun altro.
1: Assolutamente.
2: No, sì, vuoi immigrato oggi qualcun altro, no?
1: Sì. Vabbè, nel frattempo facciamo gli auguri a Mattarella, che ha compiuto 85 anni oggi, mi sembra giusto fare. Grande Mattarella, garante dell'Italia e punto di riferimento, si può dire.
2: Guarda. Mattarella, quando è stato eletto io non ero molto, molto convinto.
1: Suppongo a causa delle sue origini democristiane, però vabbè.
2: No, perché lo reputavo...
1: un grande costituzionalista.
2: Ma lo reputavo appunto troppo lontano, no? Dalla realtà del paese, e soprattutto lui da costituzionalista era diventato parlamentare sull'onda dell'emozione dell'assassinio da parte della mafia di suo fratello, no?
1: Sì.
2: E a parte che il ministro, in questo caso ministro dell'istruzione, che queste cose dovrebbe conoscere, ha detto che il fratello di Mattarella è stato ammazzato dalle Brigate Rosse, dalla mafia. Ma lasciamo perdere. Cavoli, fai il ministro dell'istruzione, almeno sapere che la prima guerra mondiale è stata dal 15 al 18 in Italia, dovresti saperlo, no? Ministro.
1: Vabbè. È ministro della disistruzione, come c'è della disinformazione.
2: E invece Mattarella si è da costituzionalista serio, si è rivelato un grandissimo presidente di un equilibrio impressionante.
1: Tra l'altro, se non mi sbaglio, è anche il più longevo, no?
2: Sì, ormai. Perché c'è stato Napolitano, ma Napolitano a un certo punto si è dimesso perché aveva detto io arrivo fino a, e quindi credo che sia effettivamente il più longevo, comunque lo diventerà a breve, ma soprattutto è stato un garante della Costituzione fermissimo, una persona di una rettitudine morale impressionante, una grandissima sorpresa è stata. Boh. Positiva, ovviamente.
1: Quindi tanti cari auguri, 85 le compie oggi,
2: 85. Boh. 85.
1: Speriamo
2: come il tuo compagno di merende,
1: sì,
2: no?
1: Infatti. Ma speriamo di arrivare lucidi, brillanti. Prima di tutto speriamo di arrivarci, che già sarebbe una bella...
3: intanto ci siamo arrivati.
1: No, non ancora.
2: No, tu ci sei arrivato.
3: Infatti, no, state attenti a voi,
2: però non discutiamo sulla lucidità.
3: La lucidità è il massimo della...
1: Qui bisogna dire che il cranio più lucido a CFMB è quello del sottoscritto, quindi mi dispiace deludervi.
2: No, ma io non mi riferivo a una lucidità estetica.
1: Ah no, io mi riferivo solo a quella. Caro Paolo, il tempo è scaduto, ti abbraccio, ti ringrazio di essere stato con noi e se tutto va bene, non so, adesso mi darai poi le date delle tue ferie, perché devono essere approvate da noi, come tu pensai.
2: Ok, ma guarda, se la prossima volta io dovessi essere da qualche altra parte, puoi sempre telefonarmi.
1: Sì, lo so, ma
2: telefonino.
1: Sì, ma sappiamo già che
2: in mezzo al mare.
1: Sappiamo già che in mezzo al mare talvolta le cose.
2: Magari ti mando una foto col pesciolino rosso che salta.
1: Okay. Va bene, ti abbraccio carissimo. Buon lavoro.
2: Un abbraccio, un caro saluto a tutti.
1: Ciao.
2: L'Italia
0: si può. Vi abbiamo presentato Il rovescio dello stivale, un programma settimanale di commenti, in collaborazione con Paolo Beducci. Appuntamento alla prossima settimana.
4: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
5: Ed ora la situazione del traffico.
1: I rallentamenti già menzionati rimangono lì e sono gli stessi, ossia accedere al tunnel Ponte Louis Polyte Lafontaine in direzione Boucherville, a Met West soprattutto all'altezza di Rockland, e Carinol de Carisud vicino alla Metropolitaine, e il Ponte Mercier che è veramente bloccato. Tra l'altro Ponte Mercier, colgo anche l'occasione per ricordare che ci saranno degli importanti lavori durante il fine settimana. Prudenza e pazienza sempre e comunque, mi raccomando.
5: Giornale Radio, CFMB 1280.

0: Chiedo scusa, qualche problema tecnico questa mattina, indipendente dalla nostra volontà. Eccovi il giornale radio delle 9. L'accordo di principio proposto per il ponte internazionale Gordie Howe conferma che il Canada condividerà metà dei ricavi netti dei pedaggi con gli Stati Uniti per i primi 15 anni, ma non menziona il rimborso del debito in Canada. Il primo ministro Mark Carney ha dichiarato la settimana scorsa che Canada e Stati Uniti condivideranno i ricavi netti del ponte internazionale Gordie Howe al netto dei costi operativi per 15 anni, ma solo dopo che l'intero debito sarà stato rimborsato. I dettagli dell'accordo, pubblicati sul sito web del ponte internazionale Gordie Howe, non menzionano il rimborso del debito in Canada, che ha finanziato interamente la costruzione del ponte. Il documento specifica che i pagamenti del Canada saranno effettuati a un fondo di sviluppo economico Canada-Stati Uniti controllato dal governo statunitense. Il governo federale ha dichiarato martedì che, alla luce delle ultime minacce tariffarie del presidente statunitense Trump, il Canada non celebrerà l'inaugurazione del ponte con gli Stati Uniti. Una cerimonia riservata al Canada è prevista per domani, mentre l'inaugurazione del ponte è ancora programmata per lunedì prossimo. Il deputato conservatore Majumdar ha dichiarato mercoledì in conferenza stampa a Hamilton in Ontario che il primo ministro aveva ceduto e che il suo governo aveva mentito. Questo fa parte di una serie di concessioni successive fatte dal primo ministro nell'ultimo anno e mezzo, che ha reso il Canada vulnerabile a negoziati ad hoc guidati da un'amministrazione americana aggressiva. Un portavoce dell'ufficio del primo ministro ha dichiarato mercoledì via mail che questo è un buon affare per le imprese e i lavoratori della regione, aggiungendo che porterà ai valichi di frontiera più rapidi, catene di approvvigionamento più solide, un aumento degli scambi commerciali e un'opzione più conveniente per pendolari e imprese. La deputata dell'NDP Heather McPherson ha dichiarato via mail che il ponte internazionale Gordie Howe è un'infrastruttura pubblica fondamentale che i canadesi meritano di sapere esattamente cosa stia succedendo. I canadesi hanno ricevuto risposte vaghe e poco chiare dal proprio governo e a volte sono stati costretti a rivolgersi ai media americani per ottenere informazioni basilari su un accordo fra i due paesi su un progetto di tale importanza, soprattutto quando è finanziato con il denaro pubblico. Ricordo che una cerimonia era prevista per il 12 giugno per inaugurare ufficialmente il ponte da 6,4 miliardi di dollari, ma è stata sospesa. Questo accordo quindicennale per l'apertura del ponte è distinto da quello firmato da Ottawa nel 2012, in base al quale il Canada si è fatto carico dei costi di costruzione. L'accordo originale, firmato con l'ex governatore repubblicano del Michigan, rimane in vigore. La proprietà del ponte è condivisa tra Michigan e governo del Canada. Al termine del loro secondo incontro semestrale, i premier delle province e dei territori hanno espresso inequivocabilmente il loro impegno a restare uniti al governo federale in questo nuovo capitolo della guerra commerciale con gli Stati Uniti. I nuovi dazi annunciati lunedì dalla Casa Bianca riguardano un'ampia gamma di prodotti, tra cui cemento, alcol e vari prodotti in legno di conifere, che rappresentano circa il 5% delle esportazioni canadesi per un valore di 28 miliardi di dollari, ovvero circa lo 0,8% dell'economia canadese. Quest'ultima serie di dazi dovrebbe entrare in vigore tra 28 giorni. E sebbene i premier abbiano dimostrato un forte impegno a collaborare con il governo federale sulla questione dei dazi, hanno anche sottolineato il loro desiderio che Ottawa allenti i vincoli di bilancio per il finanziamento dell'assistenza sanitaria. Nei prossimi due anni chiediamo un aumento dei finanziamenti federali per un finanziamento prevedibile e a lungo termine. Vogliamo la certezza necessaria per pianificare, investire e continuare a fornire assistenza sanitaria alla popolazione, hanno detto i premier. Ricordo che nel 2023 il governo di Justin Trudeau aveva presentato alle province e ai territori un'offerta decennale di 196,1 miliardi di dollari, che includeva 46,2 miliardi di nuovi finanziamenti per i trasferimenti destinati al settore sanitario. Sebbene la proposta fosse inferiore alle loro richieste, che ammontavano a 280 miliardi di dollari in 10 anni, i primi ministri della federazione avevano infine accettato la proposta di Ottawa. Domenica pomeriggio, davanti al centro islamico di Verdun, è stata trovata una mano finta imbrattata di sangue recante la scritta Al-Qaeda. Questo atto di odio è stato giudicato totalmente inaccettabile e fermamente condannato da rappresentanti politici e organizzazioni per i diritti dei musulmani. La polizia è intervenuta su chiamata alle 14:30 di domenica pomeriggio. La mano finta, ricoperta di questa sostanza rossa simile a sangue, è stata lasciata all'ingresso del centro islamico di Verdun, che comprende una moschea. Secondo il Consiglio Nazionale dei Musulmani Canadesi, famiglie e bambini si trovavano contemporaneamente all'interno del centro per un incontro comunitario. L'atto, per la sua natura scioccante e minacciosa, ha sconvolto la comunità, compresi i bambini presenti, ha dichiarato Samer El Niz, responsabile delle comunicazioni dell'Associazione Musulmana del Canada, in conferenza stampa ieri, esortando la SPVM a condurre le indagini seriamente e con urgenza e invitando chiunque avesse informazioni sull'incidente a farsi avanti. L'attacco alla moschea di Quebec City, ricordiamo, dove 6 musulmani furono uccisi e 19 feriti nel 2017, era stato preceduto da numerosi atti contro il centro islamico, tra cui una testa di maiale decapitata che era stata collocata davanti al centro. Non possiamo permettere che le minacce si trasformino in aggressioni fisiche e mietano altre vittime, hanno detto i responsabili della comunità musulmana. Ricordo che dopo un aumento del 150% tra il 2020 e il 2023, il numero di crimini d'odio denunciati alla polizia è rimasto stabile nel 2024. Secondo Statistics Canada, nel 2024 quasi il 70% dei crimini d'odio a sfondo religioso ha preso di mira gli ebrei e il 17% i musulmani. Il Partito Liberale del Quebec ha ritirato il suo candidato Michel Savard, che si presentava per un seggio a Gwent, dopo che sono emerse screenshot di sue vergognose affermazioni online. Ieri diversi screenshot contenenti messaggi offensivi di Savard sono circolati sulle reti sociali. Uno di questi messaggi in particolare descrive il Parti Québécois come un'aberrazione di estrema destra, descrivendo inoltre Paul Saint-Pierre Plamondon come un individuo odioso e megalomane, definendo la base del PQ piccoli nazisti senza dignità. La candidatura è stata ovviamente ritirata dal Partito Liberale. E infine Oliver Jones non farà più sorridere il suo pianoforte. Il grande jazzista di Montreal si è spento ieri all'età di 91 anni. La famiglia e la sua etichetta discografica Just in Time Records hanno annunciato la sua scomparsa con un breve comunicato stampa diffuso in serata, senza specificarne la causa. Un musicista eccezionale, un'anima gentile e un amico che ha toccato la vita di tantissime persone. La sua gentilezza e il suo immenso talento hanno lasciato un segno indelebile in molte persone e generazioni, e il suo ricordo continuerà a ispirarci, si legge in tale comunicato. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
1: Tragedia a Catanzaro, un bimbo di 1 anno e mezzo è morto in ospedale, dove sono stati ricoverati altri 4 piccoli che frequentano lo stesso asilo a Tropea. 3 di loro sono stati poi dimessi. Tutti hanno accusato sintomi simili, secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, forse riconducibili ad un batterio. Sul caso indaga la procura di Vibo Valentia, che ha aperto un'inchiesta dopo la denuncia presentata dai genitori della piccola vittima. Nelle prossime ore sarà disposta l'autopsia, che aiuterà a far luce sulle cause della morte. 2 gravi fatti di sangue in Sardegna. Questa mattina nel Cagliaritano un uomo di 39 anni ha ucciso il fratello e ferito gravemente la moglie a colpi di pistola per poi costituirsi. Il ferimento della donna è avvenuto a Solanas, l'uccisione del fratello a Quartu Sant'Elena. La svolta è arrivata poco prima delle 7, quando l'uomo, che aveva un regolare porto d'armi, si è presentato in caserma confessando quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione, dietro il gesto ci sarebbero contrasti familiari. Ed è stato trasferito in un istituto minorile nel Cagliaritano il giovane indiziato del delitto di Simone Concas, 19 anni, ucciso ieri a Bari Sardo, nell'Ogliastra. I fatti sarebbero scaturiti da una lite dopo che la vittima aveva travolto con la sua auto una ragazza di 22 anni rimasta ferita. L'investitore, raggiunto dal fidanzato e dal fratello minore della giovane, è stato accoltellato a morte. Nella notte i carabinieri hanno interrogato i 2 ragazzi e sottoposto a fermo il minorenne. Non abbiamo bisogno dello stretto di Hormuz, ma restiamo lì perché non possiamo permettere all'Iran di avere il nucleare. Ad affermarlo Donald Trump dalla Georgia, dove è tornato a rivendicare i successi degli Stati Uniti contro Teheran. E mentre proseguono gli attacchi incrociati con la 12ª notte di Raid USA contro la Repubblica Islamica, il comando militare iraniano torna ad avvertire. Se gli Stati Uniti dovessero dar seguito alla minaccia di colpire infrastrutture, non permetteremo l'esportazione di nemmeno una goccia di petrolio. ribadendo la chiusura dello stretto. E da Manila, dove il segretario di Stato americano Rubio ha incontrato il ministro degli esteri russo Lavrov, rilancia: i ribelli Houthi dello Yemen sono stati raggirati dall'Iran e indotti ad attaccare le navi mercantili nel Mar Rosso. È stato approvato all'unanimità alla Camera l'emendamento bipartisan al decreto sport per rafforzare la sicurezza nelle piscine, alla luce dei recenti casi di cronaca in cui diversi bambini sono rimasti intrappolati in acqua. Secondo la nuova norma, i sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione, dai bocchettoni alle griglie di fondo, dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa. In caso di mancato adeguamento alle nuove norme, le strutture saranno chiuse immediatamente fino alla messa in regola. Saranno 5 film italiani in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia, che si svolgerà dal 2 al 12 settembre. Oggi, a 40 giorni dall'inizio della kermesse, è stato svelato il programma. Attesissimo sulla Croisette, dopo ben 37 anni, Nanni Moretti con il film Succederà questa notte.
0: Quotazione indicativa del dollaro canadese: l'euro vale 1,60, dollaro statunitense scambiato a 1,41.
2: Previsioni del tempo.
0: Ma più che il cielo è sempre più blu, andrei con l'altra canzone, il cielo è blu sopra le nuvole a questo punto, perché è ancora bello nuvoloso a Montreal. Abbiamo 15 gradi percepiti a 14 all'istante, dovremmo raggiungere una massima di 24 con l'umidex a 27 e dovrebbe brillare il sole. Nella notte scenderemo a 17 percepito come tale. I prossimi appuntamenti con l'informazione al CFMB sono alle 13, 16 e 17 direttamente dall'Italia. Stanis alla regia, Silvio Orvieto al microfono per il vostro risveglio di questo 23 luglio 2026.
3: Lato B.

0: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Fagiolini verdi $1.99 la libra, salmone fresco $9.99 la libra, pomodori Orgoglio 6 x 796 ml $13.99.
0: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria a Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux, Jarry e Longelier.
2: Ciao, sono Antonio Migliotto, rappresentante dell'evento da Hyundai Gabriel Anjou. Luglio è l'événement L'avenir commence maintenant Hyundai, da Hyundai Gabriel Anjou. Parti per le tue vacanze con una nuova Hyundai 2026. Grandi promozioni. Affitta la Hyundai Elantra Essential 2026 a soli $75 a settimana per 60 mesi con anticipo zero. Oppure affitta la fantastica Hyundai Tucson Preferred All-Wheel Drive 2026 a partire da $99 a settimana per 60 mesi, sempre con zero di anticipo. E se aggiungi solo $13 a settimana, puoi scegliere la conveniente Hyundai Tucson Hybrid. Si applicano alcune condizioni. Per maggiori dettagli vieni in concessionario. Abbiamo una grande scelta di colori e modelli. Hyundai Gabriel Anjou 7020 Boulevard Henri Bourassa Est, telefono 514-329-7777. Vi aspettiamo!

0: Mercato United Seafood. Speciali di questa settimana.
1: Petonc 450 grammi a 8,99. Tonno Rio Mare 3 confezioni per 5,99. Prosciutto affumicato tradizionale au Forêt Noir a 6,99 la libbra. Filetto di manzo categoria AAA intero a 36,99 la libbra. Pomodori a grappolo $1,99 il chilo.
0: Mercato United Seafood 65,75 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza. È arrivata la grande vendita estiva di Signor Terry. Sotto il tendone, camicie, bermuda e pantaloni a soli $29, giacche sportive a $60, scarpe selezionate da $60 a $80 e tanto altro. In negozio dal 30 al 50% di sconto su camicie, polo, jeans, completi eleganti a partire da $300. Signor Terry, abbigliamento di qualità, ora in grande speciale. 3860 Jean Talon Est vicino Pineuf.
2: Clinica Dentale Beidun, tutti i servizi sotto lo stesso tetto. Che tu sia alla ricerca di un igienista, un dentista, un ortodontista, un protesista, un chirurgo, Clinica Dentale Beidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323 33 44.
3: Cercate un'aria condizionata? Enel Gage Superfacio, siamo la soluzione. Chiamatemi al 514 224 6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali. Enel Gage vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30, con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Iso Quebec. Enel Gage, il conforto in casa tua in ogni stagione. 224 6230. 224 6230. 30.

0: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
1: Fighi d'India, 14,99 la cassa. Bistecca, categoria 3A, $22,67 la libra. Mortadella, $8,99 la libra. Acqua Fiuggi, $2,99 la bottiglia.
0: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
1: Melone, $3,99 l'uno. Filetti di maiale, $4,49 la libra. Provolone saputo, $9,03 la libra. Gelato Gerlando, 1 chilo, $8,99.
0: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. A Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux, Jarry e Longelier.
2: Tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
3: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento, magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
2: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile e anche un buon caffè.
3: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me. Vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
2: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso, vale la pena anche se venite da lontano.
3: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
2: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.
4: Guidate sicuri con quattro ruote motrici. Audi Anjou annuncia le grandi promozioni di luglio. La Audi Q5 2026 in locazione con pagamento mensile a partire da $578 più tasse. Tutti i dettagli in concessionaria. Audi Anjou vi aspetta con tante offerte al 7111 Boulevard Metropolitain Est, sul web audianjou.com.
5: Mettiamo adesso una vignetta vale mille parole. Una vignetta vale mille

Le caricature del giorno, Pierre Poilievre, che finalmente ha parlato in Parlamento, esce dal suo silenzio e si vede nella caricatura di Serge Chaperon un enorme lente di ingrandimento che sta guardando Pierre Poilievre, che sta urlando e si sta lamentando, e la persona che tiene la lente di ingrandimento dice: ups, scusatemi, non vi avevo visto. Caricatura di Chaperon che menziona un po' il fatto che Pierre Poilievre è un po' assente dalla scena politica, almeno che si possa dire. Stessa cosa si dice ultimamente, devo dire, anche di Milliard, che ieri ha lanciato una nuova campagna pubblicitaria che ha fatto discutere parecchio. Comunque non è il soggetto del momento. La caricatura di Godin e Le Devoir di oggi: Trump che ha approvato un accordo sul nucleare con l'Arabia Saudita, e si vede, sapete, il famoso simbolo del nucleare, quella specie di ventola gialla. In realtà ha preso il ciuffo di Donald Trump, il simbolo della caricatura di Godin e Le Devoir di oggi. Le Soleil, la conferma che probabilmente chiuderanno a 190 punti di servizio alle Caisse Populaire Desjardins, e si vede un addetto ai lavori, un operaio, che sta portando via un bancomat, e davanti al bancomat c'è una signora che stava prendendo dei soldi, ed è anche lei sul carrello dell'addetto ai lavori in questione, ed è spostata anche lei insieme al bancomat. Ed è tutto.

0: Un gioiello deve esaltare l'eleganza naturale, dare una luce particolare a chi lo indossa. Per scegliere il più adatto, rivolgetevi con fiducia agli esperti di Création Polache, distributore esclusivo dei magnifici diamanti canadesi. Perle, pietre preziose, anelli, collane, orologi d'oro. Da Création Polache trovate i gioielli delle migliori marche firmati dagli stilisti più stimati. Per un'occasione speciale, gioielleria Création Polache, 6500 Boulevard Saint-Laurent.
1: Sogni un matrimonio perfetto? Scegli il gruppo PMG, con ben 35 anni di esperienza, 15 sale da ricevimento e tutti i servizi pensati per rendere unico il giorno più bello della tua vita. Eleganza, atmosfera, cucina raffinata e uno staff dedicato cureranno ogni dettaglio, trasformando il tuo sogno in realtà. Lasciati guidare in un'esperienza indimenticabile creata su misura per te dal gruppo PMG. Prenota una visita e trova la sala perfetta per il tuo matrimonio. Il gruppo PMG ha anche sale per le associazioni, riunioni d'affari e conferenze. Offre anche un buonissimo servizio di catering per tutte le occasioni. Gruppo PMG al tuo servizio. Su internet plazapmg.com.

0: Ah, tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
1: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento, magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
0: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile. E anche un buon caffè.
1: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me. Vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
0: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso. Vale la pena anche se venite da lontano.
1: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
0: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Dall'Lexus Gabriel Saint-Laurent, grande promozione di luglio. 2026 Lexus NX 350, locazione del 1,40% per 48 mesi, pagamento ogni due settimane a partire da $289 più tasse, con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria da Lexus Gabriel Saint-Laurent al 3303 Chemin de la Côte de Liesse.
2: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.

0: Giorgio Evanescente.
1: Stai ascoltando Le Mattine con Vittoria.
0: Ascoltandola entriamo in un'altra vita e in un altro tempo. Siamo altrove.
1: In diretta su CFMB 1280.
2: Buongiorno principessa!
3: Ma buongiorno, buongiorno a tutti voi, grazie Ivan Restelli, grazie Silvio Orvieto per averci dato il cambio. Oggi non facciamo la nostra bella mezz'ora insieme con il nostro Silvio, ma non vi preoccupate perché intanto potete riascoltare la puntata di ieri sul nostro sito, ma poi torniamo con la nostra mezz'ora dedicata all'attualità prossima settimana. Noi intanto siamo pronti a iniziare con la nostra sigla.

Ben trovati in questo giovedì 23 luglio. Sono 16 gradi fuori dai nostri studi e si sente oggi felpa, giacchettina, insomma. Non era proprio una di quelle temperature che definiremmo estive. Comunque benvenuti a Montreal. Oggi sarà una giornata prevalentemente nuvolosa con probabilità di rovesci già a partire dalla mattinata, minima di 17. Ma come minima di 17? Stanotte la minima sarà di 17 gradi. Che poi non so se avete notato, ieri sera faceva freschino con questo vento bello fresco, poi una bella pioggia. Poi durante la notte faceva freddo, poi ha fatto caldo. Non so se avete notato anche voi questo cambio di temperatura repentino. Comunque ci salviamo domani, venerdì 24 luglio, giornata soleggiata, parzialmente nuvolosa nel pomeriggio, con una massima prevista di 27 gradi e una minima di 18. Quindi dai, per il weekend più o meno ci rifacciamo in qualche modo. Allora, intanto vi dico che insomma, tra le notizie principali di oggi, ovviamente domina sulle varie testate Canada e dazi USA. Il primo ministro Mark Carney incontra oggi i premier delle province e dei territori a Charlottetown per discutere della strategia contro la minaccia di nuovi dazi statunitensi, e il premier dell'Ontario Doug Ford chiede una linea dunque più dura nei confronti di Washington e un piano chiaro del governo federale, mentre alle altre province come Quebec e Alberta preferiscono un approccio più prudente. Sì, immagino, sì, è una questione abbastanza delicata, cioè non lo immagino io, è chiaramente delicata, perché poi va diretto a intaccare i nostri portafogli, le nostre attività e quant'altro. E poi ovviamente si parla anche molto dell'accordo sul commercio per quanto riguarda gli alcolici. 9 province canadesi hanno raggiunto un accordo che consentirà ai consumatori di acquistare direttamente vino o altri alcolici dai produttori di tutto il paese. E quindi insomma sembra che sia una novità positiva. Viene sottolineato però che restano degli ostacoli importanti, tra cui il prezzo troppo alto, costi troppo alti di spedizione e le restrizioni sul commercio all'ingrosso tra le stesse province, che di conseguenza hanno e mantenuto questa problematica nonostante l'era dei dazi. Questo scambio commerciale tra le stesse province è comunque molto faticoso anche per gli alcolici e non solo. E niente, poi oggi iniziano i giochi del Commonwealth e voi direte: ma a noi cosa interessa? E interessa perché in realtà il Canada è rappresentato da oltre 140 atleti, tra cui diversi campioni olimpici, e l'edizione del 2026 prevede un programma però ridotto con 10 discipline rispetto alle ben 19 del 2012. E va bene, insomma, cambiano i tempi anche evidentemente per lo sport. Allora, visto che oggi è una giornata un po' uggiosa e siamo io e voi, voi ed io, che è bellissimo, però vi posso dire una cosa: se vi fa piacere e volete ascoltare una canzone, potete farlo adesso al 514 790 0251, così ci sentiamo un po' in diretta, che è tanto che non vi sento. Voi mettete le vostre canzoni e ce le ascoltiamo insieme in diretta. Che ne dite? Vi può piacere questo programma per la giornata? Spero di sì. Comunque intanto vi ricordo di seguirci anche sul nostro sito, dove ritrovate anche le nostre belle interviste. E benvenuti in questo ottobre. Forse ottobre fa più caldo qui a Montreal, possiamo dire anche questo. Allora, noi intanto continuiamo con la musica, se la regia ci assiste. Vediamo se ci assiste bene. Forse sì, forse sì. Voi intanto, se volete ascoltare una canzone, chiamateci al 514 790 0251.

0: Radio.
1: Arrivo da voi, arrivo piano piano, ma arrivo. Abbiamo una telefonata, pronto, con chi parlo? Ma io non vi sento.
2: Parli con me, Vittoria?
1: Eccoci, sì, parlo con te, ora ti sento, benissimo.
2: Ok, ciao Vittoria, sono Maria.
1: Maria, io so che sei in macchina.
2: Sì, ma guida mio marito.
1: Meno male, così no, tu puoi scegliere le canzoni.
2: Io volevo sentire la canzone di...
1: di Angelina Mango e Marco.
2: Ma come si chiama?
1: Guarda, lo sai che loro ne hanno fatte due insieme?
2: Perché l'ho sentito solo l'altra sera, mi piace tanto, ma è molto bella.
1: È vero, sono d'accordo. Loro ne hanno fatte due insieme. Una si chiama Canto d'amore, che è quella nuova.
2: Canto d'amore, mi
1: benissimo.
2: Sa. Sì,
1: l'altra
2: sì,
1: è uguale a me, lo dico così per curiosità.
2: Bellissima.
1: La vuoi dedicare a qualcuno?
2: A me stessa, a tutta la mia famiglia.
1: Sono molto
2: perché
1: d'accordo.
2: Un po' d'amore arriva a tutti.
1: Amore a tutti quanti. Mi piace, Maria, questo augurio. T'abbraccio forte, grazie
2: ciao,
1: per aver
2: Vittorio.
1: Chiamato. Ciao Maria, ciao. Abbiamo un'altra telefonata, pronto? Caro
3: pronto.
1: Angelo, buongiorno.
3: Principessa, come stai?
1: Buongiorno principessa, io sto bene.
3: La musica è la più bella cosa nel mondo, perché è gratuita e parla tutte le lingue e ha emozioni di tutte qualità, di contentezza, di felicità, di tristezza, tutto.
1: Sono d'accordo, è vero, e poi raggiunge tutti, a prescindere dal ceto sociale, dal luogo. Sono d'accordo. E
3: sì.
1: Oggi cosa ci fai ascoltare?
3: Una bellissima canzone di Gaia che dice Estasi.
1: Bravissimo, l'hai annunciata benissimo. Allora fra poco ce l'ascoltiamo, caro Angelo, grazie per aver chiamato.
3: E voglio dire alla gente che vuole, che se vogliono ballare è la migliore cosa per... esercizi e ballare fa bene al fisico e fa bene al morale.
1: Vero, assolutamente. Sono d'accordo e produce anche collagene. Unico modo per produrre collagene è muoversi e il ballo rientra tra questi movimenti. Pensa quante cose fa il ballo.
3: Grazie.
1: Caro allora, Angelo, grazie per aver chiamato.
3: Giornata,
1: una
3: grazie.
1: Splendida giornata a te. Ciao.
3: Ciao.
1: Abbiamo ricevuto anche altre telefonate fuori onda, quindi abbiamo prima la canzone romantica di ultimo scelta dalla nostra Teresa, poi abbiamo appunto la canzone Canto d'amore Angelina Mango e Marco Mengoni, abbiamo poi ovviamente Ecstasy cantata dalla nostra Gaia scelta da Angelo e poi abbiamo una dedica molto speciale perché ci ha chiamato Vincenzo che vuole dedicare la canzone bellissima peraltro di Max Pezzali Eccoti alla moglie Liana. Allora ce le ascoltiamo tutte in fila.
4: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

E questa era la penultima delle vostre canzoni scelte per le nostre onde CFMB 1280. Ne manca un'ultimissima, la nostra Caterina, appassionata dei The Colors, ha scelto per noi oggi l'ultimissima, Partenope.

0: Taccuino sociale.
1: Il Club des Jeunes de la Doversière vi avvisa che ogni sabato sera del mese di luglio ed agosto si balla fuori nel parco al 7560 Boulevard Lacordaire, con inizio alle ore 19. A partire dal 10 luglio si balla sotto le stelle al Parc de l'Orme al 6060 Rionfleur a Saint-Léonard ogni venerdì sera dalle 19 alle 22. Venite numerosi a ballare il ballo in linea, ballroom, disco e rock and roll. La presidente Maria D'Alessio vi aspetta numerosi offrendo caffè e dolci. Per ulteriori informazioni chiamate Angelo Cecere al 514-771-7970. Siete tutti invitati al picnic annuale della festa patronale di San Teodoro Martire, Sant'Anna, e del 52esimo anniversario di fondazione. Domenica 26 luglio, sole o pioggia, al Sanctuaire du Sacré-Cœur e du Saint-Padre Pio, situato al 3650 della Rousselière a Pointe-aux-Trembles. A partire dalle 10.30 colazione, all'11.45 la Santa Messa, seguita dalla processione e pranzo. Prenotazioni entro il 17 luglio, chiamando Enrica Uva al 514-884-6420. La Federazione delle Associazioni Venete, con la collaborazione del Circolo Vicentini, Associazioni Trevisani, Padovani e il Centro di Cultura Veneta, organizza l'annuale picnic Sagra Veneta al Club Mascouche al 2501 rue Iberville, domenica 26 luglio con inizio alle ore 11. Un ottimo pranzo all'insegna della tradizione veneta vi aspetta. Si raccomanda di riservare telefonando a Rosella Dal Cengio al 514-659-3873 o Nerilla Brotto al 514-234-6476. L'Oratorio San Gabriele della Dolorata invita tutti i fedeli alla festa patronale di San Gabriele. Sabato 8 agosto, vigilia della festa, siete invitati a un pellegrinaggio di preghiera, portando il vostro pranzo e vivere una giornata di grazie e chiedere la protezione di San Gabriele, patrono della gioventù. Domenica 9 agosto alle ore 10, processione con l'incontro della Madonna della Dolorata e San Gabriele, seguita dalla celebrazione eucaristica. La giornata sarà allietata dal DJ Franco Guido. Per ulteriori informazioni e prenotazione, contattate Gina al 514-999-4313.
0: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.

0: puoi sentirti vivo.
1: Io in diretta in questa mattinata insieme. Vittoria Zorfini con voi fino alle 13 in questa nostra mattinata. È spuntato un po' il sole, che meraviglia, ci mancava, almeno a me. Poi sicuramente, secondo me, il mondo si divide in chi ama il sole e chi invece preferisce restare tranquillamente all'ombra e al riparo. Io non so di quale categoria facciate parte, io faccio parte della categoria tutte e due, cioè un po' sole, un po' mare, nel senso, scusatemi che il lapsus, un po' sole, un po' ombra, nel senso a me piace il sole, soprattutto quando è estate, ma anche d'inverno, però non che poi mi metto a 40 gradi sotto il sole tipo salamandra. E quindi ecco, allora facciamo tre categorie, tutto uno, tutto l'altro e poi la via di mezzo, ecco, che facciamo che esista anche la categoria un po' sole, un po' ombra, un po' tutte e due. A proposito di sole e di mare, stamattina mi sono svegliata con questa bella canzone. Allora, visto che stamattina sembrava di non essere in estate, ho pensato di mettere questo pezzo che secondo me ci rallegra, non lo so, però ci fa sentire bene in qualche modo, perché lo riconosciamo nelle note, nelle parole, nel suo modo di fare, e un po' ci riconosciamo, secondo me, anche noi. Già dalle prime note si capisce. Com'è profondo il mare? Lucio Dalla.

0: Guidate sicuri con 4 ruote motrici. Auri Anjou annuncia le grandi promozioni di luglio. La Audi Q7 2026 in locazione con pagamento mensile a partire da $788 più tasse. Tutti i dettagli in concessionaria. Auri Anjou vi aspetta con tante offerte al 7111 Boulevard Metropolitain Est, sul web aurianjou.com.
1: Ah, tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
2: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento, magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
1: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile e anche un buon caffè.
2: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me. Vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
1: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso, vale la pena anche se venite da lontano.
2: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
1: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più. 1, 2, 3,

0: Giovanotti featuring Michael Franti, The Sound of Sunshine. Ma come ci piace questa canzone, si fa veramente estate. Restate lì perché adesso arrivano Silvio Orvieto e Ivan Restelli con l'appuntamento con la storia ci insegna.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Vi presentiamo Accadde Oggi con Silvio Orvieto, i fatti del giorno nella storia, informazioni, eventi, circostanze e curiosità del nostro passato cristallizzati per sempre nella data odierna.

0: meteorologico sulla, sì, no, anziché sulla storia, sul presente. Sta piovendo, ma
1: ma l'avevi detto, eh.
0: Beh, qualche goccia di pioggia, ma
1: io poi sono andato a vedere entro l'ora.
0: Quindi, entro l'ora,
1: entro l'ora, nel senso che quando l'hai detto fra mezz'ora,
0: quindi ero preciso,
1: eri precisissimo. No,
0: che avevo paura di aver detto soleggiato.
1: Come oggi è il 23° giorno del mese di luglio.
0: E ieri faceva freddo.
1: E ieri sera.
0: Io ti dico, ieri sera sono andato a fare due passi in pantaloncini e maniche corte.
1: Ma se tu ne fai due.
0: Col venticello, e stamattina c'ho il naso tappato e la tosse.
1: Ah, c'era la borellina ieri sera.
0: Caspiterina, ragazzi.
1: Poi alle 4:30 è venuto su quella pioggerellina balorda lì.
0: Fine, tranquilla. Vabbè, va bene.
1: Senti, 204 giorni però.
0: Caspita, come passa il tempo quando ti diverti.
1: Voilà. 30 settimane. Perfetto. La Luna cresce 59,2. 59,2, giusto?
0: Confermo, sì. 59,3. C'è uno 0,1% in più da quando l'hai letto tu, caro Ivan.
1: Ma no, ma io l'ho aperto adesso apposta. A vedere. Ma deve essere automatica questa cosa qua, perché io l'ho aperto 3 secondi prima che tu mi dicessi 3. Vabbè, il proverbio lo facciamo in ultimo. Mentre nel 1599 il pittore Caravaggio ottiene la prima commissione pubblica a Roma grazie all'intervento del cardinale Francesco Maria del Monte. Me lo ricordo,
0: erano amici,
1: erano nebbia per forza.
0: Avrei un ragazzino da proporre.
1: Esatto, perché voglio dire, incantato dalla sua pittura, Michelangelo Merisi realizzerà 3 grandi tele destinate alla cappella Contarelli nella chiesa di San Luigi dei Francesi, sui temi di vocazione e martirio di San Matteo, ed infine rappresentata con un angelo.
0: Bene,
1: queste notizie sconvolte.
0: Nel 1829 William Austin Burt, statunitense, ottiene il brevetto per il tipografo di sua invenzione ed è considerata la prima macchina per scrivere americana. Segue le realizzazioni italiane e britanniche del settore. 197 anni fa.
1: La casa di produzione cinematografica Fox nel 1926 acquista tutti i diritti del sistema di sonorizzazione del film Movietone, inventato da Theodore Case nel 1922. Nel pacchetto d'acquisto di Movietone o Movietone, Williams Fox richiede che sia incluso anche il brevetto dell'invenzione. 100 anni fa.
0: 1930, forte terremoto, lo ricordiamo tutti, magnitudo 6,7 che colpisce l'Irpinia, epicentro localizzato tra Lacedonia e Bisacca. Ingenti danni diffusi su 50 comuni, 1.404 morti, prevalentemente nelle province di Avellino e Potenza. La gravità del sisma è stimata a 10, al decimo grado piuttosto della scala Mercalli.
1: Ricordiamo che è considerato il massimo di 10, adesso sono già arrivati a 11.
0: Sì, ma la scala Mercalli, perché c'è l'altra che era 6,7, la scala Richter.
1: E no, io volevo dire che le famose accise della benzina italiana stanno ancora pagando questo terremoto. C'è ancora una tassa su questo terremoto. Dunque. In Egitto un gruppo di ufficiali dell'esercito nel 1952 al comando del colonnello Gamal Abdel Nasser e del generale Mohamed Naguib attuò un colpo di stato occupando i ministeri, obiettivi militari e la capitale, il Cairo. Alle 7:30 la radio con la voce di Anwar al-Sadat informa che il paese è salvo e la patria deponendo il re Farouk I, quindi colpo di stato.
0: 1962, con il primo collegamento in mondovisione, la televisione entra nell'era della diffusione globale. Stati Uniti ed Europa si collegano con New York e Parigi utilizzando il satellite artificiale Telstar 1. È un programma trasmesso nella mattinata anche in Italia, che con altri 15 paesi ne ampliava i contenuti. 64 anni fa.
1: Fiori d'arancio per Mario Girotti, l'attore conosciuto come Terence Hill, che oggi nel 1967 sposa Lori Hill, conosciuta sul set di Dio perdona, io no. Ho evitato di dire il cognome perché conosciamo tutti come Lori Hill.
0: Zickelbauer. Dove è il problema? Nel 1972 sono quattro le volte consecutive che Eddie Merckx aggiudica il Tour de France.
1: Voilà.
0: E secondo il nostro felice Gimondi, certo, che non era molto felice perché è arrivato secondo.
1: No, ma era forte, era l'eterno rivale.
0: Certo.
1: Nel 1976 i danni causati dall'incidente all'Ichmesa di Seveso sono ingenti e la situazione ecologica è gravissima. Si ipotizza la necessità di procedere all'evacuazione della zona, che è stata poi fatta per un periodo, perché è veramente una cosa...
0: 1984, la ventunenne Vanessa Williams è costretta a rinunciare al titolo di Miss America, conquistato lo scorso settembre, per aver posato senza veli per Penthouse. La tiara della prima Miss America afroamericana viene rilevata da Suzette Charles per i due mesi mancanti alla prossima edizione, 42 anni fa.
1: Nell'abbazia di Westminster a Londra, l'ormai l'ex principe Andrea, duca di York e figlio della regina Elisabetta II, sposa la 25enne Sarah Ferguson, 1986.
0: 1993 a Milano muore suicida Raul Gardini, ex presidente della Montedison, travolto nelle ultime settimane da una serie di rivelazioni sul caso Enimont, uno dei casi legati alle inchieste di Mani Pulite e Tangentopoli.
1: Nel 1994 la navetta spaziale Columbia della NASA rientra sulla Terra dopo una missione di 15 giorni. Tra gli esperimenti condotti nello spazio, gli effetti dell'assenza di gravità su animali acquatici.
0: 1998, l'Università delle Hawaii annuncia di aver clonato più di 50 topi utilizzando una tecnica molto più affidabile di quella adottata per la clonazione della pecora Dolly. Ora, voglio dire, non ce n'è già abbastanza di topi, stiamo anche a clonarli.
1: Poi alle Hawaii, bel posto, lasciali senza topi.
0: Io passo le giornate a inseguirli a casa mia.
1: Vabbè, ma te...
0: Vabbè.
1: Nel 2000, lui era bravo, era anche simpatico, muore a Londra il giornalista Sandro Paternostro, era stato per anni corrispondente della RAI dalla capitale inglese. Lui era ben voluto anche a corte.
0: Nel 2005 tre autobomba esplodono nella località turistica egiziana di Sharm el Sheikh, causando la morte di 88 persone, tra cui sei visitatori italiani: Giovanni Conti, Rita Privitera, Sebastiano Conti, Daniela Maiorana e le sorelle Paola e Daniela Bastianotti. 21 anni fa, una tragedia.
1: Una tragedia. Tragedia nel mondo dello spettacolo, perché nel 2011 nella sua casa di Camden Square a Londra viene trovata morta la cantante Amy Winehouse. Probabilmente la causa è dovuta a un cocktail di droghe e alcol, e ascolteremo un brano della stessa.
0: Mamma mia, 15 anni ragazzi.
1: Poi era giovane,
0: Era molto giovane.
1: Anche una bella tour.
0: Sì. 2015 la NASA, ma c'è un documentario spettacolare sulla sua vita, se vuoi seguire, guardarlo su Netflix. Nel 2015 la NASA annuncia di aver scoperto un pianeta simile alla Terra, più grande del 60%, orbita a 150 milioni di chilometri da una stella simile al Sole, con un anno di 385 giorni. Kepler 452b, nella costellazione del Cigno, è il primo pianeta tanto simile al nostro che sia mai stato osservato. 11 anni fa.
1: Hanno proprio fatto un documentario ieri sera su questo Caplero qui. E c'ha altri 25 pianeti intorno che sono molto simili alla Terra. Beh, hanno visto che è azzurro, quindi.
0: C'è anche Celentano?
1: No, ascolteremo la Via Clou oggi. Pensavo azzurro. Una novità.
0: Azzurro.
1: No,
0: pianeta è molto azzurro.
1: Sai che dallo spazio, la nostra costellazione, l'unico pianeta blu è il nostro, perché siamo alla distanza esatta dal Sole dove ci può esistere la vita, nel senso che l'acqua gela e si gela, il caldo c'è e non c'è, e questo facilita.
0: Infatti oggi piove e non piove.
1: No,
0: possiamo andare avanti? Oggi,
1: no, perché se vai più in là della terra,
0: lo so,
1: è più freddo. Come so. Lo sai? Non sei mai andato? Dai, adesso.
0: Io, il famoso viaggiatore, mi manca lo spazio. A me, mi manca lo spazio. Mi manca lo spazio. Però...
1: un bel giretto. Beh, in aereo l'abbiamo fatto, però essere su.
0: Mi manca lo spazio.
1: Va bene, senti.
0: Però il Kenya è molto bello.
1: Sì, lo so. Andiamo avanti. Però voglio dire.
0: Allo Stadio Olimpico di Tokyo, signore e signori, nel 2021 si apre la più triste Olimpiade della storia del
1: Hai
0: mondo.
1: Hai visto il ponte? Champlain?
0: No.
1: Illuminato per il ricordare il i 60 anni delle Olimpiadi a Monaco. Bellissimo.
0: Comunque sono 50.
1: Vabbè, 50.
0: 10 più 10
1: meno. Vabbè, 10 più. Stiamo lì a guardare.
0: Comunque, lo Stadio Olimpico di Tokyo si apre la 32esima edizione, ovviamente, e sappiamo che era quella che
1: ha messo i manichini.
0: Beh, a causa del Covid-19 no. C'erano gli atleti.
1: Quelli sì.
0: Con la mascherina. Gli altri, vabbè. Andiamo avanti con la storia più vicina a noi che ci insegna quanto segue. Mamma mia, mi lasci sempre poco tempo.
1: Ma no,
0: No, caspiterina, te e le tue divagazioni spaziali.
1: Ma no.
0: Nel 1701 inizia la conferenza di Montreal, molto importante, tra la Francia e 39 nazioni autoctone che sono rappresentate, più di 1300 invitati che invadono letteralmente Montreal per questa importantissima riunione che darà poi il 4 agosto seguente il trattato della grande pace firmato in una cerimonia memorabile, evento maggiore della storia della Nouvelle France, diciamocelo francamente. Nel 1748 i francesi riprendono Louisbourg che era stata conquistata dagli inglesi conformemente alle clausole del traité d'Aix-la-Chapelle. Nel 1759 gli artiglieri di James Wolfe bombardano ancora una volta la città di Quebec, due mesi prima della vittoria inglese alle Plaines d'Abraham. Nel 1840 la regina Vittoria sanziona la legge che riunisce l'Alto e il Basso Canada. Canada Unite, signore e signori. Nel 1904 appare per la prima volta il cono per il gelato. È praticamente un biscotto a forma di cono dove poi ci metti dentro il gelato, e dicono che l'aveva inventato qualcuno che si faceva rubare le vaschette di vetro per il gelato.
1: Sì, no, è vero.
0: E ha detto no, basta, adesso faccio qualcosa che ve lo portate via e non ce ne frega. 1939 vengono celebrati simultaneamente 106 matrimoni allo stadio Delorimier a Montreal. Ovviamente era stata
1: se ti portavano gli invitati,
0: no erano solo le coppie. 105 coppie, devo dire, non 106. Ed erano perché era stato lanciato un appello dalla jeunesse ouvrière catholique di sposarsi. Nel 1942, ahimè, i parlamentari canadesi adottano il progetto della legge sulla coscrizione. Nel 1943 TransCanada Airlines lancia il suo servizio a Montreal. Nel 1971 viene pubblicata la celeberrimo racconto La Saguin di Antonin Maillet, che mette in scena la famosa Acadienne che diventerà celebre nel mondo intero. 1974, record politico per John Diefenbaker, parlamentare che si è fatto eleggere successivamente per 12 volte una via l'altra. 1976 viene adottata la legge speciale per forzare il ritorno al lavoro degli infermieri nel Quebec. Non sono molto apprezzate queste leggi, ovviamente. 1982 viene lanciato il Coq Diet. Nel 1983 famoso Planeur de Gimli, un aereo che è praticamente è un Boeing 767 di Air Canada che ha finito il carburante praticamente e deve planare fino all'aeroporto militare di Manitoba e riesce ad atterrare un exploit ovviamente del pilota.
1: Diciamo, certo.
0: 1998 Jacques Villeneuve passa dalla Williams alla nuova squadra Bar British American Racing. Nel 2002 giornata mondiale della gioventù con il Papa che arriva anche all'Esther B. Pearson di Toronto. Nel 2015 Ottawa non vuole più cedere il vecchio porto andato a Montreal che ne aveva richiesto. Curiosità ultima: dopo solo 6 ore di matrimonio, Frank the Chef Goldberg di 69 anni ottiene il suo 27esimo divorzio dopo 6 ore di matrimonio. Nel 1993, il suo matrimonio più lungo, il secondo, è durato 22 anni con 4 figli che sono nati a questa unione.
1: Secondo me l'ha fatto per
0: 27 fare, divorzi
1: per fare il record, perché chi è svelto a mangiare è svelto a lavorare.
0: Non è vero, io la confermo qua davanti a me. Tu mangi in una velocità, ma per il lavoro, mamma mia.
1: Perché non c'è? Ho appena finito anche la mela.
0: 701, non abbiamo ancora la sigla del GR, fa un po' te.
1: Vedi, ok, adesso la metto.
2: CFMB. Ben trovati in diretta in questa nuova ora insieme, Vittoria Zorfini con voi fino alle 12. Grazie Silvio Orvieto e Ivan Restelli per La storia ci insegna. E a proposito di storia, prima di arrivare al prossimo brano, volevo dirvi due parole su una delle hit estive più amate di sempre, Vamos a la playa. Allora, raccontano direttamente uno dei due cantanti, Vamos a la playa era una canzone da spiaggia elettronica con uno scenario apocalittico, ma in realtà positivo, assolutamente non antinucleare, come soprattutto in Germania capirono, solo che era troppo complicato da spiegare che glielo lasciammo credere. Vamos a la playa era un piccolo filmettino di fantascienza di serie B che parlava del futuro, dove invece che abbronzarsi col sole ci si abbronza con i bagliori delle bombe atomiche, invece che il marrone e di blu, ma alla fine chi se ne importa, e dice delle parolacce, andiamo avanti e nessuno ci ferma lo stesso. Questa era un po' l'idea, che non era assolutamente politically correct, e in effetti questa canzone, che ha peraltro una copertina, se ve la ricordate, molto futuristica, diventa poi per forza di cose una vera hit, non soltanto in Italia ma anche in tutta Europa. E noi non ce la siamo mai più tolta dalla testa, a prescindere da quella che era la storia all'interno di Vamos a la playa. Noi ce la andiamo ad ascoltare, loro sono i Righeira.

così come probabilmente tutte le canzoni dei Righeira. Quello stesso anno c'erano tantissime canzoni italiane, questa ovviamente una su tutte, Vamos a la Playa, Tormentone, grande hit che poi ha avuto anche vita longeva, se vogliamo. L'altra canzone ascoltatissima nel 1983 era sicuramente questa dei Ricchi e Poveri, Piccolo Amore.

parte della trasmissione vi porta nel 1983, almeno con la musica. E chiudiamo allora questo viaggio nel tempo con Vita Spericolata, Vasco Rossi.

0: racchiuso e sono racchiusi tutti i suoni che poi da lì in poi caratterizzeranno la musica italiana anche oggi? Secondo me sì, almeno io la percepisco in questo modo. E poi in quanti hanno iniziato a suonare la chitarra proprio anche e soprattutto ascoltando le canzoni di Vasco? Penso che siamo in molti. Detto questo, siamo arrivati alle 11:31 minuti per il nostro spazio pubblicitario. Anzi, se avete un'attività, volete promuoverla attraverso la nostra radio, ovviamente, per essere in onda con noi, ovviamente, potete farlo. Basta andare sul nostro sito internet www.cfmb.ca per sponsorizzare con noi, mettervi in contatto con la nostra squadra commerciale, così insomma possiamo creare poi pubblicità fatta apposta per la vostra attività. Lo facciamo veramente con gioia, con convinzione, soprattutto perché siamo la radio italiana di Montreal, ma possiamo allargarci ovviamente ovunque perché potete ascoltarci proprio grazie al sito, e quindi siamo felicissimi di poter sostenere la nostra collettività, la nostra comunità, le nostre aziende, e questo non ci fa ovviamente felici, ma di più, e anche super onorati e orgogliosi. E a questo punto lasciamo lo spazio ai nostri le nostre aziende che collaborano con noi.
1: CFMB 1280, la tua radio amica.
2: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.
3: Sono Sonia Benedetto. Ogni venerdì dalle 10 alle 11 vi aspetto con un appuntamento speciale, Domani Sposi, un'ora dedicata all'amore, ai matrimoni, alla vita di coppia, alle emozioni che restano nel cuore per sempre.
4: Legati per la vita. Che...
3: Conoscete una coppia che si sposa? Volete fare gli auguri in diretta? Chiamatemi al 514-790-0251 oppure mandatemi un'email a sonia@cfmbradio.com con il loro nome, cognome e il giorno del matrimonio, e farò gli auguri da parte vostra in diretta. Ogni venerdì dalle 10 alle 11, Domani Sposi, un gentile omaggio di PMG Group, Polage Création, Les Délices Lafrenais, Distribution Européenne Deci, Maison Lipari e Floriste Linda.
4: Saremo io e te, a così sarà sempre sì.
5: Ici Joanne Verdon, naturopathe. Soyez à l'écoute de l'émission que j'anime tous les lundis de 14h à 15h sur les ondes de CFMB, Santé 360 degrés. Je suis active depuis 50 ans dans le domaine des soins de santé naturelle et je réponds à vos questions. Santé 360 degrés. C'est un rendez-vous.
6: Guidate sicuri con quattro ruote motrici. Audi Anjou annuncia le grandi promozioni di luglio. La Audi Q3 2026 in locazione con pagamento ogni due settimane, a partire da $228 più tasse. Tutti i dettagli in concessionaria. Audi Anjou vi aspetta con tante offerte al 7111 Boulevard Metropolitain Est, sul web audianjou.com.
2: CFMB 1280. Ascoltaci online su cfmb.ca.
7: Quante

Prendere o lasciare Matteo Ghione. In realtà prendere o lasciare ci ricorda un'altra canzone di Alex Britti, ma questa è un'altra canzone. Ci è piaciuta tantissimo, spero l'abbiate apprezzata anche voi. Magari siete in macchina, state cercando un regalo, state facendo i conti con la vostra vita, siete in vacanza. Comunque, qualunque cosa stiate facendo, fatela con noi, con CFMB 1280, portateci con voi nei vostri locali, nelle vostre aziende, nei vostri uffici, soprattutto nelle vostre case. Che onore essere con voi anche oggi, lo dico per le amiche e gli amici che si fossero connessi adesso. Allora, intanto vi ricordo che oggi è giovedì, per quelli un po' distratti. Quindi questo cosa vuol dire? Intanto vuol dire che domani vi aspetto dalle 15 alle 18, così come tutti i lunedì e venerdì ci trovate, o comunque mi trovate il lunedì e il venerdì dalle 15 alle 18. Quindi questa è la nostra ultima mattinata insieme per quanto riguarda questa settimana. Ecco, sì, no, io lo dico perché insomma è un orario un po' spezzato, mettiamola così, allora ogni tanto lo ricordo. Se state facendo regali di compleanno, vi pongo una questione, vi pongo un quesito oppure una domanda. Comunque proviamo a farlo in italiano corretto. Vediamo se ce la facciamo. Allora, se foste nei panni di un invitato o di un'invitata, voi al principe di turno cosa regalereste? Avete capito bene, al principe George, primogenito del principe William e di Kate Middleton, bisogna fare dei regali. Cioè, per esempio, arriva il compleanno, venite invitati alla festicciuola del principe, cosa gli regalate? Allora, adesso ne parliamo e vediamo quali sono stati i regali che ha ricevuto il principe secondo nella linea di successione al trono britannico. Ve lo dico perché, essendo il secondo in successione, vuol dire che ce n'è un primo. Di conseguenza, magari, chissà, anche questo potrebbe incidere sulla scelta del regalo, no? Per ordine di importanza, uno sarà il futuro re, l'altro no, fondamentalmente, è il sostituto, probabilmente. Madonna, questo che è un discorso che non volevo fare, però oggettivamente c'è un motivo, e se ci sono le linee di successione e quant'altro, il motivo è proprio quello. Va bene, ne parliamo fra poco. Allora voi, mi raccomando, pensateci, cosa regalereste voi a un principe bambino?

0: européenne Deci, Maison Lipari e Floriste Linda.
1: Dall'Lexus Gabriel Saint Laurent, grande promozione di luglio 2026, Lexus NX 350, locazione del 1,40% per 48 mesi, pagamento ogni due settimane a partire da $289 più tasse, con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria dal Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 Chemin de la Côte de Liesse.

0: Questa canzone si continua, come promesso. Parliamo dei regali fatti nella vita del giovane principe George. Iniziamo subito dal desiderio, secondo me, di tantissimi che tuttora magari hanno ancora quel desiderio che è rimasto magari inespresso per banalmente problemi di spazio. Sto parlando della casetta, la famosa casetta fuori. Qua in quanti l'avete desiderata? Io ho avuto modo di giocarci, non era la mia, e meno male. Anzi, quella che a cui ho giocato e di cui sono stata molto felice di avervi giocato era perché all'interno aveva anche una specie di passaggio segreto, però appunto non era assolutamente mia, era di, insomma, di tutti i bambini, era di un parco, adesso non ricordo perché stiamo parlando veramente di tanto tempo fa. E ad un certo punto quando entravi, a parte che era un castello, tu potevi anche scendere le scale all'interno e c'era una parete che si girava e forniva, come dire, lo spazio ad un nascondiglio. Meravigliosa. Ora immagino che invece la casa regalata al Prince George fosse un po' diversa. Allora, non ho trovato delle foto a riguardo. Comunque si tratta di una casetta regalata dal nonno. Peraltro il nonno ha fatto, secondo me, un bel regalo ai genitori, perché quella casetta se la tiene lui in realtà in una delle sue tenute, e quando i nipoti lo vanno a trovare allora ci possono giocare. No, perché sapete, quando uno regala un oggetto così ingombrante come una casetta in miniatura, dove però ci si può entrare dentro, quindi è comunque molto ingombrante, fai un regalo ai genitori che potrebbe essere più un peso che altro, anche perché poi dove la metti, come te ne liberi, come gestisci il tutto se non hai lo spazio. Invece vedi, è stato un nonno che così ottiene due risultati: uno, fare in modo che i nipoti insistano per andare a visitare il nonno, e due, hanno adempiuto all'obiettivo di non disturbare troppo i genitori con dei regali ingombranti, capito? Cioè, bellissima questa cosa, secondo me. Comunque la casetta, vi dicevo, non sono riuscita a vederla, però è visibile a chi passa nella tenuta del re Carlo III, quindi si può vedere dall'esterno. Lo sapete quanto è costata? 18.000 sterline, oltre 20.000 euro. È stata installata poi nei giardini di Highgrove House, la residenza di campagna di Re Carlo, dove Giorgia, appunto, vi dicevo, la può utilizzare insieme ai fratelli Charlotte e Louis quando la famiglia va in visita. E quindi via, regalo fatto, il nonno, come dire, i nipoti, non solo Giorgio, ma tutti se li è conquistati. Tra i regali assurdi fatti al principe ce n'è un altro che secondo me è il secondo regalo che quando noi eravamo piccoli avremmo tanto voluto, l'abbiamo magari anche chiesto, ma non è arrivato per lo stesso motivo di cui sopra: l'ingombro e il troppo, perché comunque i bambini, si sa, in realtà hanno bisogno di meno, non di tutto, e della presenza e del tempo di qualità speso insieme. E quindi qual era l'altro regalo che noi volevamo tanto e che giustamente i nostri genitori non ci hanno regalato? Il SUV elettrico. All'epoca c'erano le mini jeep, peraltro c'era quella blu, c'era quella rosa, c'era dentro il telefono, bellissime, io me le ricordo come un grande sogno. Mi ricordo però poi, quando sono diventata un po' più grande, ne ho vista una, ma era proprio sfigatina, possiamo dirlo, cioè di quelle che non si accendeva più quasi il motore, andava pianino. E poi oggettivamente non avrei avuto lo spazio per utilizzarla e avrei avuto modo di giocarci per poco tempo, perché poi sarei cresciuta, perché era una Jeep proprio piccolina fatta per bimbi. Comunque non sarà il problema del principe Harry, che ha ricevuto in dono un SUV elettrico da oltre $2.000. È giusto, è perché no, dal principe George, scusatemi, per il principe George, dal principe Harry. Prima della rottura con la famiglia reale, il principe era lo zio, ed era uno zio presente nella vita del nipote. Poi ad un certo punto c'è stata la frattura di cui tutti conosciamo e ci interessa il giusto. Comunque un attimo prima gli regalò questo SUV elettrico, una vera e propria replica in miniatura delle auto utilizzate dagli adulti. E quindi, insomma, circa €2.000. Nello stesso periodo acquistò anche, giustamente, un triciclo per la principessa Charlotte. E va bene, insomma, che dire, questo però ha forse più a che fare, però, cioè, è giusto come regalo idealmente, perché in realtà George ama tantissimo le auto, quindi giustamente lo zio ha detto: gli regalo la Jeep, anzi il SUV, neanche la Jeep, di certo non avrà problemi nel cercare parcheggio. Voi cosa avreste regalato se aveste avuto, come dire, un nipote principe?
1: Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno,

0: Vi è scesa la lacrimoccia, me ne rendo conto con questa canzone di Tiziano Ferro. Comunque posso dire, qualcuno ha portato fortuna, perché è uscito il sole, anche l'umore è migliorato, però vi posso dire, sono uscito un attimo a testare, assaggiare la temperatura. Ancora chill, come direbbero da queste parti. Freschino, freschino, freschino, però vabbè, è normale. Stamattina c'erano 16 gradi, ci siamo svegliati un po' così. Anzi, vi vorrei leggere il messaggio di una nostra ascoltatrice da Roma che ci dice che da lei invece i gradi sono 30. A Mari, Mari, grazie Mari per aver condiviso con noi. Noi stiamo oltre i 30, infatti mi sembrava strano che fosse così leggera la temperatura a Roma, quando in realtà di solito, insomma, è molto calda in questo periodo dell'anno. E quindi grazie per ascoltarci anche da Roma. Io vi bacio e vi abbraccio e grazie per condividere con noi anche le vostre temperature. Invece, se vi trovate a Montreal in questo momento, come vi dicevo prima, guarda, abbiamo un po' aumentato, da 16 a 19, via. Comunque, uscito il sole, siamo contenti e questo ci, proprio giubilo e gaudio. Domani, giornata soleggiata con venti che tenderanno a intensificarsi nel pomeriggio, con una massima di 27 gradi e una minima di 18. Oggi invece arriveremo a una massima di 25, forse 27 con il fattore umidità, la minima di 17 gradi, va bene. Invece un po' di pioggia ci aspetterà per la prossima settimana a partire da lunedì. Noi intanto siamo pronti per entrare nella nuova ora insieme, fra poco l'appuntamento con le stelle con Silvio Orvieto. Prima però entriamo nella nuova ora insieme, un'altra canzone.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.

Cosa dicono le stelle? È il momento delle previsioni quotidiane per i 12 segni zodiacali. Silvio Orvieto ci presenta l'oroscopo del giorno.

Più cari auguri di buon compleanno a tutti voi che siete nati il 23 di luglio da parte di tutti noi qui di CFMB 1280. Andiamo adesso a vedere ciò che riserva l'oroscopo per tutti i segni dello zodiaco. Ricordo che mi limito alla giornata di oggi. Ariete. Il sole cambia il ritmo e restituisce energia, sicurezza e voglia di movimento. Giove, amico, sostiene lavoro, denaro e programmi per le vacanze, mentre Marte, favorevole, accelera contatti e decisioni. L'intesa con il partner migliora anche sul piano fisico, i single sono molto visibili e ne sono perfettamente consapevoli. Toro, la luna in opposizione rende oggi difficili accordi, rapporti e decisioni condivise. Il sole in quadratura aumenta stanchezza e irritazione, mentre Mercurio, favorevole, permette di correggere un errore. Sul lavoro evitate scontri diretti, nella coppia emergono distanze e vecchie divergenze. Gemelli, il sole favorevole restituisce slancio e apre una fase più dinamica. Giove, amico, sostiene lavoro, viaggi e contatti, mentre Venere, ostile, lascia qualche attrito nella coppia. Potete chiudere un accordo o confermare una partenza. I single ricevono attenzione, ma oggi sono molto selettivi. Cancro, la luna favorevole porta una risposta attesa, un accordo o un miglioramento economico. Venere, amica, sostiene collaborazioni e intesa di coppia, mentre Mercurio nel segno rende rapidi e convincenti. Potete confermare una partenza e definire una questione familiare. I single ricevono un invito interessante. Leone, la luna in quadratura porta tensioni, ritardi e contrasti difficili da ignorare. Il sole entra nel segno e vi restituisce presenza, mentre Marte, amico, sostiene forza e resistenza fisica. Non reagite a ogni critica come un affronto personale. In coppia abbassate il tono. Una corsa serale risolve più di una discussione. Vergine, nuovi contatti danno una spinta alla giornata. La luna favorevole facilita collaborazioni e spostamenti. Venere nel segno sostiene amore e acquisiti, mentre Mercurio, amico, rende efficaci nelle trattative. I single possono avvicinare una persona interessante, non sottoponetela subito a una raffica di domande. Bilancia, il sole favorevole cambia il tono della giornata e restituisce entusiasmo. Giove, amico, sostiene lavoro, denaro e vita sociale, mentre Marte, favorevole, aumenta energia e voglia di movimento. Potete confermare una partenza e accettare un invito. In coppia cresce l'intesa fisica. Scorpione, la luna nel segno vi rende magnetici ma anche poco disponibili ad accettare interferenze. Attenzione al sole in quadratura che aumenta orgoglio e tensione, mentre Venere favorevole mantiene viva la complicità col partner. Sul lavoro meglio ascoltare anche le proposte degli altri. I single attirano nuove attenzioni. Sagittario, il sole diventa favorevole e apre una fase più dinamica per lavoro, viaggi e nuove iniziative. Giove, amico, sostiene opportunità e vantaggi economici, mentre Venere, ostile, mantiene qualche distanza col partner. Potete confermare una partenza o presentare un progetto. Oggi l'entusiasmo torna a produrre risultati concreti. Capricorno, la luna favorevole facilita accordi, spostamenti e richieste. Venere, amica, aumenta fascino e disponibilità, mentre Mercurio, ostile, richiede precisione con documenti e prenotazioni. Sul lavoro ottenete un risultato grazie alla preparazione. In amore prevalgono intesa e fisicità. Acquario, il sole entra oggi in aspetto di opposizione e porta in primo piano richieste, confronti e persone decise a occupare il vostro spazio. La luna in scorpione aumenta rigidità e bisogno di controllo, mentre Giove può spingervi a sopravvalutare la vostra posizione. Non reagite a ogni critica. Pesci, la luna favorevole mantiene alto il ritmo e porta contatti utili. Mercurio, amico, sostiene trattative e prenotazioni, mentre Venere in opposizione lascia qualche tensione nella coppia. Sul lavoro ottenete un risultato grazie alla disponibilità e alla preparazione. In amore meglio evitare promesse poco realistiche.

7, fianco a fianco, al vostro fianco, tutti i giorni, CFMB 1280 con voi. Claudio Baglioni, Claudio che racconta oggi a tutti i quotidiani la sua paura. Temevo che non sarei mai più salito su un palco. Durante la convalescenza ho rivisto la mia carriera. E ha voglia di rivedere la tua carriera, caro Claudio Baglioni, cioè lunghissima, infinita. Immagino che insomma questo ricovero per polmonite interstiziale acuta non sia stato facile, assolutamente, anzi siamo felici che stia meglio, che sta tornando con questo insomma grand tour per i suoi 40 anni della vita e adesso, e noi ovviamente gli auguriamo come sempre intanto il meglio, poi siamo contenti che anche lui appunto sia guarito, e come lui tanti altri sicuramente si saranno ritrovati nella condizione di uno stop forzato, di doversi fermare a causa di una malattia di qualcuno che magari ci stava vicino, e lì ovviamente si susseguono tanti pensieri, tante paure, e quindi insomma ecco, sicuramente in tanti si saranno riconosciuti e rivisti appunto in quello che ha passato Baglioni in questo periodo. Cantautore romano, 75 anni, riprende in mano ovviamente tutta la sua carriera in qualche modo, perché appunto c'era stato questo, si era dovuto fermare per forza di cose, adesso invece torna. E ha deciso non solo di confermare il famoso itinerario del suo tour di addio, vi ricordate, ne parlavamo l'anno scorso, che avrebbe iniziato questo tour per salutare tutti fondamentalmente, e quindi insomma siamo contenti che abbia ripreso e soprattutto che stia meglio, quindi anche perché Claudio Baglioni, insomma, voglio dire, ci siamo cresciuti un po' tutti, piaccia o non piaccia, insomma è un pezzo anche del nostro cuore sicuramente. Adesso invece cambiamo totalmente pagina, atmosfera, un altro dei grandi, super longevi, super amati della musica italiana torna e prova a conquistare anche le classifiche estive italiane. Sto parlando di Gianni Morandi, che come uno si distrae un attimo e Zac esce fuori con una nuova canzone, una nuova collaborazione, stavolta con Alessandra Amoroso. Questa è Hit Parade.

0: For all your Italian grocery shopping, visit Les Aliments Selina. Salvatore and Lena are happy to answer any question you may have about their products. Whether you're an aficionado or a first-timer, you'll find the ingredients to make your meals a success. It's a busy world out there. You deserve a pleasant and enjoyable shopping experience. So visit Les Aliments Selina and bring Italy to your table in the Hudson Shopping Center on Harwood, Wednesdays through Sundays. For hours and more, visit epizzerieselina.ca.
1: Con grande showroom al 4465 Boulevard des Grands Prairies tra Viau e Pinneuf. Gianfranco Palmitano, 514-353-6677.
2: Adonis, dove la qualità è sempre garantita. Gustosa carne, frutta e verdura sempre fresca, tantissimi dolci e deliziosi piatti già pronti. Fare la spesa ad Adonis è bello. Trovate tanti prodotti importati da tutto il mondo. Da Adonis, pulizia, servizio e sempre ottimi prezzi.
3: Filetto di salmone fresco dell'Atlantico, 9,99 la libra. Bistecca di controfiletto di manzo, confezione famiglia, 9,99 la libra. Petti di pollo disossati e marinati, 6,99 la libra. Formaggio in blocco, Cracker Barrel, 400 grammi, 5,97. Salsicce fatte in negozio, 4,99 la libra. Gamberi Marina del Rey, 20 a 40, 300 grammi, a 7,99.
2: Speciali validi in tutti i supermercati Adonis. Vai a quello più vicino a casa tua. Adonis, un universo di freschezza. Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.

0: cinema, lui dice di lei. Bellissima questa descrizione, ma del resto è Biagio, che ci dobbiamo, che dobbiamo dire? Niente, tutto bellissimo. Allora vi posso dire che stiamo finendo di confezionare la bellissima intervista che ieri ha fatto Ivana Bombardieri durante il buon pomeriggio ad Antonio Serrafiore del Cittadino Canadese. Più tardi potrete riascoltarla dal nostro sito internet www.cfmb.ca e poi la nostra Ivana ovviamente la trovate anche oggi dalle 15 alle 18 al buon pomeriggio. Detto questo, noi ci fermiamo per un po' di pubblicità. Voi come sempre restate con noi.
1: Seguici online su cfmb.ca.
2: La clinica dentale Beidun è aperta da lunedì al sabato e accolgono subito i pazienti sofferenti. Prendi appuntamento e affidati alla sua equipe per la cura del tuo sorriso. Clinica dentale Beidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323-3344.
3: Centro Alimentare Berchicci, tanti buoni prodotti italiani e dove tantissimi speciali vi aspettano.
4: Provolone auricchio piccante, 29,99 al chilo. Tarallini Aurora 200 grammi, varietà assortite, 1,49. Olio extravergine di oliva biologico, Savù, 1 litro, 8,99.
3: Centro Alimentare Berchicci, dove fare la spesa è un'allegria. 6205 Boulevard Couture a Saint-Léonard.
5: Il Cittadino Canadese, il giornale in lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere il Cittadino Canadese che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron 6020 Jean Talon Est a Saint-Léonard. Arrivederci.
0: Canzoni estive che in qualche modo ci hanno segnato, anche se non lo volevamo, c'è sicuramente la canzone di Valeria Rossi. Ve la ricordate? Sole, cuore, amore, che è diventato poi anche un modo di dire, come per dire quando si scrive una canzone con delle parole troppo semplici, tipo sole, cuore, amore. Beh, lei ce l'ha fatta, sono trascorsi 25 anni e lei con quelle tre parole ha comprato casa ai genitori, se non sbaglio, quindi le ha portato tantissimo successo. Brano che, appunto, dicevo, in qualche modo ha segnato un po' tutti noi, perché era diventata vera hit anche in quel caso dell'estate e non solo, e non riuscivamo più a togliercela dalla testa, volenti o nolenti. Comunque siamo felicissime per lei, perché evidentemente poi le ha dato il là per appunto riuscire a comprare casa, che comunque voglio dire ha lavorato bene, evidentemente è una canzone che ha funzionato, quindi insomma i fatti parlano da soli. E nei giorni scorsi, le racconta, mi sono recata al centro sociale Mosso per ritirare il premio Donne in Musica e mi sono resa conto di quanto questo successo sia nel cuore delle persone, ed è proprio così, perché è diventato un vero e proprio evergreen, un sempreverde. È salita di grado, ha ottenuto la qualifica, la canzone è tuttora suonata nei locali, sfruttata commercialmente, qualcosa entra ovviamente non come i primi tre anni quando ebbi l'opportunità di acquistare casa ai miei genitori. Adesso mi arrivano gli extra, nulla di eccezionale. Quindi insomma il grande guadagno l'ha fatto proprio quando questa canzone è uscita, tanto appunto che ha potuto comprare casa ai genitori, e credo che questo sia un bellissimo regalo della vita, anche meritato, visto che insomma dietro c'è un successo musicale, e sicuramente avrà lavorato poi per portarlo in giro. E niente, quindi siamo felici per lei, ed ha ragione quando dice che questa canzone ci è rimasta un po' tatuata addosso. Noi ce la andiamo a riascoltare. Valeria Rossi, tre parole.

Monica, assolutamente, lo so che i veri appassionati e esperti di musica casseranno questa canzone, però vi posso dire, io ancora me la ricordo a memoria e l'ho cantata anche esattamente come fa lei, quindi poi se vi ricordate quello forse è stato uno dei primi videoclip con quei colori accesi. In un momento in cui il videoclip andava tantissimo e avevamo modo soprattutto di vederlo in televisione, grazie soprattutto a MTV, ai programmi che erano dedicati alla musica, era uno di quei videoclip con i colori molto vividi, molto accesi, perché all'epoca bisognava dare un tono anche, no? E farsi riconoscere, e si faceva soprattutto anche attraverso il colore. Va bene, ce lo ricordiamo. E come noi intanto continuiamo con tanta musica, 13 Pietro, Uomo che cade.

0: sei tu la mia città.
1: Negramaro, sei la mia città, bellissima questa canzone, super dolce, ce l'eravamo un po' dimenticata, forse non è tra le più suonate in radio, ma sicuramente ha, come dire, merita il suo spazio, ecco come gliel'abbiamo dedicato noi oggi. Felice di dirvi che è uscito il sole, finalmente, insomma, ci illumina sicuramente. Sono 20 al momento i gradi fuori dai nostri studi. Giornata soleggiata almeno per il momento, noi intanto continuiamo ovviamente con la nostra puntata, anche se vi devo dire siamo quasi arrivati al termine, perché è quasi mezzogiorno, magari no, mezzogiorno e 50, è quasi l'una, quindi magari fra un po' sarete di nuovo, diciamo, tornerete nel vostro tran tran quotidiano. Oggi mi mancano un po' le parole, sarà che è giovedì, sarà che tutti abbiamo un po' bisogno di andare in vacanza, ma ci siamo ragazzi, siamo qui per voi, noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, poi ancora un'altra canzone e poi saluti.
2: Bonanza la linea.
3: Per la vostra spesa settimanale, se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome.
2: Bonanza la linea.
3: Noi italiani piace mangiare bene. Quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti e da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza La Lumière. Bonanza La Lumière non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza La Lumière questa settimana vi propone in gran speciale
4: funghi bianchi 227 grammi, $1, angurie senza semi 49 centesimi la libra, broccoli $1.49, cotolette di maiale dissossate 2,99 la libra, bistecca d'alloia 9,99 la libra.
3: Bonanza La Lumière 6852 Jean Panonest, dove fare la spesa è sempre un piacere.
5: Clinica Dentale Beidun, tutti i servizi sotto lo stesso tetto. Che tu sia alla ricerca di un igienista, un dentista, un ortodontista, un protesista, un chirurgo, Clinica Dentale Beidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323 33 44.

puntata insieme. Io vi ringrazio davvero per essere stati con noi. Noi ci sentiamo domani dalle 15 alle 18. Non perdete l'appuntamento poi alle 15 oggi con Ivana Bombardieri. Io vi ringrazio ancora per essere stati con me e un saluto e un abbraccio da Vittoria Zorfini. A domani.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Vi presentiamo l'ultima edizione del giornale Radio 1, le notizie del giorno dal mondo e dall'Italia. Per seguire l'attualità in ogni momento, trovate l'edizione più recente del GR1 sul sito www.raiplayradio.it.
2: GR1.
3: Nicole Ramadori in studio. In primo piano la morte di un bambino di un anno e mezzo all'ospedale di Catanzaro e il ricovero di altri quattro piccoli. Tutti presentavano sintomi da contaminazione gastrointestinale. All'origine del malore probabilmente un batterio. I bambini frequentavano lo stesso asilo privato a Tropea. Ed è in fin di vita la donna gravemente ferita stamattina dal marito che, dopo il tentato femminicidio, ha ucciso il fratello vicino a Cagliari.
4: Tutto si è svolto nelle prime ore del mattino, intorno alle 5:30, all'apertura del bar gestito da Michela Rubio, 47 anni, a Solanas, nel Cagliaritano. Alessandro Pintus, 39 anni, operaio edile, ha esploso un colpo di pistola alla compagna, con la quale un figlio di 18 mesi, ferendola alla testa. Poi è salito in macchina e ha raggiunto l'abitazione del proprio fratello Andrea, di 42 anni, a Margine Rosso, nel comune di Quartu. Quei vicini hanno sentito due spari intorno alle 6. Dopo aver colpito a morte il fratello Andrea, Alessandro Pintus si è presentato dai carabinieri di Quartu dichiarando di aver sparato al fratello e alla propria moglie. Dopo aver confessato, l'uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere. Secondo una prima ricostruzione ci sarebbero dei contrasti familiari alla base dell'omicidio e del tentato femminicidio, ma resta da capire il movente.
5: Ogni tanto li vedevamo passare anche in macchina, anche le signore, però sempre buongiorno, buonasera. Tranquillissimi.
6: Non avrei mai pensato che si sono sparati tra di loro, mai.
4: La donna ricoverata al Brozzo versa in condizioni disperate. A seguito della ferita alla testa è stata sottoposta ad un intervento chirurgico. Cagliari, Rossella Romano, GR1.
3: Rapina in banca a Casalecchio di Reno, alle porte di Bologna, con clienti e dipendenti chiusi nel cavò. Immediato l'intervento dei reparti speciali, dei carabinieri, che sono riusciti ad entrare a soccorrere le persone. Ancora in fuga i tre rapinatori, ricerche in corso. Gli auguri al capo dello Stato Sergio Mattarella, che oggi compie 85 anni. Messaggi dei presidenti delle Camere, telefonata dalla Premier Giorgia Meloni al presidente a nome personale dell'intero governo, sottolineata, fa sapere Palazzo Chigi, la profonda considerazione e riconoscenza per il suo costante impegno al servizio della nazione. Auguri anche dalle forze politiche e dei diversi schieramenti. E il presidente Mattarella ha espresso vicinanza alla famiglia del capo reparto dei vigili del fuoco Alessandro Marchi, morto durante le operazioni di spegnimento di un incendio vicino a Caltanissetta. In Sicilia, infatti, nonostante il calo generalizzato delle temperature, continua l'allerta per i roghi. Critica la situazione soprattutto in provincia di Agrigento.
7: Chi era stato evacuato è rientrato in casa, ma sono ancora 5 i fronti attivi. A Santo Stefano Quisquina, nell'Agrigentino, resta alta l'allerta. 1000 ettari di terreno sono già andati in fumo. Due operatori della protezione civile poi sono rimasti lievemente intossicati. Per uno di loro è stato necessario il ricovero nell'ospedale di Corleone. A Bivona il comune ha annunciato la richiesta dello stato di calamità. Il capo della protezione civile regionale, Salvatore Cocina, parla di circa 350 incendi nelle scorse ore. Tra questi ce ne sono di gravi.
8: Mi riferisco agli incendi del gruppo dei Monti Sicari, quindi Castronovo, Cammarata, Santo Stefano di Quisquina, in Bivona, in Monreale, e poi situazioni sull'Etna, ma un po' diffuso ovunque.
7: La macchina è ormai satura, dice Cocina. Il raddoppio della flotta aerea, 9 mezzi in azione e la decina di elicotteri regionali nelle scorse ore ha faticato a tenere il passo di sempre nuovi focolai. Da Palermo, Valerio Penna per il GR1.
3: Disagi per chi viaggia in treno per lo sciopero del personale del gruppo FS Italo e Trenord, in programma dalle 21 di stasera fino alla stessa ora di domani. Per il trasporto regionale ci sono domani le fasce di garanzia dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Informazioni più dettagliate sui siti di Trenitalia ed Italo. Presentata stamane a Venezia l'83esima mostra del cinema, che dal 2 al 12 settembre vedrà in concorso 20 film, 5 dei quali di autori italiani, con il ritorno in gara sul Lido di Nanni Moretti e tanti altri nomi di prestigio. L'inviata.
2: Danny Boy, Herzog, Koreeda, Il ricordo di Marilyn, quello lungo 7 ore di Bernardo Bertolucci, firmato Guadagnino. È un programma ricchissimo, quello presentato stamane nell'archivio della Biennale a Venezia, dove Alberto Barbera ha raccontato quel che vedremo durante la prossima mostra del cinema. 5 gli italiani tra i 20 film del concorso: Marco Bechis, che torna nell'Argentina che raccontò in Garage Olimpo, Edoardo De Angelis con Il fuoco che ti porti dentro, e poi Andrea Pallauro e Paolo Strippoli. Nanni Moretti, che torna a Venezia dopo molti anni. Alberto Barbera.
9: Era l'anno di Palombella Rossa, c'è da augurarsi che questo attesissimo ritorno possa servire in qualche modo a far dimenticare, a farci perdonare l'errore compiuto 37 anni fa.
2: Tanti autori anche fuori dal concorso, da Amelio a Martone, arriveranno George Clooney ed Ellen Burstyn, leoni d'oro alla carriera, Russell Crowe, regista, gli Oasis sul tappeto rosso per il film sulla loro reunion. Venezia, Miriam Mauti, GR1.
3: Linea ora all'Estate in Onda, il giornale radio torna alle 16, buon ascolto.

0: sempre.
1: Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

ma tutti lo chiamavano Gigi l'amore e le donne erano pazze di lui, tutte. La moglie del pizzaiolo, che ogni martedì chiudeva la bottega per andare a... La moglie del notaio, che era una santa e che non aveva mai tradito suo marito prima. E la vedova del maresciallo, che non portava più il lutto perché lui non amava il nero. Tutte vi dico, anche io, ma io, Gigi amava troppo la sua libertà, fino al giorno...

E l'indomani il quartiere non era più lo stesso. La moglie del pizzaiolo si rifiutò di accendere il forno. La moglie del notaio, dalla disperazione, prese diversi amanti e la vedova del maresciallo sbarrò le persiane e riprese il lutto per la seconda volta. Sì, il quartiere era ben cambiato. E io...

0: Gigi? Sei tu laggiù nel buio? Aspetta, lascia che ti guardi. Ma tu piangi? Tu piangi, Gigi? Non temi che è andata troppo bene laggiù, eh? Ma e allora? E allora che cosa capiscono questi americani a parte il rock e il twist, eh? Ma Gigi, ma che ti credevi? Diventare così Gigi l'americano? E invece no, tu sei Giuseppe, Fabrizio, Luca Santini e sei napoletano. Ascolta. Giorgio si è messo alla chitarra. Aspetta! C'è anche Sandro! Ma non puoi andartene così? Qui tu sei di casa! Sei nella tua terra! Sei il re!
1: Oddio! È arrivato Gigi! Oh mamma mia, è arrivato Gigi da America!
2: Oddio, ora c'è Sinami!

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Arcobaleno musicale vi è presentato con gli omaggi della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove il caffè dà il meglio di sé.
2: Buongiorno da Mario Lipari
3: e da Roberto Lantucci.
2: Oggi iniziamo il nostro acrobaleno musicale con
3: Le Mondine,
2: da Mamma di Rosina,
3: Ray Conniff Orchestra,
2: Occhi Verdi
3: e Julio Iglesias.
2: Restiamo ancora insieme.
3: E Celia Cruz e Vicente Fernandez
2: con Tu Voz. A tutti buon ascolto.

State ascoltando Arcobaleno Musicale, un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint-Laurent, dove il caffè è vero caffè.

0: sulle onde di CFB 1280 state ascoltando Arcobaleno Musicale, al microfono Mario Liperi
1: e Roberto Rantucci. Continuiamo in musica adesso con André Rieu Orchestra
0: con un medley La Donne Mobile, registrato dal vivo a Maastricht,
1: seguito da Summer Watson
0: nella fantasia
1: e il nostro Adriano Celentano
0: con Susanna.
1: Buon ascolto.

stato detto ripasserò. Ma no, monsieur, tu ne preoccupa pas. Ma va.

0: dall'Lexus Gabriel Saint Laurent, grande promozione di luglio 2026, Lexus NX 350, locazione del 1,40% per 48 mesi, pagamento ogni due settimane a partire da $289 più tasse, con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria dal Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 Chemin de la Côte de Liesse.
1: Canzone di ieri, canzone di sempre con Arcobaleno Musicale in compagnia di Mario Liberi
2: e Roberto Rantucci. Adesso è il turno di Iva Zannicchi
1: con La Riva Bianca, La Riva Nera,
2: Nana Muscovi,
1: Cielito Lindo Como Te Quiero
2: e la nostra Ornella Vanoni ci canta
1: Gocce di Pioggia Su di Me.
2: Buon ascolto.

State ascoltando Arcobaleno Musicale, un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint-Laurent, dove il caffè è vero.

0: andate sicuri con 4 ruote motrici. Audi Anjou annuncia le grandi promozioni di luglio. La Audi Q5 2026 in locazione con pagamento mensile a partire da $578 più tasse. Tutti i dettagli in concessionaria. Audi Anjou vi aspetta con tante offerte al 7111 Boulevard Metropolitain Est, sul web audianjou.com.
1: Centro Alimentare Berchicci, tanti buoni prodotti italiani e dove tantissimi speciali vi aspettano.
0: Mortadella italiana Citerio, $18.99 al chilo. Melanzane a filetti, 580 ml, $2.99. Olio extravergine di oliva biologico Savù, 1 litro, $8.99.
1: Centro Alimentare Berchicci, dove fare la spesa è un'allegria. 6205 Boulevard Couture a San Leonardo.
2: E siamo di ritorno sulle onde di CFMB 1280 con Arcobaleno Musicale. Voglio ricordarvi che questa lista musicale è stata a cura del nostro Mario Lipari. Allora grazie mille per il grande lavoro che fai.
3: È la volta di
2: Pino Villa, ci canta
3: Emigrante che viene, emigrante che va.
2: Buon ascolto.

0: E siamo quasi arrivati ai saluti, credo che abbiamo tempo di ascoltare un'ultima canzone. Allora Mario, ti do il via.
1: Ho scelto dal maestro Ennio Morricone e la soprano Eda dell'Orso, un capolavoro dal film C'era una volta il West.
0: Bello, un vecchio film.
1: Bellissimo brano.
0: Allora noi vi diamo appuntamento alla settimana prossima.
1: Giovedì prossimo alle 14 e sabato mattina alle 5.
0: Perfetto, allora a tutti una buona giornata e una buona fine settimana.
1: Arrivederci.
0: Ciao Mario, ciao a tutti.
2: Arcobaleno Musicale è stato un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove un caffè ne vale tre.

Benvenuti a buon pomeriggio e felice giovedì. Siamo arrivati al 23° giorno di luglio, giornata davvero molto piacevole con un bel sole, 24 piacevolissimi gradi all'esterno dei nostri studi. La massima per oggi di 25 che sicuramente raggiungeremo fra poco. Tasso di umidità 51% e ancora sole per venerdì, sabato e domenica con temperature massime rispettivamente di 27, 30 e 29. Il tramonto è previsto per le 20:33. Oggi è giovedì, quindi abbiamo degli appuntamenti fissi come il collegamento con la sede centrale del CRAIC sotto il cielo di Napoli, suggerimenti letterari, il perché di un perché, una breve riflessione, curiosità e notiziaria cura della RAI alle 16 e alle 17 e tanto ancora. In sala regia c'è sempre lei, Océane Brisois-Baudry. Grazie a tutti per averci scelto anche oggi. Vi auguriamo un piacevolissimo pomeriggio in nostra compagnia. Abbiamo dato il via alla parte musicale con Renzo Arbore e adesso è la volta di Ivana Spagna con Quella carezza della sera. Buon ascolto!

0: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Fagiolini verdi $1.99 la libra, salmone fresco $9.99 la libra, pomodori Orgoglio 6 x 796 ml $13.99.
0: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière de Prairie, Bellanger, Vieux Jarry e Longelier.

0: Alle 10 alle 11 domani sposi, un gentile omaggio di PMG Group, Polage Création, L'Edelis Lafrenet, Distribution Européenne Deci, Maison Lipari e Fleuriste Linda.
1: Dall'Lexus Gabriel Saint Laurent, grande promozione di luglio 2026, Lexus NX 350. Locazione del 1,40% per 48 mesi, pagamento ogni due settimane a partire da $289 più tasse, con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria da Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 Chemin de la Côte de Liesse.

0: Ed ora vi invitiamo all'ascolto del Taccuino Sociale.
1: Taccuino Sociale.
2: Il Club des Jeunes de la Doversière vi avvisa che ogni sabato sera del mese di luglio ed agosto si balla fuori nel parco al 7560 Boulevard Lacordaire, con inizio alle ore 19. A partire dal 10 luglio si balla sotto le stelle al Parc de l'Orme al 6060 Rionfleur a Saint-Léonard ogni venerdì sera dalle 19 alle 22. Venite numerosi a ballare il ballo in linea, ballroom, disco e rock and roll. La presidente Maria D'Alessio vi aspetta numerosi offrendo caffè e dolci. Per ulteriori informazioni chiamate Angelo Cecere al 514-771-7970. Siete tutti invitati al picnic annuale della festa patronale di San Teodoro Martire, Sant'Anna, e del 52esimo anniversario di fondazione. Domenica 26 luglio, sole o pioggia, al Sanctuaire du Sacré-Cœur e du Saint-Padre Pio, situato al 3650 della Rousselière a Pointe-aux-Trembles. A partire dalle 10.30 colazione, alle 11.45 la Santa Messa, seguita dalla processione e pranzo. Prenotazioni entro il 17 luglio, chiamando Enrica Uva al 514-884-6420. La Federazione delle Associazioni Venete, con la collaborazione del Circolo Vicentini, Associazioni Trevisani, Padovani e il Centro di Cultura Veneta, organizza l'annuale picnic Sagra Veneta al Club Mascouche al 2501 rue Iberville, domenica 26 luglio con inizio alle ore 11. Un ottimo pranzo all'insegna della tradizione veneta vi aspetta. Si raccomanda di riservare telefonando a Rosella Dalcengio al 514-659-3873 o Nerilla Brotto al 514-234-6476. L'oratorio San Gabriele della Dolorata invita tutti i fedeli alla festa patronale di San Gabriele. Sabato 8 agosto, vigilia della festa, siete invitati a un pellegrinaggio di preghiera, portando il vostro pranzo e vivere una giornata di grazie e chiedere la protezione di San Gabriele, patrono della gioventù. Domenica 9 agosto alle ore 10, processione con l'incontro della Madonna della Dolorata e San Gabriele, seguita dalla celebrazione eucaristica. La giornata sarà

0: For all your Italian grocery shopping, visit Les Aliments Selina. Salvatore and Lena are happy to answer any question you may have about their products. Whether you're an aficionado or a first-timer, you'll find the ingredients to make your meals a success. It's a busy world out there. You deserve a pleasant and enjoyable shopping experience. So visit Les Aliments Selina and bring Italy to your table in the Hudson Shopping Center on Harwood, Wednesdays through Sundays. For hours and more, visit epizzerieselina.ca.
1: Formaggio in blocco, Cracker Barrel, 400 grammi, 5,97. Salsicce fatte in negozio, 4,99 la libra. Gamberi Marina del Rey, 20 a 40, 300 grammi a 7,99.
2: Speciali validi in tutti i supermercati Adonis. Vai a quello più vicino a casa tua. Adonis, un universo di freschezza.
3: Il Cittadino Canadese, il giornale in lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il Cittadino Canadese, che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron 6020 Jean Talon Est a Saint-Léonard. Arrivederci.
1: Avete visto il nuovo negozio di Maison Lipari su Decarie? Ma è fantastico! 30.000 piedi quadrati di articoli per la casa. Un grandissimo negozio, luminoso, spazioso e con le marche più famose. Guzzini, Alessi, Villeroy e Bock, Barmioli, una grande selezione di pentole Creusot, accessori per la tavola e la cucina. Esclusivi materassi di qualità, fabbricati con materiali organici e con una grande scelta di modelli. Impossibile dire tutto quello che c'è. Fatevi una visita, vedrete che bellezza. Certificati regalo disponibili. Maison Lipari vi aspetta allo storico negozio a Saint-Léonard e al nuovo Maison Lipari Decarie, 8128 Decarie, nel Decarie Carré Union. Per informazioni 514-654-4630.
4: Prima di rivelarvi cosa hanno scoperto gli scienziati australiani a proposito della vitamina D, vi invitiamo ad ascoltare un brano che fa sognare, anzi più che sognare fa ballare. Prende ispirazione in effetti dalle atmosfere eleganti e passionali della Milonga. Si intitola Milonga Nuova e cantano Alex Di Maggio e Francesca Cipriani.

Allora, assumere regolarmente vitamina D può aiutare gli ultra sessantenni a ridurre il rischio di essere colpiti da gravi problemi circolatori. Questo è quanto rivela uno studio condotto appunto dagli scienziati dell'Istituto di Ricerca Medica australiano. Gli scienziati hanno studiato per 6 anni la salute di oltre 20.000 persone di più di 60 anni, dividendoli in 2 gruppi. Ai primi, i medici hanno somministrato vitamina D una volta al mese. Agli altri, una sostanza senza effetti sulla salute. In questo modo gli scienziati hanno scoperto che tra i pazienti che assumevano regolarmente vitamina D, eventi gravi come l'infarto e anche l'ictus erano meno frequenti.

0: Ed ora, con gli omaggi del Repos Saint-François d'Assise, vi presentiamo InfoCraic, rubrica dedicata alle persone della terza età in collaborazione con il Consiglio regionale delle persone anziane italo-canadesi.
1: Siamo in collegamento telefonico con Fabrizio Intravaia presso la sede centrale del CRAIC. Scopriamo chi è l'ospite di questa settimana. Ciao Fabrizio.
2: Ben ritrovata Ivana e un cordiale saluto a tutte le ascoltatrici e agli ascoltatori di CFMB. Oggi mi trovo nei nostri uffici del CRAIC sull'avenue Ogilvy ed ho il piacere di essere in compagnia della signora Carmela Buffone, che è la presidente del club Jean Cabot. Carmela, benvenuta alla trasmissione, come stai?
3: Io sto molto bene, grazie.
2: Nonostante il caldo di questi giorni.
3: Molto caldo.
2: Benissimo, Carmela. Allora, dunque, alla fine di giugno c'è stato un cambiamento. Il club dell'Age d'Or Jean Cabot si è trasferito dal sottosuolo della chiesa di Saint-Simon à Potres al padiglione del parco Saint-Simon à Potres. Allora, il nome rimane lo stesso, ma sono due posti distinti, differenti, che si trovano comunque nell'arrondissement Downsick, Cartierville. Ecco Carmela, allora come mai questo cambiamento?
3: Ha successo questo cambiamento perché la chiesa, quando c'era il Covid, non hanno messo dentro la chiesa perché il chalet era troppo piccolo per fare quella distanza, quando c'erano quelle con la maschera e tutto quello. So, hanno trovato queste chiese, non solo noi, assai altri club sono andati, sono andate dentro le chiese. Insomma, il baio era finito dopo 5 anni e hanno detto ritorniamo all'uscita allo parco, sì. Perché noi eravamo già là prima di lo Covid.
2: Ah, ecco, quindi prima del Covid eravate già in questo chalet,
3: sì.
2: Ma adesso fortunatamente l'emergenza Covid è terminata,
3: sì,
2: e
3: sì.
2: Speriamo per sempre.
3: Sì. E hanno pulito, hanno pitturato, hanno allargato il locale dello chalet a Saint-Simon.
2: Sì, ok, quindi l'hanno reso, diciamo, più confortevole per voi per potervi incontrare,
3: sì.
2: Ecco, e allora i tuoi membri come hanno accolto questo cambiamento?
3: Oh, certo, ci è piaciuto molto perché è tutto pieno di finestre,
2: ah.
3: E sotto la chiesa,
2: certo.
3: Lo sappiamo che non c'è stato,
2: non ci sono finestre, sì, almeno
3: piccole finestre,
2: sì.
3: E pure è molto chiaro, e alla chiesa c'erano le scale che erano molto
2: molto ripide, era,
3: sì.
2: Difficile per le persone
3: chi
2: più
3: c'hanno
2: anziane
3: le, chi c'hanno le e tutto,
2: sì.
3: Questo l'hanno fatto, ma era difficile.
2: Era più difficile.
3: So, come io penso la maggiorità sono molto contenta allo parco.
2: Certo, perché appunto poi sta appunto in mezzo al parco, quindi è anche un bel posto per,
3: sì.
2: Eventualmente anche magari dopo le attività uno si può sempre sedere fuori all'aria aperta, soprattutto in questo periodo,
3: sì.
2: E godersi così la tranquillità del parco.
3: Sì, e guardare fuori dalla finestra vedete tutto bello verde, e quando c'è la neve bello bianco, sotto la chiesa era scuro.
2: Non si vede niente.
3: No, c'erano le luci.
2: C'erano le luci, sì, ma non si vede né il verde né il bianco ovviamente.
3: No,
2: benissimo,
3: bianco.
2: Quindi i membri del club hanno accolto favorevolmente questo cambiamento. Ecco Carmela, allora raccontaci un po' cosa succede al club, quante persone siete, quali sono le vostre attività principali?
3: Siamo a 100 persone, 110, ma adesso, prima erano un poco di più, ma
2: sì.
3: Siamo 100, diciamo.
2: Intorno alle 100 persone, sì.
3: Sì. E lunedì e mercoledì ci stanno questo gruppo che ci piace molto, molto, i bingo. Sono 30 persone, non fa niente, si fa la neve, c'è la viaggio.
2: Se è bello il sole, 40 gradi, meno 40.
3: Sono là.
2: Vengono sempre per il bingo.
3: Sì, con il bello sorriso sono là e vengono a giocare allo bingo.
2: Sì.
3: È di luna alle 4.
2: Sì.
3: Lunedì e mercoledì. Dopo ci stanno la sera che vengono la stagione a giocare alle bocce, 5 sere, 5 volte la settimana,
2: alla
3: la sera.
2: Sì.
3: E dopo quando non fa freddo, ok, giocano alle bocce, ma quando comincia a fare freddo ci stanno un gruppo di 4-5 uomini che giocano alle carte,
2: sì,
3: quelli 5 serate, e ci stanno 3-4 che vengono a fare un caffè e parlano con quelli che giocano alle carte.
2: Certo, per socializzare. Allora c'è,
3: sì,
2: un po' di tutto, eh?
3: C'è un poco di tutto.
2: Dal bingo alle chiacchiere, al caffè, sì, alle carte.
3: E dopo facciamo la ginnastica. Dopo c'è la ginnastica che cominciamo a settembre, facciamo mercoledì e venerdì la sera alla scuola Gian Cabotto.
2: Ah, ok.
3: È due passi di dove, mm-hmm, parco.
2: Dal parco.
3: E facciamo di ballo, di differenti tipi di exercise. Dopo il giorno voglio fare un altro corso per quelli che vengono allo bingo, quelli che non escono la sera. So, penso che a settembre cominciamo con 3 corsi di exercise.
2: Ok, quindi per far muovere anche quelli che stanno seduti per,
3: sì,
2: il bingo.
3: Sì,
2: benissimo,
3: sì,
2: quindi,
3: sì,
2: cioè,
3: sì, quello è molto importante.
2: È certo, è importante. Ecco, Carmela, ci sono più uomini o più donne, oppure metà e metà nel vostro club?
3: No, ci stanno
2: forse
3: più donne.
2: Un pochino più di donne, eh?
3: Sì, più, okay, di donne.
2: D'accordo. E sono le donne che preferiscono giocare a bingo, oppure non so, ci sono delle preferenze particolari?
3: No,
2: immagino che gli uomini preferiscono giocare a carte.
3: No, il tempo ha cambiato.
2: Sì.
3: Ti posso dire, 5 anni fa c'erano 3-4 tavole di donne che giocavano alle,
2: okay,
3: carte. Ma io penso, con l'età, con la temperatura, non escono la sera, sono abituati mo, perché con il Covid
2: si
3: è fermato di uscire la sera. Ci piace giocare alle bocce la stagione, adesso non fanno più il gioco di carte, mi piace, si ritornano e giocano, mm-hmm, alle carte, ma
2: certo,
3: prima c'erano più donne che giocavano alle carte che gli uomini.
2: Ho capito, d'accordo Carmela. Allora, senti, tu da quanto tempo è che sei presidente di questo club?
3: Farà 4 anni alla fine di quest'anno.
2: 4 anni,
3: sì.
2: Allora una bella responsabilità da portare avanti,
3: sì,
2: tanto lavoro, ma noi vogliamo ricordare e ogni volta vogliamo fare un applauso a questi presidenti dei vari club, perché fanno tutto questo lavoro volontariamente, tutto volontariato,
3: oh,
2: e quindi
3: sì,
2: si danno da fare per il benessere dei i membri del club, e questa è una cosa che veramente noi apprezziamo molto.
3: Grazie.
2: E vi ringraziamo, non finiamo mai di ringraziarvi. Allora Carmela, tu sei, facciamo adesso qualche nota un pochino più personale, ecco, tu sei nata in Italia o sei nata in Canada?
3: No, sono nata all'Italia, è un paese che è di collatura Catanzaro. In Calabria.
2: Catanzaro, in Calabria.
3: In Calabria.
2: Sì. Okay.
3: Sono partita quando avevi 15 mesi, era il mese di marzo, io non mi ricordo, ma mia mamma,
2: certo,
3: me l'ha
2: 15
3: detto.
2: Mesi, sì.
3: Era 1957 e siamo venuti con la nave,
2: sì,
3: Julius Caesar. Cose,
2: okay,
3: così, e sono fatta le scuole qui.
2: Quindi siete arrivati con la nave, immagino, ad Halifax e poi da Halifax,
3: sì,
2: a Montreal.
3: Sì.
2: Ecco. Carmela, cosa facevano i tuoi genitori? Lavoravano?
3: Ok, all'Italia penso erano contadini. Si
2: contadini,
3: dice?
2: Sì, sì, certo, certo.
3: Sì. E quando sono venuta qui, mia mamma, 2-3 giorni dopo, c'era mia zia, che è più vecchia di mia mamma, è andata a lavorare dentro una mano fattura per cucire,
2: sì.
3: E mio padre,
2: sì, sì,
3: faceva un poco di tutto. Io sono andato con mio zio che lavorava dentro la costruzione, dopo un altro che una volta ha lavorato dentro panetteria.
2: Panetteria, sì,
3: ha fatto
2: fare
3: un
2: il
3: poco
2: pane, sì.
3: Sono sempre lavorato, tutti e due sempre hanno molto lavorato.
2: Ho capito. Sei ritornata nel paese dei tuoi genitori ultimamente? Che, se sei tornata, che effetto ti ha fatto?
3: Ah, ma io no, 2023 sono ritornato con mio figlio e con i miei nipotini e siamo andati a vedere la parte di mio padre e la parte di mia mamma, e non lo so perché della parte di mia mamma, quando ho visto i miei cugini là, ho cominciato a piangere. Non lo so perché.
2: L'emozione.
3: Non lo so se c'era la faccia di mia mamma, o non lo so. Ma mi ha fatto veramente qualcosa. Alla parte di mio padre, erano più giovani e sua sorella ha avuto 14,
2: oh, 14 e tutti, figli.
3: E sono tutti campavano, tutti erano là, erano molto bravi con noi.
2: Benissimo, sì. D'accordo. Allora Carmela, io ti ringrazio per questa bella testimonianza, ringrazio le Repos San François d'Assise, senza il quale questa trasmissione non sarebbe possibile. Sì. Vi saluto e vi do appuntamento alla prossima.
3: Okay,
2: ciao a
3: grazie.
2: Tutti e grazie Carmela. Grazie.
1: Ringrazio Fabrizio e la signora Carmela Buffone, presidente del Club Jean Cabot. Saluto tutti gli amici del CRAIC, vi do appuntamento alla settimana prossima e vi auguro una splendida giornata.
0: Avete ascoltato Info CRAIC, rubrica dedicata alle persone della terza età in collaborazione con il Consiglio regionale delle persone anziane italo-canadesi. Un omaggio del Repos Saint-François d'Assise.
1: Il nuovo pavillon commemoratif Ville-Marie, realizzato dal Repos Saint-François d'Assise in collaborazione con Magnus Poirier, è un ambiente contemporaneo, elegante, accogliente e luminoso, dove arte e serenità si fondono. Ogni fase del percorso commemorativo è accompagnata con cura e rispetto, offrendo un servizio completo in un unico luogo, dove vita e memoria si incontrano. Per informazioni contattante Teresa Di Palma Melchior al 236 20 11.
0: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
4: Fagiolini verdi $1.99 la libra, salmone fresco $9.99 la libra, pomodori Orgoglio 6 x 796 ml $13.99.
0: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux Jarry e Langelier.

0: CFMB.
1: Ed ora gli Intermarché La Goria vi presentano Sotto il cielo di Napoli.

Sotto il cielo di Napoli abbiamo per voi due grandi interpreti, Nino D'Angelo con Nuna Pulitana, un inno all'orgoglio e all'identità partenopea, e Valentina Stella con Passione Eterna, una canzone intensa e ricca di sentimento che celebra il fascino senza tempo di Napoli. Buon ascolto!

Ascoltiamo ora Luca Di Risio con Dentro un'altra estate, una canzone che ci accompagna in un viaggio fatto di immagini, sentimenti e nostalgia.

0: ore 16.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Giornale Radio, notizie a cura della RAI.
3: GR1.
4: Studio Vanessa Giovagnoli, il caso di Abderrahim Fakir, morto a Bologna durante un fermo di polizia. Dal video girato dalla body cam di uno dei due agenti intervenuti, trasmesso dal TG1, emerge un contatto tra il 42enne e una persona prima dell'intervento di contenimento. Dalle testimonianze raccolte risulta inoltre che i poliziotti avevano chiesto l'intervento di un medico, ma dal 118 risposero che non era disponibile e inviarono degli operatori sanitari. Un bimbo di 1 anno e mezzo è morto all'ospedale di Catanzaro, mentre altri 4 bambini che frequentano a Tropea, lo stesso asilo della piccola vittima, sono stati ricoverati con sintomi simili, forse riconducibili a un batterio. 3 sono stati dimessi, 1 è ancora in ospedale. Indaga la procura di Vibo Valentia, che ha disposto il sequestro della salma e l'autopsia. 3 persone indagate per la morte del bimbo di 5 anni ieri nella piscina comunale di Monterotondo alle porte di Roma. La procura di Tivoli procede per omicidio colposo. Il servizio di Antonia Moro.
5: È prevista in giornata l'autopsia per accertare le cause della morte in piscina del bimbo di 5 anni e mezzo avvenuta ieri mattina a Monterotondo. Era il suo primo giorno al centro estivo, fa sapere la direzione della Visnova, la società che gestisce lo spazio dedicato ai giochi sportivi estivi dei ragazzi. La famiglia del bimbo, padre, madre e un fratellino di 2 anni, vive in Lussemburgo. Erano di passaggio per trascorrere qualche giorno dai nonni, poi sarebbero partiti per le vacanze. Erano 15 bambini che in quel momento, intorno alle 11 di ieri, si trovavano nella piscinetta dedicata ai più piccoli. Secondo le regole, i bracciali sono obbligatori per chi non sa nuotare. Questa è una delle specifiche che le indagini dei carabinieri, coordinate dalla procura di Tivoli, dovranno accertare. Stando alle testimonianze, un'altra ragazza sarebbe stata a bordo vasca e collaborava con l'educatore che era in acqua. Da stamattina l'area della tragedia è stata posta sotto sequestro, ma anche tutto il centro sportivo rimarrà chiuso 2 giorni per lutto e i ragazzi spostati in un'altra struttura. Al vaglio degli inquirenti i documenti della società di gestione e le telecamere di videosorveglianza comunali, che sono però dall'altra parte della strada.
4: E dalla Camera via libera bipartisan un emendamento al decreto sport che rafforza la sicurezza nelle piscine alla luce delle tragedie delle ultime settimane. Negli impianti pubblici e privati aperti al pubblico, i sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione dovranno scongiurare l'effetto ventosa, pena la chiusura fino alla messa a norma. Per l'adeguamento delle piscine pubbliche stanziati 4,7 milioni di euro. Tra le novità anche l'obbligo della cuffia da nuoto per i minori di 16 anni. L'economia, il consiglio direttivo della BCE ha deciso di lasciare invariato il costo del denaro. Il fronte inflazione resta però sotto stretta osservazione data la situazione internazionale con i rincari del petrolio. Il greggio europeo oggi è tornato a toccare i $100 al barile. Per gli aggiornamenti di borsa ci colleghiamo allora in diretta con Federico Simonelli da Milano.
6: Stato occhi puntati sulle materie prime energetiche, sui mercati, oltre che sulla BCE, che lo dicevate, non ha toccato i tassi come atteso, perché è un'altra giornata di prezzi in deciso aumento. Il Brent europeo ha toccato i $100, 99,7 in questo momento, il 6% in più rispetto a ieri per via dell'acuirsi delle tensioni in Medio Oriente, con la possibilità che i mercati cominciano a apprezzare che possa venire chiuso anche lo stretto di Bab el Mandeb. Sale di 8 euro al megawattora in 7 giorni anche il prezzo del gas naturale ad Amsterdam, ora 61,7 euro. Le borse vanno nettamente a ribasso, Milano perde 2,5 punti, zavorata però anche da alcuni tecnologici, STM perde addirittura il 16%, regge anche se comunque in rosso solo Londra. Ad appesantire la situazione anche l'apertura negativa di Wall Street, dove pesano le trimestrali, netto calo Alphabet e Tesla. E ne voi.
4: Sport, calcio, conclusa l'assemblea di Lega con i nuovi vertici federali. Il presidente Malagò, il direttore tecnico Maldini e l'advisor Leonardo. Sul tavolo il progetto di rilancio della nazionale. In sospeso il nome del futuro allenatore. Sentiamo al riguardo Maldini a partire dai contatti con Pep Guardiola.
7: No, ad oggi non possiamo sinceramente dare notizie su quello che sta succedendo. Avete individuato quello che potrebbe essere, no, uno dei nostri obiettivi. Non possiamo nascondere che abbiamo parlato anche con Carlo Ancelotti prima di parlare con Pep, e sinceramente ci sembrava giusto partire da quelli che ritenevamo migliori al mondo, e quindi bisogna, diciamo, verificare la disponibilità generale.
4: Presentata a Venezia la 83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, che dal 2 al 12 settembre trasformerà il Lido nel centro del cinema mondiale. Nel concorso 20 film di grandi autori, 5 titoli italiani in corsa per il Leone d'Oro, Ritorno a Buenos Aires di Vechis, Il fuoco che ti porti dentro di De Angelis, Succederà questa notte di Nanni Moretti, The Echo Chamber di Pallauro e L'estranea di Stripoli.
0: Ed ora uno sguardo ai cambi valutari indicativi. Un euro vale circa $1.60 canadesi oggi, mentre il dollaro americano rimane a $1.41.
3: Previsioni del tempo.
0: Soleggiato oggi con venti provenienti dall'ovest alla velocità di 20 km orari e con raffiche che raggiungeranno i 40 km. Minima questa notte 17 gradi. Domani soleggiato con una massima di 27 gradi. Tasso d'umidità 38%. La temperatura presente all'esterno dei nostri studi è di 25 gradi centigradi. Il tramonto avverrà questa sera alle 20:33.

0: Ci sono canzoni che non passano mai di moda, perché sanno parlare direttamente al cuore e Destinazione Paradiso è una di quelle. Ha conquistato intere generazioni con il suo testo profondo e la melodia inconfondibile. Ascoltiamo dunque questo grande classico della musica italiana, firmato da Gianluca Grignani.
1: Un viaggio a senso solo, senza

Si sposa? Volete fare gli auguri in diretta? Chiamatemi al 514-790-0251 oppure mandatemi un'email a sonia@cfmbradio.com con il loro nome, cognome e il giorno del matrimonio e farò gli auguri da parte vostra in diretta. Ogni venerdì dalle 10 alle 11, domani sposi, un gentile omaggio di PMG Group, Polage Création, Les Délices Lafrenais, Distribution Européenne Maison Lipari e Floriste Linda.

Per il giorno più importante della vostra vita, scegliete un simbolo che duri per sempre. Da Gioielleria Création Polage trovate fedi nuziali in oro e gli anelli di fidanzamento con diamanti splendenti per celebrare il vostro amore eterno. Ogni creazione è pensata per rendere unico il vostro sì. E scoprite anche la selezione di gioielli, orologi delle migliori marche e idee regalo eleganti, perfetti per ogni occasione speciale. Gioielleria Création Polage. Eleganza, qualità e emozione senza tempo. Vi aspettano al 6500 Boulevard Saint-Laurent.

0: pubblicità.
1: Seguici online su cfmb.ca.
2: Complesso Funebre Loreto. Esperienza e sensibilità, servizio personalizzato, perché nei momenti di dolore occorre comprensione. Il Complesso Funebre Loreto è un luogo di pace, efficiente, moderno, in grado di rispondere in pieno alle necessità della famiglia italiana, addolorata dalla perdita di una persona cara. Il Complesso Funebre Loreto è situato al 4975 Boulevard des Grand Prairies Angolo View a Saint-Léonard. Per ogni informazione telefonate al 325 35 35.
3: Gli Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
4: Fighi d'India, 14,99 la cassa. Bistecca, categoria 3A, $22,67 la libra. Mortadella, $8,99 la libra. Acqua Fiuggi, $2,99 la bottiglia.

0: Come and shop at Les Aliments Selina, and you'll find the quality Italian groceries to help bring out the chef in you. Everyone loves home-cooked meals, and using the finest ingredients is the best way to start. Salvatore and Lina will help inspire your creations. For all you non-chefs who love great food without the fuss, Selina also has ready-to-heat and serve meals and easy prep meals to impress and enjoy. From Les Aliments Selina to your table. In the Hudson Shopping Center on Harwood, exit 28 off Highway 40 West in Vaudreuil.
1: Il concorso Il Piccolo Leonardo nell'ambito di questa 33esima edizione del Little Fest Montréal, e i giovani artisti hanno inviato già diversi, si sono dati da fare e hanno dato sfogo alla loro creatività proponendo dei disegni e dipinti, quindi veramente bravissimi questi artisti in erba, e l'arte diventa anche un'ottima occasione per introdurre questi bimbi alla ricchezza del patrimonio culturale italiano. I partecipanti hanno un'età che va dai 4 ai 12 anni, quindi ci sarà un vincitore e una vincitrice, e poi sarà scelto da una giuria di artisti professionisti il vincitore è assoluto. Quindi la premiazione, come dicevamo, si svolgerà durante la conferenza stampa di Italfest Montréal. Anche per motivi di spazio, perché in un commerciale di 30 secondi non possiamo darvi tutti i dettagli, perché il programma è davvero molto molto ricco. Anche quest'anno ci sono delle attività un po' in tutti i quartieri di Montréal, per cui avremo modo di parlare con i protagonisti, e vi diciamo subito che la Promenade des Arts e la Promenade Fleurie, questa è la terza edizione, in collaborazione appunto con il Congresso Nazionale, sta presentando un'iniziativa che valorizza il talento e la creatività della comunità italo-canadese e dei residenti di Anzique Cartierville. Quindi fino al 13 settembre, a partire dal 1 agosto, lo sapete che Italfest Montréal inizierà il 7 e si protrarrà fino al 16, ma dal 1 agosto al 13 settembre, dicevamo, avrete l'opportunità di ammirare una selezione di opere esposte nei negozi aderenti all'iniziativa, tutto lungo la Promenade Fleurie, quindi una mostra unica che trasformerà i negozi della via Fleurie Est in una vera galleria d'arte. Comunque, per consultare il programma completo, gli orari e i luoghi, gli indirizzi, eccetera, potete digitare italfestmtl.ca. E adesso torniamo alla musica, e lo facciamo con Malika Yan. Dall'ultimo festival di Sanremo ci fa riascoltare Animali Notturni.

0: me.
1: Il Congresso Nazionale Italo-Canadese, promotore di Italfest Montreal, vi invita alla 33esima edizione. Dal 7 al 16 agosto, musica, cinema, cabaret, moda, gastronomia, arte e sport animeranno diversi quartieri della città. Ospite d'onore il leggendario chitarrista Frank Marino, che si esibirà il 7 agosto alle 21.15 nella Piccola Italia. Per il programma completo visitate italfestmtl.ch.

0: Per la vostra spesa settimanale, se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome. Noi italiani piace mangiare bene, quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti e da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza La Lumière. Bonanza La Lumière non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza La Lumière questa settimana vi propone in gran speciale
1: funghi bianchi 227 grammi, $1, angurie senza semi 49 centesimi la libra, broccoli $1.49, cotolette di maiale dissossate 2,99 la libra, bistecca d'alloia 9,99 la libra.
0: Bonanza La Lumière 6852 Jean Tamonest. Dove fare la spesa è sempre un piacere.
2: Presso Han de Gabriel Pointe-aux-Trembles, luglio è l'événement L'avenir commence maintenant Han Day. Partite tranquilli per le vacanze con la vostra nuova Han Day 2026. Approfittate delle straordinarie offerte di Han de Gabriel Pointe-aux-Trembles. Affittate la fantastica Tucson Preferred All-Wheel Drive 2026 a partire da $99 a settimana per 60 mesi e con anticipo zero. Oppure aggiungete solo $13 a settimana e scegliete l'economica Hyundai Tucson Hybrid. Fate la locazione dell'apprezzata Elantra Essential 2026 a soli $75 a settimana per 60 mesi con $0 di anticipo. Si applicano alcune condizioni. Per maggior dettagli fate una visita al concessionario Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles, ampia disponibilità e veicoli e consegna rapida. Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles al 12260 Sherbrooke Est all'est di Saint-Jean-Baptiste. Sono aperti anche il sabato.
3: La clinica dentale Beidun è aperta dal lunedì al sabato e accolgono subito i pazienti sofferenti. Prendi appuntamento e affidati alla sua equipe per la cura del tuo sorriso. Clinica dentale Beidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323-3344.

Allora, oggi vogliamo parlare di diamanti perché c'è questa moda tra i giovani di acquistare i diamanti di laboratorio. Allora, quelli naturali, che costano molto meno ovviamente di quelli naturali impiegano, c'è una piccola differenza, i miliardi di anni per formarsi completamente, mentre per i diamanti creati in laboratorio ci possono volere da alcuni giorni a poche settimane. Ma gli scienziati dell'Istituto per la Scienza di Base dell'Istituto Nazionale di Scienza e Tecnologia di Ulsan, in Corea del Sud, hanno trovato un modo per realizzare diamanti in appena un quarto d'ora. Il metodo finora più utilizzato per la coltivazione di diamanti sintetici è la sintesi ad alta pressione e ad alta temperatura che ricrea le condizioni del mantello terrestre per sottoporre il carbonio a una pressione fino a 60.000 bar e temperature fino a 1.600 gradi. Davvero inconcepibile, voglio dire, incredibile. Tuttavia, il metodo è dispendioso in termini di energia e di tempo. I ricercatori sono invece riusciti a far crescere i diamanti in soli 15 minuti a una temperatura di 1.025 gradi e a pressione atmosferica ambiente. Quindi all'interno di una camera appositamente progettata hanno versato in un crogiolo di grafite un cocktail di ferro, nickel, silicio e soprattutto di gallio che catalizza la formazione di grafene dal metano. Il tutto è stato irrorato con un isotopo del metano denominato 13CH4 a 1025 gradi centigradi, ovviamente. Una volta che la combinazione dei metalli fusi e dei gas uniti al silicio si è solidificata, sul fondo del crogiolo si sono formati piccoli diamanti di elevata purezza e che si sono completamente formati in 2 ore e mezza. Ebbene, questo è quanto. Sono esattamente le ore 16 e 36 minuti primi, ultimo GR a cura della RAI alle ore 17. Torniamo alla musica.

niente nella vita. Chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no. È una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada. Quante volte ho rovesciato la clessidra.

0: Quando un momento è importante, merita qualcosa di speciale. Dalle Délices La Fresnaye, ogni creazione è fatta per celebrare i momenti più belli della vita. Torte per matrimoni eleganti e raffinati, creati con cura e attenzione ai dettagli, per rendere unico ogni matrimonio. Dai matrimoni ai compleanni, battesimi e grandi eventi, ogni festa diventa un ricordo prezioso. E per i vostri ospiti, splendidi tavoli di dolci, pensati per sorprendere fin dal primo sguardo. Le Délices La Fresnaye vi accoglie a Saint-Léonard, Rosemère, Pointe-Claire, Brossard e Montréal-Ovest. Scoprite di più su lesdelicelafresnaye.com, perché non si tratta solo di dolci, ma dei momenti che diventano ricordi.
1: Mercato United Seafood, speciali di questa settimana.
0: Sardine selvatiche del Marocco, 800 grammi a 5,99. Mozzarella fresca saputo, 190 grammi a 3,99. Scaloppini di vitello da latte a 19,99 la libra. Cuori di lattuga romana, 2 pacchetti per 5 dollari.
1: Mercato United Seafood, 65-75 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza.

Allora, avete sentito tutti gli annunci pubblicitari? Ogni venerdì dalle 10 alle 11 nel corso di Domani Sposi, condotto da Sonia Benedetto, passa inevitabilmente questa canzone che ormai è diventato l'inno degli sposi. Di quale canzone sto parlando? Ma come? Devo dirvelo? Non ve lo dico. Tanto avete indovinato.

0: Ci sono dettagli che non decorano soltanto un evento, lo rendono indimenticabile. Da oltre 30 anni Deci porta a Montreal l'eleganza e la dolcezza dall'Italia. Per matrimoni, bridal showers, anniversari e tutte le occasioni speciali, Deci è conosciuta per il suo stile raffinato e unico. Le splendide confezioni firmate Deci aggiungono quel tocco speciale che rende ogni evento ancora più elegante e memorabile. Un'immensa scelta di raffinati cioccolatini italiani e confetti in tantissimi colori. Da Deci trovate bomboniere personalizzate, creazioni su misura e magnifici cestini regalo, pensati per rendere ogni occasione davvero speciale. Deci, con una grandissima scelta e un servizio cordiale e attento, vi aspetta al 6615 Jarry Est, all'est di Langelier. Telefono 514-327-1656.
1: Gli Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
2: Fagiolini verdi $1.99 la libra, salmone fresco $9.99 la libra, pomodori orgoglio 6 x 796 ml $13.99.
1: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux, Jarry e Langelier.
3: Abbiamo dunque ascoltato l'inno degli sposi Per sempre sì con Sal da Vinci, una canzone che gli ha portato davvero tantissima fortuna e ancora sta raccogliendo le soddisfazioni, perché dopo essere stato all'Eurovision, dove i ragazzi di tutto il mondo, di tutta l'Europa, cantavano a squarciagola la sua canzone, è stato anche protagonista della partita del cuore, ha cantato l'inno di Mameli e adesso poi ha avuto, durante la presentazione dei nuovi palinsesti della RAI, la bella notizia che la RAI gli ha assegnato un programma tutto suo, quindi non so quante sono le serate in tutto, comunque è davvero una grandissima soddisfazione per Sal da Vinci, che dopo anni e anni di gavetta ce l'ha fatta. Quindi non bisogna mai disperare, non bisogna mai arrendersi, ma bisogna continuare sulla retta via, sempre impegnandosi e dando il meglio di sé, perché prima o poi le soddisfazioni e i riconoscimenti arriveranno. Quindi bravo Sal, siamo felici per te. Poi c'è stata Irene Grandi con Universo, non è una canzone recentissima ma molto bella, come non è recente nemmeno quella che ascolteremo interpretata da Zucchero. Il titolo è Sere d'estate.

0: Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.
1: Ore 17. Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Giornale Radio. Notizie a cura della RAI.
3: GR1.
4: Nicole Ramadori in studio. Si sospetta un batterio all'origine della morte di un bambino di 18 mesi all'ospedale di Catanzaro. Il ricovero di altri 4 bimbi frequentavano tutti lo stesso asilo privato di Tropea e tutti presentavano sintomi da contaminazione gastrointestinale. 3 piccoli sono stati dimessi, uno è ancora in ospedale. La procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta. Il caso di Abderrahim Fakir, morto a Bologna durante un fermo di polizia. Dal video girato dalla bodycam di uno dei 2 agenti intervenuti trasmesso dal TG1 emerge un contatto tra il 42enne e una persona prima dell'intervento di contenimento. Dalle testimonianze raccolte inoltre risulta che i poliziotti avevano chiesto l'intervento di un medico, ma dal 118 risposero che non era disponibile e inviarono degli operatori sanitari. La procura di Tivoli ha iscritto nel registro degli indagati 3 persone per omicidio colposo per la morte del bambino di 5 anni avvenuta ieri nella piscina comunale di Monte Rotondo in provincia di Roma. E lotta tra la vita e la morte nell'ospedale di Cagliari. La donna ferita con un colpo di pistola alla testa dal marito. Subito dopo l'uomo ha sparato anche al fratello uccidendolo, poi si è costituito inquirenti al lavoro sul movente. Sempre in Sardegna, fermato il fratello della 22enne ferita dopo essere stata investita in strada dall'ex. Il giovane è accusato di aver ucciso a coltellate a Bari Sardo il ragazzo Simone Concas, 19 anni, che poco prima appunto aveva travolto con l'auto l'ex fidanzata. Maxi multa dell'UE a Google per violazione della Digital Markets Act, la norma europea sui mercati digitali. 890 milioni per aver favorito i propri servizi nei risultati delle ricerche e per aver posto restrizioni agli sviluppatori di app su Google Play nell'indirizzare gli utenti verso canali di acquisto alternativi spesso più economici. Google ha 2 mesi per adeguarsi o rischia altre sanzioni.
5: Ed ora uno sguardo ai cambi valutari indicativi. Un euro vale circa $1.60 canadesi oggi, mentre il dollaro americano rimane a $1.41.
6: Il notiziario che segue vi è offerto con gli omaggi del salone funerario Magnus Poirier, da 100 anni al servizio della comunità. Magnus Poirier, 100 anni al servizio della comunità. Dal 1923 la famiglia Magnus Poirier si prende cura dei vostri momenti di maggior difficoltà. Dispone di prestigiosi ambienti che risplendono di serenità e pace, sempre con professionalità e sensibilità, nel rispetto delle tradizioni e delle preferenze delle famiglie. Per informazioni 514-727-2847. Per onorare la memoria dei vostri cari, Magnus Poirier, da 100 anni e 5 generazioni al vostro servizio.
7: Previsioni del tempo.
5: Soleggiato oggi con venti provenienti dall'ovest alla velocità di 20 km orari e con raffiche che raggiungeranno i 40 km. Minima questa notte 17 gradi. Domani soleggiato con una massima di 27 gradi. Tasso d'umidità 38%. La temperatura presente all'esterno dei nostri studi è di 25 gradi centigradi. Il tramonto avverrà questa sera alle 20:33.

0: Sogni un matrimonio perfetto? Scegli il gruppo PMG con ben 35 anni di esperienza, 15 sale da ricevimento e tutti i servizi pensati per rendere unico il giorno più bello della tua vita. Eleganza, atmosfera, cucina raffinata e uno staff dedicato cureranno ogni dettaglio, trasformando il tuo sogno in realtà. Lasciati guidare in un'esperienza indimenticabile creata su misura per te dal gruppo PMG. Prenota una visita e trova la sala perfetta per il tuo matrimonio. Il gruppo PMG ha anche sale per le associazioni, riunioni d'affari e conferenze. Offre anche un buonissimo servizio di catering per tutte le occasioni. Gruppo PMG al tuo servizio. Su internet plazapmg.com.
1: Gioiello deve esaltare l'eleganza naturale, dare una luce particolare a chi lo indossa. Per scegliere il più adatto, rivolgetevi con fiducia agli esperti di Création Polache, distributore esclusivo dei magnifici diamanti canadesi. Perle, pietre preziose, anelli, collane, orologi d'oro. Da Création Polache trovate i gioielli delle migliori marche firmati dagli stilisti più stimati. Per un'occasione speciale, gioielleria Création Polache, 6500 Boulevard Saint-Laurent.
2: Guidate sicuri con quattro ruote motrici. Audi Anjou annuncia le grandi promozioni di luglio. La Audi Q7 2026 in locazione con pagamento mensile a partire da $788 più tasse. Tutti i dettagli in concessionaria. Audi Anjou vi aspetta con tante offerte al 7111 Boulevard Metropolitain Est, sul web audianjou.com.
3: CFMB. Ed ora CFMB, Radio Italiana Montreal, in collaborazione con l'Istituto Italiano di Cultura, presenta Suggerimenti Letterari.

Il suggerimento letterario di oggi si intitola La Maestra. L'autore è José Antonio Lucero, la casa editrice Pieno Giorno. E questa è la trama. Quando nel 1936 Eulalia arriva nel piccolo villaggio spagnolo a cui è stata assegnata vicino a Cadice, è una giovane maestra piena di entusiasmo, convinta che le donne debbano essere indipendenti e libere di scegliere e che la vita vada vissuta guardando sempre chi hai accanto, nel caso abbia bisogno del tuo aiuto. Quello è il suo primo incarico e lei non vede l'ora di trasmettere ai suoi alunni l'amore per il sapere e gli strumenti per costruirsi un futuro. È consapevole che per molti di loro che strappano al lavoro nei campi le ore di scuola, l'istruzione è l'unica speranza di un domani migliore. Con le poche risorse a disposizione, Eulalia si ingegna a insegnare loro a pensare liberamente e a coltivare quei valori di uguaglianza e solidarietà che ha appreso dai più moderni principi pedagogici. Sono quegli stessi valori che di lì a poco la condanneranno, insieme a molte altre sue colleghe. Eulalia verrà privata sia della sua professione che della libertà, e anche della sua migliore amica Juana, maestra come lei, di cui non avrà più tracce dai giorni di prigionia. Finché 30 anni dopo, la visita inaspettata di una giovane donna sconosciuta muterà una volta ancora il corso della sua storia. Davvero un romanzo avvincente, un romanzo di vocazione, passione, amicizia, un po' la storia di una maestra coraggiosa e insieme di mille altri uomini e donne che portano nel cuore il fuoco dell'insegnamento. Quindi non perdete l'occasione di leggere questo libro, è disponibile in prestito all'Istituto Italiano di Cultura. A tutti voi buona lettura e agli amici dell'Istituto un affettuoso saluto. Appuntamento alla settimana prossima.

0: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
1: Fighi d'India, 14,99 la cassa. Bistecca, categoria 3A, $22,67 la libra. Mortadella, $8,99 la libra. Acqua Fiuggi, $2,99 la bottiglia.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Una breve riflessione con Ivana.
2: Spesso, conosciute da vicino, le persone giudicate più generose e più sagge deludono. C'è tanto orgoglio nella loro vita senza macchia, tanto compiacimento di essere perfette in un mondo imperfetto. Al contrario, le persone più sciagurate, consumate da tutti i vizi e disponibili per tutte le miserie, spesso sorprendono. Sapendo di essere in colpa, cercano perdono, si affannano per giustificarsi, accettano rimproveri e accuse come un giusto castigo. Così le prime si abbassano nella stima del prossimo e le seconde si innalzano. Va a finire che quasi si incontrano a metà strada. Succede spesso di pensare che nel bene e nel male, nella virtù di alcuni e nei peccati di altri, gli uomini si somigliano e si equivalgono.

0: La signora Maria del Fiorista Linda ha per voi splendidi fiori per fare del tuo matrimonio una festa indimenticabile. Fiorista Linda da tanti anni serve la comunità italiana con esperienza e professionalità. Tanta scelta di fiori e sempre ottimi prezzi. Fiorista Linda ti aspetta al nuovo indirizzo 8759 Pascal Gagnon, con un negozio più grande per servirvi meglio. Stesso telefono 514-256-4777. Aperto dal lunedì alla domenica. Fiorista Linda, fiori per tutte le occasioni. All'8759 Pascal Gagnon. Per ordinazioni 514-256-4777.
1: Clinica Dentale Beidun, tutti i servizi sotto lo stesso tetto. Che tu sia alla ricerca di un igienista, un dentista, un ortodontista, un protesista, un chirurgo, Clinica Dentale Beidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323 33 44.

E siamo giunti ai saluti, ai ringraziamenti, quindi davvero grazie di cuore per averci scelto anche oggi e per essere rimasti in nostra compagnia. Grazie ad Océane Brisbois-Baudry in sala regia. Vi auguro di trascorrere un meraviglioso weekend, sarà un weekend soleggiato con temperature di 30 gradi sabato e 29 domenica. I programmi in lingua italiana comunque torneranno puntualmente domani a partire dalle 5 con Roberto, seguiranno Silvio e Ivan. Alle 10 ci sarà Sonia con Domani Sposi, quindi se conoscete coppie che convoleranno nozze prossimamente chiamate Sonia. Alle 13:20 circa vi riproporremo l'intervista che ho registrato ieri, che ho fatto live ieri, ma che è stata registrata con la superstar dell'Italfest Montreal 2026, la leggenda del rock canadese Frank Marino, questo verso le 13:20 domani. E alle 15 arriverà Vittoria che vi terrà compagnia fino alle ore 18. Domenica invece sarete in compagnia di Alessandro. Io vi auguro davvero un buon proseguimento di serata e vi lascio con un pensiero di Rita Levi Montalcini. Una delle più grandi sfide della vita è essere se stessi e non cercare di emulare gli altri. Ci sarà sempre qualcuno più bello, più intelligente, qualcuno più giovane, ma non sarai mai tu. Non cambiare per essere amato, sii te stesso e le persone giuste ti ameranno per quello che sei. Buon ritorno a casa, ciao ciao a tutti da Ivana.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Sangeet
2: rudi khurak hai,
1: atma di awaaz hai,
2: kudrat da vardaan hai
1: aur pyar di zuban hai.
2: Zindagi
1: pyar hai,
2: zindagi saanj hai, khima hai,
1: zindagi ek rangmanch vi hai.
2: Is rangmanch te hazir hai watan di mitti di mehak te dilan di preet naal labrez.
3: Culture of Punjab.